0: così ingrate come esseri umani, veramente, che non ci degniamo neppure di guardare intorno a noi ciò che l'esistenza sta facendo per noi, senza mai fermarsi. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli uccelli, gli animali, le persone. Stai vivendo in un incredibile e bellissimo sogno, davvero quasi come se fosse realtà. Ma tu devi essere sveglio per coglierlo. Solo in quel caso affiora la gratitudine. Io ritengo quella gratitudine vera religione. Non occorre essere un cristiano per essere religioso, né essere un indù per esserlo. Tutto ciò che occorre è una profonda gratitudine verso l'esistenza. Non occorre credere in Dio. Non è necessario credere nel paradiso e nell'inferno. Basta un semplice elemento, una gratitudine sentita nel profondo per il fatto che questa esistenza mancherebbe di qualcosa senza di te. Questa immensa esistenza aveva bisogno di te, non di qualcun altro. E il tuo posto era vacante prima di te e sarà vuoto dopo di te. Sei insostituibile. Questo dona un profondo appagamento. Essere necessario è il più grande bisogno dell'uomo. E quando senti che l'intera esistenza ha bisogno di te, altrimenti non saresti qui.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale. I quattro punti per vivere più a lungo. Dottor Enrico Dell'Olio, biologo, canale Border Knights.
1: Io sono stato colpito da un tuo post sulla tua pagina Facebook che inizia così: a 40 anni dovresti già aver capito questo per vivere a lungo senza farmaci, senza medici, con una buona attitudine. E il primo punto è: il tuo corpo non è progettato per stare fermo. Il secondo punto: non fidarti ciecamente dei medici. Il terzo: lo stress cronico che ti uccide lentamente. Mangia come un essere umano, il quarto punto, non come un prodotto dell'industria alimentare. Dormi bene o invecchierai il doppio più velocemente. Il sole è vita, non un nemico. Gli zuccheri e i cibi ultraprocessati sono veleni. Il tuo ambiente conta più dei tuoi geni. Smettila di cercare soluzioni facili, perché non ci sono scorciatoi. Le relazioni influenzano la tua longevità. E ci sono altri sensi, siccome sono 15, le leggo tutti e poi ti do la parola per fare così una panoramica. Il freddo e il caldo sono i tuoi alleati. Esporsi gradualmente al freddo e al caldo migliora la resilienza, il metabolismo e la longevità. Non delegare la tua salute a nessuno, nessuno ha più interesse della tua salute di te stesso. La qualità del tuo pensiero determina la qualità della tua vita, quindi smettila di lamentarti, elimina le negatività, prendi il controllo della tua mente. Non vivere con la paura, paura delle malattie, della vecchiaia, del giudizio altrui. Vivi con coraggio e fai ciò che ti rende felice. Goditi la vita, ma con saggezza. Non sprecare il tuo tempo con cose inutili, ma trova gioia nelle cose semplici: cibo, movimento, natura, relazioni, crescita personale. Ecco, questo è un po' una sorta di tuo manifesto della salute. Allora, raccontaci un po'.
2: Diciamo che un po' è un riassunto di quelli che sono i temi che tratto nei miei libri, nei miei videocorsi e in questi ultimi 15 anni. Farei una piccola premessa, Fabio, perché è bene parlare di quella che è la medicina occidentale in generale, per poi arrivare a quello che io tratto. Oggi sappiamo che la medicina occidentale ha fatto dei salti, direi quasi quantistici, per molte cose. Per esempio, nel caso dell'emergenza in acuto, la medicina occidentale è estremamente valida. Se io oggi faccio un incidente in moto e perdo una mano e me la mettono nel ghiaccio e me la portano in ospedale insieme a me, c'è chi me la può riattaccare, non sarà più funzionale come prima, ma ritorno a avere la mano. Così anche per un infarto, in questo momento, se portato in ospedale entro le prime 6 ore, probabilmente tornerò a vivere una vita, direi, quasi normale. Quindi la medicina occidentale nella chirurgia e nell'acuto ha fatto dei salti da gigante. Il problema nasce invece sul cronico. Quelle piccole o grandi malattie o patologie o problematiche che andremo a sperimentare un po' tutti noi nel corso della nostra vita, da un reflusso, problemi intestinali, ipertensione, ipercolesterolemia, tutto quello che sentiamo normalmente, di cui sentiamo normalmente parlare, non sono malattie dovute a una condizione specifica, traumatica, come può essere l'incidente, ma generalmente sono generate dal nostro stile di vita. E per stile di vita intendiamo, o si intendono, quei punti che hai letto. E io farei a questo punto una classifica. Come prima cosa in assoluto metterei l'esposizione al sole. I dermatologi ci dicono di non prenderlo, di prenderlo poco e prenderlo magari con un protettore. In realtà il sole è vita. La vitamina D che viene prodotta, per esempio, tra le altre cose, dall'irradiazione dei raggi UVB, non è la stessa vitamina D che abbiamo come integratore, perché viene sulfatata, cioè passa un processo a livello epatico che invece deve avvenire attraverso per la vitamina D da integratore, e non sempre può avvenire per vari problemi. A livello enzimatico ci possono essere dei problemi. La vitamina D, per esempio, prodotta attraverso l'esposizione al sole, è immunoregolatrice, cioè regola il nostro sistema immunitario, mentre invece la vitamina D, presa come integratore, è immunosoppressore. E quindi attenzione quando utilizziamo gli integratori. Il sole è importantissimo anche per l'umore, la produzione di serotonina, è importantissimo per regolare i ritmi circadiani, cioè prendiamo il sole per dormire bene la sera. Primo quindi elemento: il sole non costa niente, ce l'hanno descritto come il male assoluto, anzi adesso per il cambio climatico ce lo vorrebbero anche coprire, e invece è fondamentale per la nostra salute. Dopo il sole abbiamo il sonno, quindi tutti pensano all'alimentazione, all'allenamento. No, prima c'è il sole e poi il sonno. La qualità del sonno è fondamentale. Dormire un sonno qualitativo per un tempo sufficiente, 7-8 ore generalmente, è fondamentale per andare a regolare i nostri processi ormonali. Durante il sonno ci resettiamo e ripartiamo, abbassare i livelli di cortisolo, diminuire la resistenza insulinica, togliere la fame da carboidrati. Tutto questo lo fa il sonno, e se, naturalmente, se fatto bene. Pensate che nel mondo ci sono cliniche del sonno dove si paga per dormire, immaginate. E senza il sole, che regola anche il sonno, e il sonno, tutto il resto diventa in qualche modo meno efficace. Seguiamo poi, come tutti sanno, con l'alimentazione. L'alimentazione, in quel punto che tu citavi poc'anzi, dico mangia come un essere umano. Cosa vuol dire? Mangiare come un essere umano vuol dire mangiare alimenti specie specifici. Nella nostra società siamo stati tanto abituati ad alimenti prodotti dall'industria degli alimenti, quindi ultraprocessati, che li prendiamo come alimenti normali. In realtà, se fossimo in natura, mangeremmo quello che troveremmo in natura, frutta e verdura, o quello che potremmo cacciare o pescare. Questi sono gli alimenti fondamentalmente con cui la nostra specie si è evoluta. Pensate che negli zoo, quando noi vogliamo tenere il leone, la zebra, gli scimpanzé, farli vivere e riprodurre, andiamo a studiare l'ambiente dove vivono, in modo da cercare di riprodurlo in termini naturalistici, ma anche di riprodurre

0: quella che è la loro alimentazione. Perché se al leone diamo l'erba e alla mucca diamo la carne, la mucca sviluppa la sindrome della mucca pazza e il leone diventa un'altra cosa. Si è visto quando vengono dati i cereali ai leoni, ingrassano, non sembra neanche più un leone, diventano diabetici, eccetera. Lo stesso vale per gli esseri umani. Se gli alimenti non sono specie specifici, e quindi dobbiamo fare uno studio in termini evolutivi di quella che è la nostra alimentazione e non tanto in percentuale di nutrienti come sempre sentiamo, la dieta bilanciata, 40% di questo, 60% di quell'altro, 25% di quell'altro, un po' come andare dal meccanico e fare la bilanciatura delle gomme. In realtà l'unica maniera per parlare seriamente di alimentazione della nostra specie è in termini evolutivi e noi biologi lo sappiamo bene. Quindi l'alimentazione è l'altra cosa importante. Direi poi un'altra cosa molto importante, uno dei punti che citavi, appunto, è la riduzione dello stress. La nostra società è una società che oggi che genera stress progressivamente. In natura, quando ci troviamo in pericolo, per esempio stiamo camminando e vediamo la tigre, si innescano dei meccanismi di produzione, per esempio, di adrenalina, si blocca la digestione, viene attivato il sistema simpatico e si attiva quella che è la risposta fight and flight, viene detta, cioè combatti o scappa. Quindi in quel momento decidi se combattere e scappa o scappare, se combatti o se scapperai, comunque sia il combattimento o la fuga sono determinati nel tempo, durerà 10 minuti, un quarto d'ora. Poi se sei riuscito a scappare, bene, se non sei scappato la tigre ti mangia e il problema è risolto. Nella nostra società questo meccanismo del fight and flight viene attivato costantemente da fattori che non sono pericoli veri e propri come quelli della tigre, ma sono contingenze della nostra vita. Il capo con cui non andiamo d'accordo, la lite con la moglie, il traffico della mattina che arriva in ritardo in ufficio, tutto questo attiva questo sistema nervoso simpatico che produce adrenalina e cortisolo. Il cortisolo abbassa i livelli di testosterone, diminuisce la capacità anche di far fronte alle malattie, sopprime il sistema immunitario. Lo sappiamo bene durante questi ultimi 5 anni con la cosiddetta pandemia che lo stress ha servito anche per generare una condizione in cui il sistema immunitario veniva depresso, la mancanza di sole faceva la stessa cosa e quindi ci predisponeva ad ammalarci. Quindi tecniche di meditazione o a volte cambiamenti di quella che è la nostra vita diventano importanti se pensiamo di voler ritardare i processi di invecchiamento e rimanere sani. E per ultimo l'allenamento. Anche l'allenamento è una cosa molto interessante. Tutti pensano che più mi alleno e meglio sia. Ve lo dice uno che è stato un campione della nazionale di bodybuilding. In realtà non tutti gli allenamenti sono uguali e l'allenamento, se eccessivo, diventa pro-aging, cioè tende a farti invecchiare. Quindi l'allenamento, anche quello, deve essere strutturato in modo da creare uno stimolo adattativo, un miglioramento in quella che è la capacità antiossidativa del nostro organismo, eccetera, e di riadattamento in termini muscolari e funzionali del sistema cardiovascolare, ma non eccessivo, come nell'agonismo, perché allora diventerebbe pro-aging, incominci a usurare le articolazioni, si alzano i livelli di cortisolo, si abbassano di riflesso quelli di testosterone, sia nell'uomo che nella donna, e via di seguito. Quindi la cosa importante, tornando al discorso iniziale dove parlavo della medicina occidentale, è che noi sappiamo statisticamente che più invecchiamo, a mano che invecchiamo, più il rischio di morire o di ammalarci aumenta. Cioè invecchiare equivale a aumentare il rischio di morte, lo sappiamo perché arriviamo alla fine della nostra vita, e progressivamente anche di ammalarci, qualsiasi tipo di malattia, anche il cancro, eccetera, eccetera. Rallentare i processi di invecchiamento non solo ci fa sembrare più giovani o apparire più giovani fisicamente, mentalmente, cognitivamente, ma ritarda anche, ritardando l'invecchiamento, ritardiamo anche le malattie. Quindi la strada maestra per stare in salute fisica, mentale, non sono i farmaci, neanche gli integratori, ma è lo stile di vita nel suo complesso. Non so se mi sono spiegato, ho cercato di riassumere.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

my highway, on with the show. So much I just didn't know, so I pray.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Perché capricci e litigi di tuo figlio possono aiutarti a gestire le sue emozioni? Cristina Bari, Educare Facile.
3: Il capriccio è un'alterazione emotiva che manifestano le persone quando il mondo non va secondo i loro desideri. Allora, la prima cosa veloce che mi viene da dirvi è questa. Noi non accettiamo, non tolleriamo i capricci dei nostri figli. Perché crediamo che i capricci siano una cosa da bambini. Il mio input in questo momento è: perché noi adulti non siamo capricciosi? Quando siamo nel traffico e ci stiamo sbrigando per arrivare al lavoro e uno ci taglia la strada e ci incazziamo e suoniamo il clacson, è un capriccio? O è legittimo, si fa e assolutamente deve andare così? È un capriccio, cioè io vivevo uno stato di calma, di tranquillità, a un certo punto le mie emozioni hanno fatto così, cioè si sono proprio alterate, hanno schizzato via, cioè un livello emotivo che... L'emozione funziona così più o meno, eh? Calma, calma, stress. Ci siamo? Cioè va tutto bene, a un certo punto le mie emozioni schizzano via e poi a un certo punto accade qualcosa tale per cui ritorna uno stato di equilibrio. E più o meno la vita di tutti noi è così. Alti e bassi emotivi, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, giusto? Anche per un bambino è così, un bambino si arrabbia, sta bene finché le sue aspettative sono soddisfatte. Quando le sue aspettative non sono più soddisfatte, sta male, entra in stress e diventa capriccioso, proprio come noi. Qualcuno ci doveva chiamare, ci aveva promesso una telefonata, non ci ha più chiamato, non ha soddisfatto, non è stato ad un accordo, noi ci arrabbiamo, quello è anche un capriccio, cioè un'alterazione del nostro stato emotivo. Quindi i capricci non hanno a che fare con il mondo dei bambini, hanno a che fare con l'essere umano. Partiamo da questo e già cambia un po' la visione delle cose. Perché se per noi è legittimo poterci arrabbiare, poter entrare in stress, poter sentire frustrazione, paura, delusione o ansia, non vedo perché non deve essere possibile per nostro figlio. Nostro figlio ha il diritto di manifestare i suoi capricci. Perché il capriccio è un campanello d'allarme. Ovviamente quello frequente, quello che si ripete, non quello che avviene normalmente fra i bambini. Ma se c'è un capriccio che si ripete costantemente, che accade tutti i giorni, anche per un periodo, o che dura da un po', quello è un bisogno. Mio figlio mi sta chiedendo qualcosa, io non ho ancora capito che cos'è, Non sono ancora riuscita ad ascoltare esattamente cosa mi vuole chiedere e quindi non so come agire perché mi manca il tassello a cui agganciarmi. E sentirsi delusi, arrabbiati e frustrati. Ed è, questo capriccio, un momento utilissimo per insegnare a tuo figlio come gestire le emozioni e le relazioni. Se quello che vogliamo è evitare che i nostri figli litighino con gli altri o che i nostri figli siano capricciosi, quello che in realtà dovremmo desiderare è che i nostri figli litighino con gli altri e che i nostri figli siano capricciosi. Nel primo caso del litigio, perché strutturano la loro personalità. Il litigio è fondamentale per strutturare la personalità di un individuo. Lo vedremo fra poco. Nel secondo caso, quello dei capricci, perché ci sta chiedendo qualcosa. È la manifestazione di un'emozione. Meno male che ce la chiede con il capriccio. Se non ce la chiedesse col capriccio, significa che mio figlio non sta esprimendo le sue emozioni. E lì abbiamo un altro tipo di problema. Qual è il cambiamento che noi possiamo fare da genitori leader? Quello di accettare il capriccio, di accettare il contrasto con un altro bambino, quindi il litigio, e sfruttare al massimo quella situazione per insegnare a mio figlio come gestire le emozioni e le relazioni, cioè la cosa più importante per la sua vita. Un adulto veramente soddisfatto, veramente felice, un adulto che possa dirsi io riesco a conquistare i miei obiettivi, riesco a raggiungere le mie mete, è un adulto che sa gestire le sue emozioni e sa gestire le sue relazioni. Sono gli aspetti più importanti. Perché noi viviamo di emozioni e di relazioni. Prima lo insegniamo ai nostri figli, prima i nostri figli ne trarranno un vantaggio per la loro vita enorme.

0: forme. È il regalo più grande che possiamo fare come genitori. Se cambiamo modo di vedere il capriccio e il litigio, prima di tutto, poi attiviamo anche altre strategie che adesso faremo. Però prima di tutto è questo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

tratto dal libro Luminosa Innocenza e i suoi misteri. Se hai un figlio, proteggilo da te stesso e da tutti coloro che possono influenzarlo. Difendilo almeno fino ai 7 anni. È proprio come una giovane piantina, fragile e delicata, che può essere distrutta da una folata di vento più forte o divorata da qualsiasi animale. I bambini sono espressione di spontaneità e libertà, vivono una gioia, una giocosità e una creatività naturali. La nostra cultura tende a visualizzare l'infanzia attraverso la nostalgia che la trasforma in un mondo rosa, facile e perfetto. Ma la verità è che spesso, attraverso il condizionamento imposto dai genitori e da un'educazione istituzionale rigida, i doni preziosi e naturali dei bambini vengono sacrificati sull'altare della produttività e del buon comportamento. Anche se ricordiamo la nostra infanzia con affetto, pochi bambini vivono davvero la loro fanciullezza con gioia assoluta. Ogni bambino porta con sé la quiete primordiale del ventre materno e il silenzio originario dell'esistenza. Credo che questo sia il segreto che dobbiamo riscoprire. I bambini offrono molto al mondo perché possiedono una freschezza che li rende simili a esploratori appena arrivati sul pianeta. Tutto è nuovo, tutto è meraviglia. Hanno una capacità innata di sorprendersi, di giocare, di reinventare ogni cosa senza paura. Se lasciati liberi, vivono nel presente. Non si tormentano.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach.
3: A volte un voto non è solo un voto. Francesca Cardini.
4: Quando andai a dire a mio padre che avevo preso uno in matematica, e mia madre, molto simpatica, disse: questa la dici a tuo padre. Io ero un po' così, ho detto, gli devo dire una cosa, perché lui veniva a pranzo a casa. Io glielo dicevo alla mamma: ma perché questo viene sempre a mezzogiorno? Che gli devi dire com'è andata a scuola? Se viene alle 7 già abbiamo assimilato. Guarda, devo dire una cosa, ho preso uno in matematica. Cala il giornale, mi guarda e mi dice: beh, perché i quattro li danno a tanti, vero? Beh sì, è più frequente. Quindi tu hai fatto una cosa molto impegnativa. E io ho detto: beh, adesso come lo dici, effettivamente non è facile prendere uno, arrivare proprio all'uno. Quindi c'è del talento in te. Poi si alza, mi dà la mano, mi dice: cerca di portarlo al 6 entro giugno, se no per te

0: sarà il tuo Vietnam.
1: Understand? Understand.
2: Salve, dottor Crepè. Io lavoro come psicologa e psicoterapeuta, ma sa che ascoltando la sua storia ci ho rivisto un pochino la mia. Ricordo quando ho preso il mio primo 3 in matematica al liceo scientifico. Fu uno shock. Io avevo scelto il liceo scientifico perché mi piaceva la matematica, ero brava in matematica. E anche quando l'ho riportato a casa, il 3 in matematica. E devo dire, dottor Crepè, che io in realtà ringrazio i miei genitori per non aver avuto la reazione che hanno avuto i suoi. Eppure voglio dire, era già da un po' di tempo che passavo tanti pomeriggi al buio, sul divano, nella mia stanza. Avrebbero potuto tranquillamente pensare che fosse pigrizia e non voglia di studiare. Loro non sapevano che quella era depressione. Però non pensarono nemmeno che fosse pigrizia. E questo mi è stato sicuramente molto di aiuto. Anche perché effettivamente, al netto delle ore che passavo sul divano al buio, congelata nel terrore di accendere la luce e di affrontare la giornata, io ci provavo a studiare. Non capivo assolutamente niente di quello che stavo studiando e quindi chiudevo il libro e dicevo ok, sono deficiente, sono scema, non capisco niente. È stato soltanto quando sono uscita dalla depressione che il mio 3 in matematica è diventato 6. E probabilmente non sarebbe stato possibile per me uscire dalla depressione se avessi avuto anche una risposta punitiva e minacciosa come quella che è stata la risposta di suo padre di fronte all'uno. Anche se non sapevano come aiutarmi, sapevano che avevo bisogno di aiuto. No, non capivano che avevo un disturbo psicologico, pensavano solo che non capissi la matematica. E per questo non essere punitivi, minacciosi o dare per scontato che quel 3 fosse sinonimo di pigrizia, io oggi i miei genitori li ringrazio, perché altrimenti io oggi non sarei qui. Io penso che il suo messaggio, per quanto possa incontrare una fetta della popolazione che ha dei figli semplicemente pigri ma che stanno bene, vada a escludere tutto il resto che invece ha un disturbo di qualche tipo. Potrebbe essere un disturbo dell'apprendimento non diagnosticato oppure un disturbo dell'umore non diagnosticato. Perché a volte i voti non sono soltanto voti. A volte un voto è lo specchio della salute mentale del ragazzo che lo prende. Spero che possa arrivarle questo mio messaggio, che con rispetto vorrebbe semplicemente farle vedere anche l'altra fetta di quei ragazzi o di quei genitori che magari nelle sue parole ci trovano una colpa o una vergogna per non essere abbastanza impegnati nello studio e quindi essere dei pigroni che pensano a divertirsi soltanto. E con questo la saluto con rispetto e con stima.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Quattro cose che la tua anima ha scelto prima di incarnarsi. Cecilia Sole, psicologa.
4: Prima di nascere, la tua anima ha scelto quattro cose precise e le stai vivendo tutte ora. La tua anima ha scelto i tuoi genitori e li ha scelti non per comodità, ma per le lezioni karmiche più importanti. I genitori, infatti, sono gli specchi delle tue ferite e dei tuoi doni. La tua anima ha scelto anche l'ambiente, sceglie il luogo, la cultura, il contesto energetico in cui nascere, perché è lì che alcune parti di te possono svegliarsi e altre essere messe alla prova. La tua anima inoltre sceglie il periodo storico nel quale incarnarsi, sceglie quest'epoca con le sue crisi, i suoi crolli e i suoi risvegli, perché è esattamente qui che il tuo dono serve. Infine, la tua anima sceglie la tua missione, non un lavoro, ma ciò che risvegli negli altri solamente esistendo. Non sei qui per caso, sei esattamente dove la tua anima aveva scelto di essere.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
6: Conoscere per sapere. La rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi. Reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso che, se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui

0: tuo nucleo autentico afferma «Non siamo più questo». Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetti un lavoro che ti chiede di tacere invece di dire la verità, e la tua salute comincia a crollare in modi che nessun medico riesce a spiegare. Resti in una relazione che richiede di abbandonarti, e il corpo si blocca ogni volta che sei vicino a quella persona. È come se la tua frequenza fosse diventata così raffinata da non poter più metabolizzare la falsità. Il tuo corpo diventa di fatto un rilevatore di menzogne, ma non in senso morale. Reagisce a livello energetico. La gola si stringe quando tenti di dire una piccola bugia. Il petto si comprime in stanze piene di finzione e manipolazione. Tutto il tuo sistema si rilassa e si apre quando resti nella tua verità, anche se è scomoda o minaccia la tua vecchia identità. Il corpo smette di reagire al semplice stress e comincia a reagire a ciò che potremmo chiamare tradimento di frequenza. Questo segna una svolta nella tua vita. Non puoi più costringerti a situazioni per senso di colpa, dovere o paura senza pagarne il prezzo. La tua biologia protesta prima che la mente provi a giustificarsi. Potresti sentirti spinto a lasciare lavori, amicizie o stili di vita che un tempo ti sembravano abbastanza buoni, perché il tuo sistema non collabora più con l'autoinganno. Ciò che sembrava fragilità o ipersensibilità rivela invece forza. La forza di un corpo che ha deciso di difendere la tua autenticità. Se ti riconosci in questo, non sei rotto, non sei troppo sensibile. Stai entrando in un livello di coerenza in cui il corpo diventa, in termini junghiani, uno strumento del sé, il centro più profondo e organizzatore della tua psiche. E una volta formata questa alleanza, la tua vita non può più restare fondata sui vecchi compromessi. Segno 2. Densità e precisione della sincronicità. A un certo punto del cammino verso l'individuazione, il confine tra dentro e fuori comincia ad assottigliarsi. Pensi qualcosa, senti una domanda dentro di te e il mondo sembra rispondere con una precisione inquietante. Ciò che prima sembrava una semplice coincidenza diventa troppo denso, troppo coerente per essere ignorato. È ciò che Jung chiamava sincronicità. Coincidenze significative senza un legame causale evidente, come se psiche e materia fossero intrecciate da un disegno più profondo e non causale. Per chi vibra con alta coerenza, la sincronicità smette di essere un momento poetico raro e diventa una lingua quotidiana. Ti tormenti in silenzio su una decisione e una frase su un camion, un titolo di giornale o una canzone riflettono esattamente il tuo conflitto. Ricordi una persona che non vedi da decenni e il giorno dopo incontri suo fratello in un'altra città. Chiedi nel cuore una guida e le risposte arrivano sotto forma di simboli, numeri, incontri ed eventi che si allineano con precisione impossibile. All'inizio può sembrare magico ed esaltante, come se l'universo ti strizzasse l'occhio. Ma col tempo diventa qualcosa di molto più serio, una chiamata alla responsabilità. Se la realtà riflette il tuo stato interiore con tale accuratezza, non sei più solo uno spettatore passivo. Sei in dialogo costante con ciò che ti accade. I tuoi pensieri, le emozioni, le aspettative inconsce e le paure inespresse si propagano e modellano ciò che ti ritorna. Ecco perché vivere in sincronicità costante può essere scomodo. Non puoi più nasconderti da te stesso. Quando ti identifichi come vittima, la vita ti presenta situazioni che lo confermano. Quando scegli l'integrità, si aprono occasioni che rispecchiano quella scelta. Il mondo diventa un sistema di risposta che amplifica ciò che porti dentro, non in senso semplicistico di attiri tutto tu, ma come corrispondenza sottile e intima. Qui alta vibrazione non significa controllare i risultati o ottenere tutto ciò che l'ego desidera. Significa la caduta dell'illusione di essere separato dal campo in cui vivi. La mente cosciente, l'inconscio e l'ambiente intorno a te cominciano a funzionare come un unico sistema interconnesso. Non sei l'autore assoluto della realtà, ma ne fai parte in modo attivo. Ed è proprio qui che appare un pericolo sottile, che Jung mise in guardia dal chiamare con chiarezza: l'inflazione psichica. Più le tue sincronicità diventano vivide, più è facile che l'ego se ne appropri. Potresti credere che questi segni provino che sei speciale, prescelto, superiore. Cominci a parlarne non più come di un mistero interiore, ma come di un distintivo spirituale da mostrare. Questo è il bivio in cui si misura la maturità spirituale. La vera integrazione ti rende più silenzioso dentro, non più rumoroso. Più le tue sincronicità sono profonde, meno senti il bisogno di ostentarle. Riconosci di non essere la fonte del potere che attraversa la tua vita, ma il suo canale. Sei la lente, non la luce. I segni perdono il valore di trofei e diventano maestri che ti invitano a maggiore responsabilità e umiltà. Quando la sincronicità viene accolta con umiltà, ti raffina. Quando viene usata per gonfiare l'ego, ti distorce. L'alta vibrazione, da una prospettiva junghiana, non si misura in base al numero di segnali che ricevi, ma in base a come reagisci ad essi, con arroganza e distacco, o con riverenza e responsabilità.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché sono sempre stanco? Valerio Rosso.
2: Perché sono sempre stanco? È una domanda che davvero tantissime persone si fanno, spesso ogni giorno, finché poi non si abituano a essere sempre stanchi. E non è una domanda banale. Infatti, ti parlerò a breve dell'alimentazione sbagliata come problema che spesso è correlato alla stanchezza cronica e alla necessità di cambiare quindi il rapporto con il cibo. La stanchezza cronica può essere un sintomo vago. Alle volte la gente si abitua, ma stiamo parlando di qualcosa di davvero fondamentale, è una specie di campanello d'allarme che ci dice molto chiaramente che qualcosa nel nostro corpo, nella nostra vita in realtà, non sta funzionando bene come dovrebbe. Ed è proprio da qui che voglio partire, perché la stanchezza cronica non è solo, o per meglio dire, spesso lo è, ma non è solo un problema psicologico o legato allo stress. Alle volte è un segnale tangibile di una vera e propria condizione medica, questo è importante da sottolineare, una vera e propria condizione medica, e credo che sia il punto da affrontare subito, perché poi le persone, e là fuori trovate un sacco di gente che non vi dice chiaramente questa cosa, la stanchezza cronica spesso è un problema medico, oppure un altro tema di cui parlo spesso, il tono dell'umore, nel particolare parlo spesso di disturbi dell'adattamento, no? In cui la risposta a uno stress persistente o a plurime sorgenti di stress, no? Anche se magari non così grave, così drammatico, poi si traduce in un logoramento mentale e fisico, che ha come conseguenza la stanchezza cronica. Ci sono poi patologie ormonali come l'ipotiroidismo, no? Le disfunzioni surrenaliche che modificano il metabolismo e la nostra vitalità quotidiana. Ovviamente, come ho detto più volte, ci sono

cronica, causa molto molto frequente da affrontare chiaramente con uno psichiatra. Ma ancora tante altre robe, anemia molto frequente nelle donne, no, per motivi legati al ciclo mestruale o a diete sbilanciate, ma anche la celiachia non diagnosticata, malattie autoimmuni, mononucleosi non diagnosticata, condizioni neurologiche ci sono, possono essere alla base di una stanchezza profonda e persistente. Bene, questa è una premessa che va fatta, eh? Detto questo, poi c'è un altro capitolo molto grande che spiega perché così tante persone oggi si sentano cronicamente spente, fianche, senza energia, eh? E ovviamente sto parlando dello stile di vita, di quelle scelte che facciamo ogni giorno e che lentamente ci consumano. Dico subito che qua oggi non parlerò dell'attività fisica, ne parlerò in un altro contesto, eh? In realtà il primo nemico della nostra energia, il primo divoratore energetico delle nostre vite probabilmente sono le dipendenze. Pensa un po' al paradosso. Ai paradossi, la nicotina che sembra stimolare in realtà rovina il ritmo sonno-veglia, rovina parecchio il ritmo sonno-veglia, no? Aumenta l'ansia, ci rende più instabile emotivamente. L'alcol, spessissimo sottovalutato, interferisce pesantemente con l'architettura del sonno, anche a basso dosaggio, anche in modiche quantità, che modiche quantità non esistono, non ci sono, l'unica quantità corretta di alcol per la salute è zero, e inoltre promuove un'infiammazione generalizzata, è cancerogeno, l'acetaldeide vi fa malissimo, eccetera, eccetera. Caffeina, la caffeina è la sostanza psicoattiva più usata al mondo e spesso la usiamo per compensare proprio quella stanchezza che essa stessa, è la caffeina stessa, in un circolo vizioso poi contribuisce al generale. Dormo peggio, dormo male, prendo caffeina per stare sveglio, dormo ancora peggio, eccetera, eccetera. Soprattutto, ma non solo, ma soprattutto se assunta nel pomeriggio in maniera cronica, ad alte quantità. Sono tutte abitudini che intaccano profondamente la qualità del sonno e alterano i ritmi biologici, i ritmi circadiani. Ma se andiamo ancora più a fondo, scopriamo che il cuore, uno dei cuori pulsanti del problema della stanchezza cronica è, in molti casi, è l'alimentazione. E qui entriamo in un territorio molto delicato, ma anche molto interessante, molto trasformativo. La nostra energia quotidiana dipende, ovviamente, direttamente, in modo forte, da come ci nutriamo, no? Però ci sono delle situazioni connesse all'alimentazione che possono farci molto male da un punto di vista di energia, in particolar modo oscillazioni glicemiche continue non ci fanno bene, iperalimentazione serale non ci fa bene perché avremo una digestione notturna che ostacola il sonno profondo. Bene, tutte queste cose compromettono il nostro metabolismo e generano quella sensazione cronica di testa nebbiata, mancanza di vitalità, fatica costante. Pensate un pochino a come il pasto di mezzogiorno può compromettere il resto della giornata di lavoro. L'alimentazione moderna, che è, spero che tutti lo sappiate, ricca di cibi ultraprocessati, zuccheri semplici, farine raffinate, stimolanti nascosti, caffeina è ovunque, cioccolata, all'interno della cioccolata ci sono metilxantine, quindi stimolanti, tutto questo ha un impatto diretto sulla nostra mente, sul nostro cervello, sull'infiammazione sistemica di basso grado anche, che è una condizione silenziosa ma devastante, è oggi al centro di numerose patologie croniche, ma anche poi responsabile in parte di quello stato di affaticamento diffuso che tantissime persone ormai considerano normale, no? Stanchezza cronica, c'entra anche con quello l'infiammazione cronica. E la stanchezza cronica, ve lo ripeto, non è normale, è frequente ma non è normale, cioè se tu alla mattina non puoi andare avanti nella giornata se non prendi un caffè, non rendi se non prendi un caffè, non è normale, ok? Non è normale, vuol dire che in questo momento tu stai usando una droga e sei dipendente da una droga, perché ricordiamocelo che le droghe servono a quello, per cercare di controllare aspetti della vita che non controlliamo. Se io mi alzo la mattina e non posso non farmi una flebo di caffè, vuol dire che non sto bene, che non ho, che ho qualcosa che non quadra da un punto di vista energetico, magari connesso al sonno, E ovviamente quello che volevo dirvi oggi è l'altro aspetto, forse il più difficile poi da affrontare, il nostro rapporto con il cibo. Mangiamo per noia, per ansia, per solitudine, per stress, ci iperalimentiamo per queste ragioni. Siamo diventati dipendenti tutti, quasi tutti, da una gratificazione immediata che passa attraverso la bocca, le papille gustative e un dismetabolismo alla fine.

La verità è che molti di noi devono riscrivere completamente il proprio legame emotivo e psicologico con l'alimentazione. Questo anche al fine di migliorare la stanchezza cronica che è direttamente connessa con tutte queste cose qua: metabolismo alterato, oscillazioni glicemiche, iperalimentazione serale, un classico. La gente mangia, magari pensa di mangiare poco, però la sera prende 1 milione di calorie, eh? Bene, quindi alimentazione compensatoria, alimentazione emotiva e dipendenza da cibo come motori della stanchezza cronica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini

0: e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che per arricchire e rendere più simpatica la lingua inglese, i britannici usano i reduplicatives, quelle espressioni carinissime che uniscono due paroline uguali oppure molto simili tra loro. Ora vediamo dei casi quando si cambia semplicemente la prima consonante della seconda parola per creare una rima divertente. Per esempio, se una cosa è fantastica, si sente spesso la parola super, vero? Ma se è più di fantastica, si espande e diventa super dupa. Non so, se un amico ti invita a Londra, puoi rispondergli super, ma poi se dice che il viaggio include un hotel a 5 stelle e due posti in prima fila al concerto di Harry Styles, allora diresti giustamente super dupa. Anche perché così per un paio di giorni sfuggi dalla tua vita noiosa, monotona, your humdrum life. Questa è un'espressione molto antica che parte dalla parola hum, cioè ronzio, che è un rumore noioso, senza varietà, ripetitivo. E per avere i biglietti VIP, forse l'amico ha dovuto fare un po' di magia, hocus pocus. Ma non facciamogli troppe domande, non vogliamo entrare troppo nei dettagli, the nitty gritty. Per esempio, se qualcuno ti parla in modo troppo dettagliato ed intimo dei suoi problemi di salute, puoi dirgli skip the nitty gritty, salto pure i dettagli, perché troppe informazioni grafiche potrebbero provocarti gli heebie-jeebies, cioè ti vengono i brividi di paura, di ansia, ma anche di disgusto. Ok, altre espressioni di questo tipo sono higgledy-piggledy per disordinato, ovviamente collegato a pig, maiale, lovey-dovey per una coppia troppo affettuosa o romantica, fuddy-duddy poi è una persona all'antica, troppo quadrata, mentre namby-pamby si riferisce a qualcuno che è troppo debole, sentimentale. Willy nilly invece non è una persona, ma si usa per dire a casaccio. He leaves his clothes around the bedroom willy nilly. Lascia in giro per la camera i suoi vestiti a casaccio. Forse perché era troppo preso a combinare hanky panky. Questa è un'espressione che adoro perché significa sì fare qualche dispetto, fare il birichino, ma è anche un modo molto britannico e molto carino per parlare di sesso. Bene, ci sentiremo per altre espressioni simili qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Vigile attesa e paracetamolo? Ecco la verità. Marco Lisei.
1: Tachipirina e vigile attesa. Ve la ricordate la circolare del ministro della Salute Speranza durante il Covid? Parliamo di questo. La commissione d'inchiesta, tempo fa, ha delegato all'unanimità un quesito alla dottoressa Amato, una specialista in questo settore, con un master dirigente di molti ospedali, 3 specializzazioni in igiene, in medicina interna e soprattutto in malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo delegato questo quesito per chiedere alla dottoressa Amato se le indicazioni

0: e sicuramente nel novembre del 2020, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prescrizione di un mero antipiretico e antidolorifico come il paracetamolo non ha assicurato ai pazienti parasintomatici un trattamento conforme. L'approccio alla malattia doveva essere tempestivo per evitare la tempesta citochimica. Ovviamente nella perizia si racconta in maniera scientifica e poi vi leggo gli ultimi passaggi. La circolare ha sicuramente indotto i medici a seguire le indicazioni operative. È ragionevole pertanto presumere che il tasso di mortalità registrato in Italia sia anche correlabile alle indicazioni fornite dalle circolari del novembre 2020 e dell'aprile 2021. Ad aggravare si aggiunga il grave ritardo con le quali si è pervenuti all'emanazione della prima circolare. Il Covid era scoppiato a marzo, il Ministro della Salute ha emesso una circolare soltanto a novembre. Quindi oggi possiamo affermare con certezza quasi assoluta che quella circolare fu tardiva e fu sbagliata. Alla consulenza ovviamente si sommano le audizioni che abbiamo fatto in commissione Covid che vanno in questa direzione e si sommano ovviamente i tanti pareri scientifici che ci sono stati. Ovviamente di quella circolare sbagliata chiederemo conto sia a Conte sia a Speranza che era il Ministro della Salute che l'hanno sempre difeso. Con l'esito di questa consulenza la commissione ha aggiunto un altro tassello alla verità di cosa successe in quel periodo terribile.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, parliamo sempre di reduplicatives, quelle espressioni doppie che rendono l'inglese più divertente, più pittoresco. Oggi vediamo i casi dove cambia la vocale nella seconda parola, come per esempio chit-chat, cioè le chiacchiere. Ormai si usa chat quasi esclusivamente per lo scambio di messaggi sul cellulare, mentre chit-chat si riferisce alle chiacchiere informali, superficiali. Se invece la conversazione diventa una discussione, un litigio a voce alta, allora si chiama a ding-dong. Sì, proprio come il casino che fanno le campane della chiesa. Un suono molto più dolce invece è pitter-patter. Significa la musica della pioggia sui vetri e infatti richiama quel battito così piacevole, pitter-patter. Ma imita anche un altro dolce battito, quello dei piedini di un bimbetto appena inizia a camminare. Infatti spesso, invece di chiedere direttamente ad una donna

0: è incinta, scegliamo una domanda più diplomatica. Do I hear the pitter-patter of tiny feet? Sento il passetto di piccoli piedini? E quando il bimbo inizia a girare per la casa in modo incerto, aggrappandosi ad ogni cosa, allora conviene mettere al riparo tutti i vostri knick-knacks, cioè i soprammobili o i gingilli. Ed è meglio nasconderli subito, senza indugi, don't dilly-dally. E devi farlo in modo deciso, non puoi permetterti di essere wishy-washy. Questa espressione dà l'idea di qualcosa senza sostanza, acquosa. Potrebbe essere per esempio il caffè. This coffee is too wishy-washy. Ma indica anche una persona debole, indecisa. She's too wishy-washy to make a decision. O magari un politico che non risponde in modo chiaro o deciso ad una domanda. The Prime Minister's answer was very wishy-washy. E come dilly-dally di prima abbiamo shilly-shally, che vuol dire perdere tempo, ma piuttosto nel senso di non arrivare mai ad una decisione. Ed è bella perché viene dalla ripetizione della domanda shall I, shall I, cioè lo faccio, quando una persona proprio non sa decidersi. Dovete invece decidervi voi di seguire sempre l'angolo inglese. Bene, alla prossima puntata su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi. Reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso che, se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui il tuo nucleo autentico afferma: «Non siamo più questo». Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetti un lavoro che ti chiede di tacere invece di dire la verità, e la tua salute comincia a crollare in modi che nessun medico riesce a spiegare. Resti in una relazione che richiede di abbandonarti e il corpo si blocca ogni volta che sei vicino a quella persona. È come se la tua frequenza fosse diventata così raffinata da non poter più metabolizzare la falsità. Il tuo corpo diventa di fatto un rilevatore di menzogne, ma non in senso morale. Reagisce a livello energetico. La gola si stringe quando tenti di dire una piccola bugia. Il petto si comprime in stanze piene di finzione e manipolazione. Tutto il tuo sistema si rilassa e si apre quando resti nella tua verità, anche se è scomoda o minaccia la tua vecchia identità. Il corpo smette di reagire al semplice stress e comincia a reagire a ciò che potremmo chiamare tradimento di frequenza. Questo segna una svolta nella tua vita. Non puoi più costringerti a situazioni per senso di colpa, dovere o paura senza pagarne il prezzo. La tua biologia protesta prima che la mente provi a giustificarsi. Potresti sentirti spinto a lasciare lavori, amicizie o stili di vita che un tempo ti sembravano abbastanza buoni, perché il tuo sistema non collabora più con l'autoinganno. Ciò che sembrava fragilità o ipersensibilità rivela invece forza. La forza di

0: di un corpo che ha deciso di difendere la tua autenticità. Se ti riconosci in questo, non sei rotto, non sei troppo sensibile. Stai entrando in un livello di coerenza in cui il corpo diventa, in termini junghiani, uno strumento del sé, il centro più profondo e organizzatore della tua psiche. E una volta formata questa alleanza, la tua vita non può più restare fondata sui vecchi compromessi. Segno 2. Densità e precisione della sincronicità. A un certo punto del cammino verso l'individuazione, il confine tra dentro e fuori comincia ad assottigliarsi. Pensi qualcosa, senti una domanda dentro di te e il mondo sembra rispondere con una precisione inquietante. Ciò che prima sembrava una semplice coincidenza diventa troppo denso, troppo coerente per essere ignorato. È ciò che Jung chiamava sincronicità. Coincidenze significative senza un legame causale evidente, come se psiche e materia fossero intrecciate da un disegno più profondo e non causale. Per chi vibra con alta coerenza, la sincronicità smette di essere un momento poetico raro e diventa una lingua quotidiana. Ti tormenti in silenzio su una decisione e una frase su un camion, un titolo di giornale o una canzone riflettono esattamente il tuo conflitto. Ricordi una persona che non vedi da decenni e il giorno dopo incontri suo fratello in un'altra città. Chiedi nel cuore una guida e le risposte arrivano sotto forma di simboli, numeri, incontri ed eventi che si allineano con precisione impossibile. All'inizio può sembrare magico ed esaltante, come se l'universo ti strizzasse l'occhio. Ma col tempo diventa qualcosa di molto più serio, una chiamata alla responsabilità. Se la realtà riflette il tuo stato interiore con tale accuratezza, non sei più solo uno spettatore passivo. Sei in dialogo costante con ciò che ti accade. I tuoi pensieri, le emozioni, le aspettative inconsce e le paure inespresse si propagano e modellano ciò che ti ritorna. Ecco perché vivere in sincronicità costante può essere scomodo. Non puoi più nasconderti da te stesso. Quando ti identifichi come vittima, la vita ti presenta situazioni che lo confermano. Quando scegli l'integrità, si aprono occasioni che rispecchiano quella scelta. Il mondo diventa un sistema di risposta che amplifica ciò che porti dentro, non in senso semplicistico di attiri tutto tu, ma come corrispondenza sottile e intima. Qui alta vibrazione non significa controllare i risultati o ottenere tutto ciò che l'ego desidera. Significa la caduta dell'illusione di essere separato dal campo in cui vivi. La mente cosciente, l'inconscio e l'ambiente intorno a te cominciano a funzionare come un unico sistema interconnesso. Non sei l'autore assoluto della realtà, ma ne fai parte in modo attivo. Ed è proprio qui che appare un pericolo sottile, che Jung mise in guardia dal chiamare con chiarezza: l'inflazione psichica. Più le tue sincronicità diventano vivide, più è facile che l'ego se ne appropri. Potresti credere che questi segni provino che sei speciale, prescelto, superiore. Comincia a parlarne non più come di un mistero interiore, ma come di un distintivo spirituale da mostrare. Questo è il bivio in cui si misura la maturità spirituale. La vera integrazione ti rende più silenzioso dentro, non più rumoroso. Più le tue sincronicità sono profonde, meno senti il bisogno di ostentarle. Riconosci di non essere la fonte del potere che attraversa la tua vita, ma il suo canale. Sei la lente, non la luce. I segni perdono il valore di trofei e diventano maestri che ti invitano a maggiore responsabilità e umiltà. Quando la sincronicità viene accolta con umiltà, ti raffina. Quando viene usata per gonfiare l'ego, ti distorce. L'alta vibrazione, da una prospettiva junghiana, non si misura in base al numero di segnali che ricevi, ma in base a come reagisci ad essi, con arroganza e distacco, o con riverenza e responsabilità.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Come guarire la bassa autostima e il senso di inadeguatezza con il respiro consapevole. Marco Pino, Reboarding Motivazionale.
4: Liberi ascoltatori, ben trovati. Quante volte nella vita vi siete sentiti non abbastanza? Non abbastanza bravi, non abbastanza interessanti, non abbastanza degni di essere amati? Insomma, non abbastanza qualcosa. La bassa autostima e il senso di inadeguatezza sono ferite silenziose, ma profondissime, che condizionano ogni aspetto della nostra esistenza. Aspetti come le relazioni, il lavoro, le scelte che facciamo, la capacità di dire di no o di dire di sì alla vita. È importante sapere che queste sensazioni non sono difetti caratteriali, sono spesso schemi interiori radicati nel corpo e nella memoria emozionale. Schemi che possono avere origine nei primi anni di vita, quando ancora non avevamo strumenti per difenderci o comprendere ciò che accadeva intorno a noi. Schemi e memorie cellulari che si sono fortemente radicati nei nostri primi 9 mesi di vita dentro l'utero materno, periodo di gestazione, che nei successivi 9 mesi dopo essere nati, periodo di esogestazione, si chiama così. Ma la buona notizia è che è questa: attraverso il respiro possiamo trasformare e modificare questi schemi, praticando una specifica modalità di respirazione, detta respiro circolare consapevole, si riesce a entrare in contatto con le emozioni represse, le credenze limitanti e le memorie inconsce, che ancora oggi influenzano il modo in cui percepiamo e come ci comportiamo. Durante una sessione sia nell'acqua calda a 34-35 gradi o a secco, svariati su un tappetino per esempio, il respiro diventa continuo, fluido, senza pause tra inspirazione ed espirazione. Questo crea una condizione particolare nel sistema nervoso, capace di disattivare il controllo mentale e permettere a uno spazio interiore più autentico di esserci. Ed è in quello spazio che spesso emerge la voce interiore che ci giudica: non valgo abbastanza.

conoscenza, non sono capace, gli altri sono meglio di me, non sono degno di, eccetera, eccetera. Ma questa voce non sei tu, è il riflesso dei vecchi messaggi, forse ricevuti da piccoli, forse mai detti, mai sentiti profondamente nel corpo. Quindi diventa essenziale respirare per lasciare andare il giudizio. Nel rebirthing non si lavora contro il sintomo, bensì si lavora per accogliere ciò che emerge. E quando il giudizio viene accolto con amore, quando viene ascoltata la parte ferita che si sente inadeguata, qualcosa si scioglie. Il corpo si rilassa, la nostra energia si muove, il cuore in qualche modo si apre e le nostre vibrazioni aumentano in maniera smisurata. E lì, in quel momento, può nascere una nuova percezione di se stessi, non più filtrata dalle vecchie ferite, ma radicata in un senso di pienezza, presenza e valore che parte da dentro. Difatti, uno degli effetti più potenti del rebirthing è proprio questo: riscoprire il proprio valore, non come concetto mentale, ma come verità autentica. Non è necessario convincersi di essere degni, non è richiesto questo, è sufficiente respirare circolarmente, lasciare emergere ciò che c'è e attraversarlo con presenza e amorevolezza. Il resto lo fa il corpo, lo fa il respiro, lo fa l'energia della vita che in qualche modo torna a fluire. Se sentite che il vostro dialogo interiore è spesso critico o molto critico, se vi ritrovate a dubitare di voi anche quando fuori tutto sembra a posto, se sentite che state limitando la vostra vita per paura di non essere abbastanza, forse è il momento di fare spazio a una nuova esperienza. Con il rebirthing ci si può riconnettere a chi si è veramente, sciogliere gli stati di vergogna, paura e anche giudizio e tornare a sentire quella verità semplice e potente. Tu sei già abbastanza così come sei. Questa è la verità potente. Se si vuole iniziare questo viaggio, si può partecipare a sessioni individuali o di gruppo. Io personalmente, come Breath Coach, vi accompagnerò passo dopo passo, con presenza, rispetto e cuore aperto soprattutto. Perché questo è un viaggio che non si fa da soli, ma è un viaggio che può cambiare la vita. Contattateci per scoprire come iniziare, per il momento è tutto, io vi auguro un felice respiro e a tutti gli ascoltatori di Radio Libera e Rainbow Television. Grazie.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Educare figli felici. Cristina Bari, sociologa, canale Educare Facile.
3: Noi genitori dovremmo trasferire fiducia nei nostri figli. I nostri figli dovrebbero respirare dall'atmosfera che creiamo per loro la fiducia, cioè quell'elemento assolutamente importante per vivere bene la propria vita. E quando parlo di avere fiducia mi riferisco ad avere fiducia in se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità, credere di farcela, credere di potere, credere di riuscire, credere di saper affrontare i momenti più sfidanti, le situazioni difficili, insomma a che fare con la nostra autostima. Naturalmente la fiducia è qualcosa che possiamo trasferire come genitori solo se ce l'abbiamo dentro, se esiste dentro di noi, nel nostro mondo interiore e se siamo delle persone che crediamo in noi stesse, altrimenti non possiamo semplicemente trasferire ai nostri figli ciò che non siamo. La fiducia è estremamente importante perché dal mio punto di vista è il più grande acceleratore di successo, semplicemente perché dove c'è fiducia si riesce meglio e si riesce prima in qualsiasi impresa, nelle relazioni con gli altri, nel lavoro, nella capacità di portare avanti un progetto, di realizzare un obiettivo, nelle attività sportive, nei propri hobby. Nella vita c'è bisogno di fiducia per riuscire, perché significa avere l'atteggiamento mentale giusto per affrontare tutto quello che è necessario affrontare e quindi per realizzare la nostra vita. Ma non basta. Insieme alla fiducia serve anche la fermezza e questo è davvero un problema al giorno d'oggi. Io me ne rendo conto parlando dei miei coaching con i genitori che incontro in tutta Italia. Moltissimi genitori non ce la fanno in questo momento storico ad essere fermi con i loro figli. Forse qualche decennio fa i genitori erano fin troppo fermi, adesso però siamo passati all'estremo opposto e non riusciamo molto spesso a dire di no, anche quando questi no sono assolutamente utili. No, non si può, non è possibile in questo momento. Non si può perché? Per me dire no ai propri figli, naturalmente in determinate occasioni, quando è necessario e non come abitudine, è una cosa assolutamente importante, perché quando un bambino riceve un no e entra nell'attesa, in delle dinamiche innescate proprio da quel no, sviluppa una capacità fondamentale, che è la capacità che si chiama resilienza, cioè la capacità di affrontare al meglio i momenti più duri e sfidanti della vita. Pensaci un po', quanto è importante, soprattutto al giorno d'oggi, con la realtà difficile e complessa che viviamo, quanto è importante insegnare ai nostri figli ad essere forti, ad essere autonomi, ad essere sicuri di sé, ad avere una buona autostima. E questo dipende soprattutto dal tuo modo di relazionarti con tuo figlio o con tua figlia o dal tuo modo di comunicare.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Parental Coach.
1: I genitori emotivamente assenti. Francesca Cardini, psicologa.
2: Un approfondimento sui genitori emotivamente assenti? I genitori emotivamente assenti lasciano ferite sui figli molto più difficili da guarire rispetto ai genitori che sono attivamente maltrattanti. Che i maltrattamenti, che siano stati fisici o che siano stati emotivi, quindi episodi in cui magari il genitore ha colpito il bambino oppure che ha ridicolizzato il bambino, lo ha criticato, giudicato negativamente, è molto più facile che vengano ricordati e quindi che si possa costruire una narrazione, dare un senso e andare a lavorare sull'effetto di quelle esperienze che la persona ha presente di solito. Mentre come si fa ad aver presente

presente l'assenza. È un casino. Per la persona è molto più difficile, soprattutto quando appunto magari c'era la presenza fisica. Ancora di più. Quando materialmente non veniva fatto mancare niente, il genitore era presente fisicamente, ma c'era una costante disconnessione emotiva. E quindi il figlio ha sentito quella disconnessione, ma non ha riuscito a dargli un'immagine a questa disconnessione, a questa perdita di presenza, a questa mancanza, a questo lutto che non ha un corpo da piangere. Genitori emotivamente assenti sono genitori emotivamente trascuranti. E la trascuratezza emotiva è stata vista essere associata a disturbi dell'umore, a disturbi del comportamento, a disturbi psicologici in età adulta, perché la mancanza di cura emotiva fa tanto male quanto l'abuso. Crea spesso una disconnessione continua del bambino che poi diventa adolescente nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stesso. Perché la connessione emotiva con il proprio genitore permette al bambino fin da piccolo di conoscersi, di sentire che esiste e che quello che ha dentro ha un valore. Mentre imparare qualcosa del tipo io non esisto, o io non sono importante, oltre a lasciare una grande sofferenza, è molto più difficile da collocare, da individuare.

0: Conoscere per sapere.
1: Vuoi un equilibrio mentale perfetto? Ecco cosa devi sapere. Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta.
2: Hai mai desiderato di raggiungere l'equilibrio mentale perfetto, una vita senza ansie, senza stress, capace di gestire qualsiasi emozione senza avere dubbi? Beh, scordatelo. No, non perché sia impossibile stare bene, ma perché l'equilibrio, la definizione stessa di equilibrio, non è qualcosa di statico. È un po' come quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta. In realtà noi pensiamo di restare, tra virgolette, fermi sulla bicicletta, ma in realtà se lo facessimo continueremmo a cadere. In realtà continuiamo ad adattarci ai movimenti della bicicletta. Dunque, oggi vi insegnerò ad accettare i piccoli e grandi movimenti della vita per ottenere un vero equilibrio psicologico. Molti credono che l'equilibrio mentale sia uno stato stabile e permanente. In realtà, in psicologia e anche in biologia, esistono due concetti che smentiscono questo dato. Il primo concetto è un termine che probabilmente ti risuonerà tra le orecchie se a scuola hai studiato biologia, ed è il termine omeostasi. Tutti gli organismi viventi, compreso il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, cercano di mantenere una sorta di stabilità interna, regolando continuamente pensieri ed emozioni. Nel caso ovviamente della vita, regolando le piccole quantità di determinate sostanze chimiche all'interno dell'ambiente, ad esempio della cellula citoplasmatico, del neurone, dell'ambiente citoplasmatico, con le differenze tra, vi ricordate, la pompa sodio-potassio e cose del genere, eccetera, eccetera. Quindi tutta la vita funziona attraverso il costante adattamento all'ambiente. Questo adattamento richiede una sorta di range di equilibrio interno. Facciamo un piccolo esempio. Tutti noi sappiamo che sopra una certa temperatura corporea entriamo in uno stato di febbre che, se esagera, se supera un certo range, deve essere riequilibrato, ed è ciò che fa il nostro corpo costantemente. La stessa cosa però accade anche al contrario: non possiamo andare al di sotto di una certa temperatura. Quindi diciamo che il nostro corpo è tutto il tempo e tutto il giorno impegnato nel tentativo di creare questo equilibrio. Ma non esiste una temperatura fissa. In ogni istante la tua temperatura sale di un pochino, scende di un pochino, in base alle richieste dell'ambiente che ti circonda. Dunque è un po' come se tu cercassi costantemente di adattarti tra destra e sinistra, avanti e indietro, trovando un equilibrio interiore. Il secondo principio è il fratellino dell'omeostasi, che si chiama allostasi, cioè dove allochiamo le nostre energie. Invece di restare statici, il cervello continua a prevedere che cosa accadrà e si adatta continuamente ai cambiamenti dell'ambiente. Se ad esempio hai già visto un mio video, probabilmente il tuo cervello sa più o meno come inizia, più o meno come si sviluppa e anche come finisce. Questo gli consente di prevedere al meglio dove allocare bene le proprie risorse. Dunque, alla luce di omeostasi e allostasi, che fanno parte, ti ripeto, di tutta la vita, potremmo dire che l'equilibrio vero è un continuo adattamento e che nulla nella natura che ci circonda è realmente in un equilibrio statico. Uno studio apparso su Nature Neuroscience di McEwan e Wingfield del 2003 mostra che il cervello umano è fatto per regolare lo stress in modo dinamico. Troppo controllo porta a un paradosso del burnout mentale. Più cerchiamo di evitare gli stress, in altre parole, più diventiamo vulnerabili. Più ricerchiamo gli stress con una certa cautela e più diventiamo forti, diciamo così, tra virgolette, con quella brutta parola che ormai è resilienza, ci siamo capiti. Si racconta che una volta l'allievo del leggendario fondatore dell'Aikido andò da lui e gli disse: «Maestro, mi dica qual è il suo segreto per non perdere mai l'equilibrio. Come fa a mantenere un equilibrio così perfetto?» Il maestro lo guardò e gli disse: «No, non è vero. Io perdo l'equilibrio, anzi io perdo l'equilibrio anche più di te, solo che sono bravissimo a ripristinarlo». Devi sapere che questa piccola leggenda, questa piccola storiella ha molto a che fare con la realtà. Noi sappiamo che le vere relazioni che durano nel tempo non sono quelle che non si incrinano mai, cioè che non perdono mai l'equilibrio, ma sono quelle che più velocemente vengono riparate. Pensaci, pensa a un tuo più grande amico, pensa al tuo partner o all'amore più grande della tua vita, a meno che non sia durato meno di 2 anni, ecco, teniamo a mente questo piccolo dettaglio: se è durato almeno 3 o 4 anni, lo è stato perché siete riusciti a riparare i conflitti. Non è stato un amore sicuramente privo di disequilibri. Ora torniamo un po' sulla nostra bicicletta. Immaginiamo quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta. All'inizio cadiamo di continuo, poi il cervello registra ogni piccolo errore, migliora l'equilibrio e piano piano, grazie alla famosa plasticità neurale, impariamo a restare in equilibrio. Il cervello riesce ad imparare questo complessissimo sistema motorio solo se continuiamo a perdere

0: L'equilibrio. La stessa cosa accade con le nostre emozioni. Se cerchi di controllarle troppo, diventano più intense. Se invece accetti i piccoli sbilanciamenti che naturalmente avvengono nel sistema emotivo, inizi a sviluppare maggiore capacità di gestione della tua vita interiore. In uno studio del 2008, Fredrickson e Taylor hanno dimostrato che le persone più resilienti sono quelle che riescono ad adattarsi rapidamente alle proprie fluttuazioni emotive, ovviamente senza tentare di bloccare o controllare queste fluttuazioni emotive. In pratica, più permettiamo alle nostre emozioni di fluttuare, più il nostro cervello impara a gestirle e, tra virgolette, l'incapacità di gestire i disequilibri che ci rendono meno capaci di gestire l'equilibrio. Quindi permette al tuo cervello di avere piccole o anche medio-grandi fluttuazioni emotive. Ricordati, le emozioni non sono lì per comandarti, le emozioni sono lì per distribuire l'energia nel tuo corpo. Ne abbiamo parlato un sacco di volte. Ora vediamo tre strategie per allenarci a mantenere un equilibrio. La prima strategia è facilissima ed è facilissima da capire, non tanto da applicare, ma è l'esposizione graduale. Cosa significa esposizione? Beh, significa esporci alle cose che ci danno fastidio, che ci fanno perdere l'equilibrio. Se evitiamo sempre le situazioni difficili, il nostro cervello le percepirà come sempre più pericolose. Esporci gradualmente a piccoli squilibri, come ad esempio parlare in pubblico, affrontare un cambiamento, tollerare delle emozioni spiacevoli, costruisce via via una maggiore tolleranza, flessibilità mentale, aumenta quella che spesso viene chiamata finestra di tolleranza emotiva. Seconda tecnica, meditazione. E che te lo dico a fare? La pratica della meditazione, dell'autoconsapevolezza, aiuta nella capacità di riconoscere quando stiamo perdendo l'equilibrio per recuperarlo immediatamente. Ed è una capacità molto grande, ci sono tantissimi studi che indicano che quando porti attenzione al tuo corpo, al tuo respiro, in realtà stai attaccando delle parti del tuo cervello che ti consentono di aumentare quella che viene chiamata interocezione, cioè la sensazione del ciò che sta accadendo dentro di te e non solo dentro, intero e anche estero, vabbè, lasciamo stare, ma ci siamo capiti. Questa interocezione aumenta la tua intelligenza emotiva, ti fa riconoscere prima questi cambiamenti per adattarti più rapidamente. E infine abbiamo la tecnica più sopravvalutata, ma che se viene utilizzata correttamente può aiutare parecchio. E si tratta del reframing cognitivo. In altre parole, quando ti senti fuori equilibrio, invece che pensare «Oddio, sto sbagliando tutto, sto per impazzire», potresti dire a te stesso «Ok, questa sensazione che sento è il mio corpo che si sta allenando, si sta preparando a superare il peggio. È l'adattamento del mio corpo che migliora». Un po' come quando il giorno dopo della palestra o subito dopo essere andato in palestra a alzare dei pesi, senti del dolore e invece di pensare «Oh mio Dio, sto morendo», pensi «Ok, questi sono i miei muscoli che stanno crescendo». Ma stiamo attenti perché il reframing dovrebbe essere l'ultima scelta tra queste. L'abbiamo visto molte volte. Raccontarci le cose in modo diverso è molto meno efficace delle prime due tecniche, cioè dell'esposizione e della meditazione. E la meditazione è una specie di esposizione, ma lasciamo stare. Dunque, l'abbiamo visto tante volte, più cerchiamo di controllare rigidamente il nostro mondo interiore e più ne perdiamo il controllo. Il motivo, o meglio, i motivi sono tanti, ma quello più semplice è che tu sei quella parte lì, che tu non hai bisogno di controllarti per fare le cose. La maggior parte delle cose che fai, meravigliose e tantissime, le fai senza il bisogno della tua, tra virgolette, attenzione, che non significa consapevolezza, sono due cose diverse. Attenzione inteso come controllo ossessivo di ciò che sta accadendo. Riuscire invece ad osservarti con quegli occhi di chi osserva qualcosa che accade nella natura, riuscendo a non essere troppo duro o dura con te stessa quando perdi l'equilibrio, la nostra self-kindness, sono dei piccoli ingredienti che ti aiuteranno a notare ancora più rapidamente le piccole perdite di equilibrio e quindi a recuperare questo equilibrio. Ricordati, ogni volta che recuperi l'equilibrio, stai migliorando te stesso.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Osho, la gratitudine è la vera religione.
4: Siamo molto ingrati con l'esistenza. Ci ha dato così tanto e senza che lo chiedessimo. Eppure siamo creature così ingrate, come esseri umani, veramente, che non ci degniamo neppure di guardare intorno a noi ciò che l'esistenza sta facendo per noi, senza mai fermarsi. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli uccelli, gli animali, le persone. Stai vivendo in un incredibile e bellissimo sogno, davvero quasi come se fosse realtà. Ma tu devi essere sveglio per coglierlo. Solo in quel caso affiora la gratitudine. Io ritengo quella gratitudine vera religione. Non occorre essere un cristiano per essere religioso, né essere un indù per esserlo. Tutto ciò che occorre è una profonda gratitudine verso l'esistenza. Non occorre credere in Dio. Non è necessario credere nel paradiso e nell'inferno. Basta un semplice elemento, una gratitudine sentita nel profondo per il fatto che questa esistenza mancherebbe di qualcosa senza di te. Questa immensa esistenza aveva bisogno di te, non di qualcun altro. E il tuo posto era vacante prima di te e sarà vuoto dopo di te. Sei insostituibile.

0: Possibile. Replaceable. Questo dona un profondo appagamento. Essere necessario è il più grande bisogno dell'uomo. E quando senti che l'intera esistenza ha bisogno di te, altrimenti non saresti qui.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale. I quattro punti per vivere più a lungo. Dottor Enrico Dell'Olio, biologo, canale Border Knights.
1: Io sono stato colpito da un tuo post sulla tua pagina Facebook che inizia così: a 40 anni dovresti già aver capito questo per vivere a lungo senza farmaci, senza medici, con una buona attitudine. E il primo punto è: il tuo corpo non è progettato per stare fermo. Il secondo punto: non fidarti ciecamente dei medici. Il terzo: lo stress cronico che ti uccide lentamente. Mangia come un essere umano, il quarto punto, non come un prodotto dell'industria alimentare. Dormi bene o invecchierai il doppio più velocemente. Il sole è vita, non un nemico. Gli zuccheri e i cibi ultraprocessati sono veleni. Il tuo ambiente conta più dei tuoi geni. Smettila di cercare soluzioni facili, perché non ci sono scorciatoi. Le relazioni influenzano la tua longevità. E ci sono altri sensi, siccome sono 15, le leggo tutti e poi ti do la parola per fare così una panoramica. Il freddo e il caldo sono i tuoi alleati. Esporsi gradualmente al freddo e al caldo migliora la resilienza, il metabolismo e la longevità. Non delegare la tua salute a nessuno, nessuno ha più interesse della tua salute di te stesso. La qualità del tuo pensiero determina la qualità della tua vita, quindi smettila di lamentarti, elimina le negatività, prendi il controllo della tua mente. Non vivere con la paura, paura delle malattie, della vecchiaia, del giudizio altrui. Vivi con coraggio e fai ciò che ti rende felice. Goditi la vita, ma con saggezza. Non sprecare il tuo tempo con cose inutili, ma trova gioia nelle cose semplici: cibo, movimento, natura, relazioni, crescita personale. Ecco, questo è un po' una sorta di tuo manifesto della salute. Allora, raccontaci un po'.
2: Diciamo che un po' è un riassunto di quelli che sono i temi che tratto nei miei libri, nei miei videocorsi e in questi ultimi 15 anni. Farei una piccola premessa, Fabio, perché è bene parlare di quella che è la medicina occidentale in generale, per poi arrivare a quello che io tratto. Oggi sappiamo che la medicina occidentale ha fatto dei salti, direi quasi quantistici, per molte cose. Per esempio, nel caso dell'emergenza in acuto, la medicina occidentale è estremamente valida. Se io oggi faccio un incidente in moto e perdo una mano e me la mettono nel ghiaccio e me la portano in ospedale insieme a me, c'è chi me la può riattaccare, non sarà più funzionale come prima, ma ritorno ad avere la mano. Così anche per un infarto, in questo momento, se portato in ospedale entro le prime 6 ore, probabilmente tornerò a vivere una vita, direi, quasi normale. Quindi la medicina occidentale nella chirurgia e nell'acuto ha fatto dei salti da gigante. Il problema nasce invece sul cronico. Quelle piccole o grandi malattie o patologie o problematiche che andremo a sperimentare un po' tutti noi nel corso della nostra vita, da un reflusso, problemi intestinali, ipertensione, ipercolesterolemia, tutto quello che sentiamo normalmente, di cui sentiamo normalmente parlare, non sono malattie dovute a una condizione specifica, traumatica, come può essere l'incidente, ma generalmente sono generate dal nostro stile di vita. E per stile di vita intendiamo o si intendono quei punti che hai letto. E io farei a questo punto una classifica. Come prima cosa in assoluto metterei l'esposizione al sole. I dermatologi ci dicono di non prenderlo, di prenderlo poco e prenderlo magari con un protettore. In realtà il sole è vita. La vitamina D che viene prodotta, per esempio, tra le altre cose, dall'irradiazione dei raggi UVB,

non è la stessa vitamina D che abbiamo come integratore, perché viene sulfatata, cioè passa un processo a livello epatico che invece deve avvenire attraverso per la vitamina D da integratore, e non sempre può avvenire per vari problemi. A livello enzimatico ci possono essere dei problemi. La vitamina D, per esempio, prodotta attraverso l'esposizione al sole, è immunoregolatrice, cioè regola il nostro sistema immunitario, mentre invece la

è importantissimo per regolare i ritmi circadiani, cioè prendiamo il sole per dormire bene la sera. Primo quindi elemento, il sole non costa niente, ce l'hanno descritto come il male assoluto, anzi adesso per il cambio climatico ce lo vorrebbero anche coprire, e invece è fondamentale per la nostra salute. Dopo il sole abbiamo il sonno, quindi tutti pensano all'alimentazione, all'allenamento. No, prima c'è il sole e poi il sonno. La qualità del sonno è fondamentale. Dormire un sonno qualitativo per un tempo sufficiente, 7-8 ore generalmente, è fondamentale per andare a regolare i nostri processi ormonali. Durante il sonno ci resettiamo e ripartiamo, abbassare i livelli di cortisolo, diminuire la resistenza insulinica, togliere la fame da carboidrati. Tutto questo lo fa il sonno, e se, naturalmente, se fatto bene, pensate che nel mondo ci sono cliniche del sonno dove si paga per dormire, immaginate. E senza il sole, che regola anche il sonno, e il sonno, tutto il resto diventa in qualche modo meno efficace. Seguiamo poi, come tutti sanno, con l'alimentazione. L'alimentazione, in quel punto che tu citavi poc'anzi, dico mangia come un essere umano. Cosa vuol dire? Mangiare come un essere umano vuol dire mangiare alimenti specie specifici. Nella nostra società siamo stati tanto abituati ad alimenti prodotti dall'industria degli alimenti, quindi ultraprocessati, che li prendiamo come alimenti normali. In realtà, se fossimo in natura, mangeremmo quello che troveremmo in natura, frutta e verdura, o quello che potremmo cacciare o pescare. Questi sono gli alimenti fondamentalmente con cui la nostra specie si è evoluta. Pensate che negli zoo, quando noi vogliamo tenere il leone, la zebra, gli scimpanzé, farli vivere e riprodurre, andiamo a studiare l'ambiente dove vivono in modo da cercare di riprodurlo in termini naturalistici, ma anche di riprodurre quella che è la loro alimentazione. Perché se al leone diamo l'erba e alla mucca diamo la carne, la mucca sviluppa la sindrome della mucca pazza e il leone diventa un'altra cosa. Si è visto quando vengono dati i cereali, i leoni ingrassano, non sembra neanche più un leone, diventano diabetici, eccetera. Lo stesso vale per gli esseri umani. Se gli alimenti non sono specie specifici, e quindi dobbiamo fare uno studio in termini evolutivi di quella che è la nostra alimentazione, e non tanto in percentuale di nutrienti, come sempre sentiamo, la dieta bilanciata, 40% di questo, 60% di quell'altro, 25% di quell'altro, un po' come andare dal meccanico e fare la bilanciatura delle gomme. In realtà l'unica maniera per parlare seriamente di alimentazione della nostra specie è in termini evolutivi, e noi biologi lo sappiamo bene. Quindi l'alimentazione è l'altra cosa importante. Direi poi un'altra cosa molto importante, uno dei punti che citavi, appunto, è la riduzione dello stress. La nostra società è una società che genera stress progressivamente. In natura, quando ci troviamo in pericolo, per esempio stiamo camminando e vediamo la tigre, si innescano dei meccanismi di produzione, per esempio, di adrenalina, si blocca la digestione, viene attivato il sistema simpatico e si attiva quella che è la risposta fight and flight, viene detta, cioè combatti o scappa. Quindi in quel momento decidi se combattere scappare, se combatti o se scapperai, comunque sia il combattimento o la fuga sono determinati nel tempo, durerà 10 minuti, un quarto d'ora, poi se sei riuscito a scappare bene, se non sei scappato la tigre ti mangia e il problema è risolto. Nella nostra società questo meccanismo del fight and flight viene attivato costantemente da fattori che non sono pericoli veri e propri come quelli della tigre, ma sono contingenze della nostra vita. Il capo con cui non andiamo d'accordo, la lite con la moglie, il traffico della mattina che arriva in ritardo in ufficio, tutto questo attiva questo sistema nervoso simpatico che produce adrenalina e cortisolo. Il cortisolo abbassa i livelli di testosterone, diminuisce la capacità anche di far fronte alle malattie, sopprime il sistema immunitario. Lo sappiamo bene durante questi ultimi 5 anni con la cosiddetta pandemia, che lo stress ha servito anche per generare una condizione in cui il sistema immunitario veniva depresso. La mancanza di sole faceva la stessa cosa e quindi ci predisponeva ad ammalarci. Quindi tecniche di meditazione o a volte cambiamenti di quella che è la nostra vita diventano importanti se pensiamo
di voler ritardare i processi.

0: l'invecchiamento e rimanere sani. E per ultimo l'allenamento. Anche l'allenamento è una cosa molto interessante. Tutti pensano che più mi alleno e meglio sia. Ve lo dice uno che è stato un campione della nazionale di bodybuilding. In realtà non tutti gli allenamenti sono uguali e l'allenamento, se eccessivo, diventa pro-aging, cioè tende a farti invecchiare. Quindi l'allenamento, anche quello, deve essere strutturato in modo da creare uno stimolo adattativo, un miglioramento in quella che è la capacità antiossidativa del nostro organismo, eccetera, e di riadattamento in termini muscolari e funzionali del sistema cardiovascolare, ma non eccessivo, come nell'agonismo, perché allora diventerebbe pro-aging, incomincia a usurare le articolazioni, si alzano i livelli di cortisolo, si abbassano di riflesso quelli di testosterone, sia nell'uomo che nella donna, e via di seguito. Quindi la cosa importante, tornando al discorso iniziale dove parlavo della medicina occidentale, è che noi sappiamo statisticamente che più invecchiamo, a mano che invecchiamo, più il rischio di morire o di ammalarci aumenta. Cioè invecchiare equivale a aumentare il rischio di morte, lo sappiamo perché arriviamo alla fine della nostra vita, e progressivamente anche di ammalarci, qualsiasi tipo di malattia, anche il cancro, eccetera, eccetera. Rallentare i processi di invecchiamento non solo ci fa sembrare più giovani o apparire più giovani fisicamente, mentalmente, cognitivamente, ma ritarda anche, ritardando l'invecchiamento, ritardiamo anche le malattie. Quindi la strada maestra per stare in salute fisica, mentale, non sono i farmaci, neanche gli integratori, ma è lo stile di vita nel suo complesso. Non so se mi sono spiegato, ho cercato di riassumere.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande

0: cura è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti, il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Perché capricci e litigi di tuo figlio possono aiutarti a gestire le sue emozioni? Cristina Bari, Educare Facile.
3: Il capriccio è un'alterazione emotiva che manifestano le persone quando il mondo non va secondo i loro desideri. Allora, la prima cosa veloce che mi viene da dirvi è questa. Noi non accettiamo, non tolleriamo i capricci dei nostri figli. Perché crediamo che i capricci siano una cosa da bambini. Il mio input in questo momento è: perché noi adulti non siamo capricciosi? Quando siamo nel traffico e ci stiamo sbrigando per arrivare al lavoro e uno ci taglia la strada e ci incazziamo e suoniamo il clacson, è un capriccio? O è legittimo, si fa e assolutamente deve andare così? È un capriccio, cioè io vivevo uno stato di calma, di tranquillità, a un certo punto le mie emozioni hanno fatto così, cioè si sono proprio alterate, hanno schizzato via, cioè un livello emotivo che... L'emozione funziona così più o meno, eh? Calma, calma, stress. Ci siamo? Cioè va tutto bene, a un certo punto le mie emozioni schizzano via e poi a un certo punto accade qualcosa tale per cui ritorna uno stato di equilibrio. E più o meno la vita di tutti noi è così. Alti e bassi emotivi, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, giusto? Anche per un bambino è così, un bambino si arrabbia, sta bene finché le sue aspettative sono soddisfatte. Quando le sue aspettative non sono più soddisfatte, sta male, entra in stress e diventa capriccioso, proprio come noi. Qualcuno ci doveva chiamare, ci aveva promesso una telefonata, non ci ha più chiamato, non ha soddisfatto, non è stato ad un accordo, noi ci arrabbiamo, quello è anche un capriccio, cioè un'alterazione del nostro stato emotivo. Quindi i capricci non hanno a che fare con il mondo dei bambini, hanno a che fare con l'essere umano. Partiamo da questo e già cambia un po' la visione delle cose. Perché se per noi è legittimo poterci arrabbiare, poter entrare in stress, poter sentire frustrazione, paura, delusione o ansia, non vedo perché non deve essere possibile per nostro figlio. Nostro figlio ha il diritto di manifestare i suoi capricci. Perché il capriccio è un campanello d'allarme. Ovviamente quello frequente, quello che si ripete, non quello che avviene normalmente fra i bambini. Ma se c'è un capriccio che si ripete costantemente, che accade tutti i giorni, anche per un periodo, o che dura da un po', quello è un bisogno. Mio figlio mi sta chiedendo qualcosa, io non ho ancora capito che cos'è, non sono ancora riuscita ad ascoltare esattamente cosa mi vuole chiedere, e quindi non so come agire perché mi manca il tassello a cui agganciarmi e sentirsi delusi, arrabbiati e frustrati. Ed è questo capriccio un momento utilissimo per insegnare a tuo figlio come gestire le emozioni e le relazioni. Se quello che vogliamo è evitare che i nostri figli litighino con gli altri o che i nostri figli siano capricciosi, quello che in realtà dovremmo desiderare è che i nostri figli litighino con gli altri e che i nostri figli siano capricciosi. Nel primo caso del litigio, perché strutturano la loro personalità. Il litigio è fondamentale per strutturare la personalità di un individuo. Lo vedremo fra poco. Nel secondo caso, quello dei capricci, perché ci sta chiedendo qualcosa. È la manifestazione di un'emozione. Meno male che ce la chiede con il capriccio. Se non ce la chiedesse col capriccio, significa che mio figlio non sta esprimendo le sue emozioni. E lì abbiamo un altro tipo di problema. Qual è il cambiamento che noi possiamo fare da genitori leader? Quello di accettare il capriccio, di accettare il contrasto con un altro bambino, quindi il litigio, e sfruttare al massimo quella situazione per insegnare a mio figlio come gestire le emozioni e le relazioni, cioè la cosa più importante per la sua vita. Un adulto veramente soddisfatto, veramente felice, un adulto che possa dirsi: io riesco a conquistare i miei obiettivi, riesco a raggiungere le mie mete, è un adulto che sa gestire le sue emozioni e sa gestire le sue relazioni. Sono gli aspetti più importanti. Perché noi viviamo di emozioni e di relazioni. Prima lo insegniamo ai nostri figli, prima i nostri figli ne trarranno un vantaggio per la loro vita enorme. È il regalo più grande che possiamo fare come genitori. Se cambiamo modo di vedere il capriccio e il litigio, prima di tutto. Poi attiviamo anche altre strategie, che adesso faremo. Però prima di tutto è questo.
0: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

tratto dal libro Luminosa Innocenza, il bambino e i suoi misteri. Se hai un figlio, proteggilo da te stesso e da tutti coloro che possono influenzarlo. Difendilo almeno fino ai 7 anni. È proprio come una giovane piantina, fragile e delicata, che può essere distrutta da una folata di vento più forte o divorata da qualsiasi animale. I bambini sono espressione di spontaneità e libertà, vivono una gioia, una giocosità e una creatività naturali. La nostra cultura tende a visualizzare l'infanzia attraverso la nostalgia che la trasforma in un mondo rosa, facile e perfetto. Ma la verità è che spesso, attraverso il condizionamento imposto dai genitori e da un'educazione istituzionale rigida, i doni preziosi e naturali dei bambini vengono sacrificati sull'altare della produttività e del buon comportamento. Anche se ricordiamo la nostra infanzia con affetto, pochi bambini vivono davvero la loro fanciullezza con gioia assoluta. Ogni bambino porta con sé la quiete primordiale del ventre materno e il silenzio originario dell'esistenza. Credo che questo sia il segreto che dobbiamo riscoprire. I bambini offrono molto al mondo perché possiedono una freschezza che li rende simili a esploratori appena arrivati sul pianeta. Tutto è nuovo, tutto è meraviglia. Hanno una capacità innata di sorprendersi, di giocare, di reinventare ogni cosa senza paura. Se lasciati liberi, vivono nel presente. Non si tormentano pensando al passato o al futuro. Ogni istante è per loro un universo, ogni esperienza una nuova conquista.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach.
3: A volte un voto non è solo un voto. Francesca Cardini.
4: Quando andai a dire a mio padre che avevo preso uno in matematica, che mia madre, molto simpatica, disse: questa la dici a tuo padre. Io ero un po' così, ho detto, gli devo dire una cosa, perché lui veniva a pranzo a casa. Io glielo dicevo alla mamma: ma perché questo viene sempre a mezz'ora? Perché gli devi dire come è andata a scuola? Se viene alle 7 già abbiamo assimilato. Guarda, devo dire una cosa, ho preso uno in matematica. Cala il giornale, mi guarda e mi dice: beh, perché i quattro li danno a tanti, vero? Beh sì, è più frequente. Quindi tu hai fatto una cosa molto impegnativa. E io ho detto: beh, adesso come lo dici, effettivamente non è facile prendere uno, arrivare proprio all'uno, quindi c'è del talento in te. Poi si alza, mi dà la mano, mi dice: cerca di portarlo al 6 entro giugno, se no per te l'estate sarà il tuo Vienna.
5: Understand? Understand. Salve dottor Crepè. Io lavoro come psicologa e psicoterapeuta, ma sa che ascoltando la sua storia ci ho rivisto un pochino la mia. Ricordo quando ho preso il mio primo 3 in matematica al liceo scientifico. Fu uno shock. Io avevo scelto il liceo scientifico perché mi piaceva la matematica, ero brava in matematica. E anche quando l'ho riportato a casa, il 3 in matematica. E devo dire, dottor Crepè, che io in realtà ringrazio i miei genitori per non aver avuto la reazione che hanno avuto i suoi. Eppure, voglio dire, era già da un po' di tempo che passavo tanti pomeriggi al buio, sul divano, nella mia stanza. Avrebbero potuto tranquillamente pensare che fosse pigrizia e non voglia di studiare. Loro non sapevano che quella era depressione. Però non pensarono nemmeno che fosse pigrizia. E questo mi è stato sicuramente molto di aiuto, anche perché effettivamente al netto delle ore che passavo sul divano al buio, congelata nel terrore di accendere la luce e di affrontare la giornata, io ci provavo a studiare. Non capivo assolutamente niente di quello che stavo studiando e quindi chiudevo il libro e dicevo: ok, sono deficiente, sono scema, non capisco niente. È stato soltanto quando sono uscita dalla depressione che il mio 3 in matematica è diventato 6. E probabilmente non sarebbe stato possibile per me uscire dalla depressione se avessi avuto anche una risposta punitiva e minacciosa come quella che è stata la risposta di suo padre di fronte all'uno. Anche se non sapevano come aiutarmi, sapevano che avevo bisogno di aiuto. No, non capivano che avevo un disturbo psicologico, pensavano solo che non capissi la matematica. E per questo non essere punitivi, minacciosi o dare per scontato che quel 3 fosse sinonimo di pigrizia, io oggi i miei genitori li ringrazio, perché altrimenti io oggi non sarei qui. Io penso che il suo messaggio, per quanto possa incontrare una fetta della popolazione che ha dei figli semplicemente pigri ma che stanno bene, vada a escludere tutto il resto che invece ha un disturbo di qualche tipo. Potrebbe essere un disturbo dell'apprendimento non diagnosticato oppure un disturbo dell'umore non diagnosticato. Perché a volte i voti non sono soltanto voti. A volte un voto è lo specchio della salute mentale del ragazzo che lo prende. Spero che possa arrivarle questo mio messaggio, che con rispetto vorrebbe semplicemente

farle vedere anche l'altra fetta di quei ragazzi o di quei genitori che magari nelle sue parole ci trovano una colpa o una vergogna per non essere abbastanza impegnati nello studio e quindi essere dei pigroni che pensano a divertirsi soltanto. E con questo la saluto con rispetto e con stima.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Quattro cose che la tua anima ha scelto prima di incarnarsi. Cecilia Sole, psicologa.
4: Prima di nascere, la tua anima ha scelto quattro cose precise e le stai vivendo tutte ora. La tua anima ha scelto i tuoi genitori e li ha scelti non per comodità, ma per le lezioni karmiche più importanti. I genitori, infatti, sono gli specchi delle tue ferite e dei tuoi doni. La tua anima ha scelto anche l'ambiente, sceglie il luogo, la cultura, il contesto energetico in cui nascere, perché è lì che alcune parti di te possono svegliarsi e altre essere messe alla prova. La tua anima inoltre sceglie il periodo storico nel quale incarnarsi, sceglie quest'epoca con le sue crisi, i suoi crolli e i suoi risvegli, perché è esattamente qui che il tuo dono serve. Infine, la tua anima sceglie la tua missione. Non un lavoro, ma ciò che risvegli negli altri solamente esistendo. Non sei qui per caso, sei esattamente dove la tua anima aveva scelto di essere.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
6: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi. Reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso che, se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui il tuo nucleo autentico afferma: «Non siamo più questo». Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetti un lavoro che ti chiede di tacere invece di dire la verità, e la tua salute comincia a crollare in modi che nessun medico riesce a spiegare. Resti in una relazione che richiede di abbandonarti e il corpo si blocca ogni volta che sei vicino a quella persona. È come se la tua frequenza fosse diventata così raffinata da non poter più metabolizzare la falsità. Il tuo corpo diventa di fatto un rilevatore di menzogne, ma non in senso morale. Reagisce a livello energetico. La gola si stringe quando tenti di dire una piccola bugia. Il petto si comprime in stanze piene di finzione e manipolazione. Tutto il tuo sistema si rilassa e si apre quando resti nella tua verità, anche se è scomoda o minaccia la tua vecchia identità. Il corpo smette di reagire al semplice stress e comincia a reagire a ciò che potremmo chiamare tradimento di frequenza. Questo segna una svolta nella tua vita. Non puoi più costringerti a situazioni per senso di colpa, dovere o paura senza pagarne il prezzo. La tua biologia protesta prima che la mente provi a giustificarsi. Potresti sentirti spinto a lasciare lavori, amicizie o stili di vita che un tempo ti sembravano abbastanza buoni, perché il tuo sistema non collabora più con l'autoinganno. Ciò che sembrava fragilità o ipersensibilità rivela invece forza, la forza di un corpo che ha deciso di difendere la tua autenticità. Se ti riconosci in questo, non sei rotto, non sei troppo sensibile. Stai entrando in un livello di coerenza in cui il corpo diventa, in termini junghiani, uno strumento del sé, il centro più profondo e organizzatore della tua psiche. E una volta formata questa alleanza, la tua vita non può più restare fondata sui vecchi compromessi. Segno 2. Densità e precisione della sincronicità. A un certo punto del cammino verso l'individuazione, il confine tra dentro e fuori comincia ad assottigliarsi. Pensi qualcosa, senti una domanda dentro di te e il mondo sembra rispondere con una precisione inquietante. Ciò che prima sembrava una semplice coincidenza diventa troppo denso, troppo coerente per essere ignorato. È ciò che Jung chiamava sincronicità. Coincidenze significative senza un legame causale evidente, come se psiche e materia fossero intrecciate da un disegno più profondo e non causale. Per chi vibra con alta coerenza, la sincronicità smette di essere un momento poetico raro e diventa una lingua quotidiana. Ti tormenti in silenzio su una decisione e una frase su un camion, un titolo di giornale o una canzone riflettono esattamente il tuo conflitto. Ricordi una persona che non vedi da decenni e il giorno dopo incontri suo fratello in un'altra città. Chiedi nel cuore una guida e le risposte arrivano sotto forma di simboli, numeri, incontri ed eventi che si allineano con precisione impossibile. All'inizio può sembrare magico ed esaltante, come se l'universo ti strizzasse l'occhio, ma col tempo diventa qualcosa di molto più serio, una chiamata alla responsabilità. Se la realtà riflette il tuo stato interiore con tale accuratezza, non sei più solo uno spettatore passivo. Sei in dialogo costante con ciò che ti accade. I tuoi pensieri, le emozioni, le aspettative inconsce e le paure inespresse si propagano e modellano ciò che ti ritorna. Ecco perché vivere in sincronicità costante può essere scomodo. Non puoi più nasconderti da te stesso. Quando ti identifichi come vittima, la vita ti presenta situazioni che lo confermano. Quando scegli l'integrità, si aprono occasioni che rispecchiano quella scelta. Il mondo diventa un sistema di risposta che amplifica ciò che porti dentro, non in senso semplicistico di attiri tutto tu, ma come corrispondenza sottile e intima. Qui alta vibrazione non significa controllare i risultati o ottenere tutto ciò che l'ego desidera. Significa la caduta dell'illusione di essere separato dal campo in cui vivi. La mente cosciente, l'inconscio e l'ambiente intorno a te cominciano a funzionare come un unico sistema interconnesso. Non sei l'autore assoluto della realtà, ma ne fai parte in modo attivo. Ed è proprio qui che appare un pericolo sottile, che Jung mise in guardia dal chiamare con chiarezza: l'inflazione psichica. Più le tue sincronicità diventano vivide, più è facile che l'ego se ne appropri. Potresti credere che questi segni provino che sei speciale, prescelto, superiore. Cominci a parlarne non più come di un mistero interiore, ma come di un distintivo spirituale da mostrare. Questo è il bivio in cui si misura la maturità spirituale. La vera integrazione ti rende più silenzioso dentro, non più rumoroso. Più le tue sincronicità sono profonde, meno senti il bisogno di ostentarle. Riconosci di non essere la fonte del potere che attraversa la tua vita, ma il suo canale. Sei la lente, non la luce. I segni perdono il valore di trofei e diventano maestri che ti invitano a maggiore responsabilità e umiltà. Quando la sincronicità viene accolta con umiltà, ti raffina. Quando viene usata per gonfiare l'ego, ti distorce. L'alta vibrazione, da una prospettiva junghiana, non si misura in base al numero di segnali che ricevi, ma in base a come reagisci ad essi, con arroganza e distacco, o con riverenza e responsabilità.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti.

0: arti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Vigile attesa e paracetamolo? Ecco la verità. Marco Lisei.
1: Tachipirina e vigile attesa. Ve la ricordate la circolare del Ministro della Salute Speranza durante il Covid? Parliamo di questo. La commissione d'inchiesta, tempo fa, ha delegato all'unanimità un quesito alla dottoressa Amato, una specialista in questo settore, con un master dirigente di molti ospedali, 3 specializzazioni in igiene, in medicina interna e soprattutto in malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo delegato questo quesito per chiedere alla dottoressa Amato se le indicazioni che sono state date in quella circolare emessa dal Ministero della Salute nel novembre del 2020 e reiterata nell'aprile del 2021, circolare contestata da tantissimi anche sulla stampa, fossero indicazioni corrette, soprattutto alla luce delle conoscenze di quel momento. Ecco, è arrivato l'esito di quella consulenza tecnica scientifica che vi faccio vedere. Leggiamo assieme le conclusioni. L'approccio di vigile attesa e paracetamolo, che è il nome corretto, è sempre stata definita tachipirina e vigile attesa, ma è paracetamolo e vigile attesa, non ha tenuto conto delle prove scientifiche effettivamente a disposizione, con indicazioni non supportate da prove di efficacia. Confusiva è stata poi l'allegata scheda dell'AIFA. La vigile attesa richiesta dalle circolari ha determinato uno stress nella popolazione che ha ricevuto un'assistenza non conforme a quanto previsto. Questo anche perché c'erano pochi saturimetri, c'erano pochi medici di base, quindi i pazienti facevano fatica a seguire paziente per paziente. E sicuramente nel novembre del 2020, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prescrizione di un mero antipiretico e antidolorifico come il paracetamolo non ha assicurato ai pazienti parasintomatici un trattamento conforme. L'approccio alla malattia doveva essere tempestivo per evitare la tempesta citochimica. Ovviamente nella perizia si racconta in maniera scientifica e poi vi leggo gli ultimi passaggi. La circolare ha sicuramente indotto i medici a seguire le indicazioni operative. È ragionevole pertanto presumere che il tasso di mortalità registrato in Italia sia anche correlabile alle indicazioni fornite dalle circolari del novembre 2020 e dell'aprile 2021. Ad aggravare si aggiunga il grave ritardo con le quali si è pervenuti all'emanazione della prima circolare. Il Covid era scoppiato a marzo, il Ministro della Salute ha emesso una circolare soltanto a novembre. Quindi oggi possiamo affermare con certezza quasi assoluta che quella circolare fu tardiva e fu sbagliata. Alla consulenza ovviamente si sommano le audizioni che abbiamo fatto in commissione Covid che vanno in questa direzione e si sommano ovviamente i tanti pareri scientifici che ci sono stati. Ovviamente di quella circolare sbagliata chiederemo conto sia a Conte sia a Speranza, che era il Ministro della Salute, che l'hanno sempre difeso. Con l'esito di questa consulenza la commissione ha aggiunto un altro tassello alla verità di cosa successe in quel periodo terribile.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 97.7.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Educare figli felici. Cristina Bari, sociologa, canale Educare Facile.
3: Noi genitori dovremmo trasferire fiducia nei nostri figli. I nostri figli dovrebbero respirare dall'atmosfera che creiamo per loro la fiducia. Cioè quell'elemento assolutamente importante per vivere bene la propria vita. E quando parlo di avere fiducia mi riferisco ad avere fiducia in se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità, credere di farcela, credere di potere, credere di riuscire, credere di saper affrontare i momenti più sfidanti, le situazioni difficili, insomma a che fare con la nostra autostima. Naturalmente la fiducia è qualcosa che possiamo trasferire come genitori solo se ce l'abbiamo dentro, se esiste dentro di noi, nel nostro mondo interiore e se siamo delle persone che crediamo in noi stesse, altrimenti non possiamo semplicemente trasferire ai nostri figli ciò che non siamo. La fiducia è estremamente importante perché dal mio punto di vista è il più grande acceleratore di successo, semplicemente perché dove c'è fiducia si riesce meglio e si riesce prima in qualsiasi impresa, nelle relazioni con gli altri, nel lavoro, nella capacità di portare avanti un progetto, di realizzare un obiettivo, nelle attività sportive, nei propri hobby. Nella vita c'è bisogno di fiducia per riuscire, perché significa avere l'atteggiamento mentale giusto per affrontare tutto quello che è necessario affrontare e quindi per realizzare la nostra vita. Ma non basta. Insieme alla fiducia serve anche la fermezza e questo è davvero un problema al giorno d'oggi. Io me ne rendo conto parlando dei miei coaching con i genitori che incontro in tutta Italia. Moltissimi genitori non ce la fanno in questo momento storico ad essere fermi con i loro figli. Forse qualche decennio fa i genitori erano fin troppo fermi, adesso però siamo passati all'estremo opposto e non riusciamo molto spesso a dire di no, anche quando questi no sono assolutamente utili. No, non si può, non è possibile in questo momento. Non si può perché? Per me dire no ai propri figli, naturalmente in determinate occasioni, quando è necessario e non come abitudine, è una cosa assolutamente importante, perché quando un bambino riceve un no e entra nell'attesa, in delle dinamiche innescate proprio da quel no, sviluppa una capacità fondamentale, che è la capacità che si chiama resilienza, cioè la capacità di affrontare al meglio i momenti più duri e sfidanti della vita. Pensaci un po', quanto è importante, soprattutto al giorno d'oggi, con la realtà difficile e complessa che viviamo, quanto è importante insegnare ai nostri figli ad essere forti, ad essere autonomi, ad essere sicuri di sé, ad avere una buona autostima. E questo dipende soprattutto dal tuo modo di relazionarti con tuo figlio o con tua figlia o dal tuo modo di comunicare.
4: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Osho, la gratitudine è la vera religione.
2: Siamo molto ingrati con l'esistenza. Ci ha dato così tanto e senza che lo chiedessimo. Eppure siamo creature così ingrate, come esseri umani, veramente, che non ci degniamo neppure di guardare intorno a noi ciò che l'esistenza sta facendo per noi, senza mai fermarsi. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli uccelli, gli animali, le persone. Stai vivendo in un incredibile e bellissimo sogno, davvero quasi come se fosse realtà. Ma tu devi essere sveglio per coglierlo. Solo in quel caso affiora la gratitudine. Io ritengo quella gratitudine vera religione. Non occorre essere un cristiano per essere religioso, né essere un indù per esserlo. Tutto ciò che occorre è una profonda gratitudine verso l'esistenza. Non occorre credere in Dio. Non è necessario credere nel paradiso e nell'inferno. Basta un semplice elemento, una gratitudine sentita nel profondo per il fatto che questa esistenza mancherebbe di qualcosa senza di te. Questa immensa esistenza aveva bisogno di te, non di qualcun altro. E il tuo posto era vacante prima di te e sarà vuoto dopo di te. Sei insostituibile. Questo dona un profondo appagamento. Essere necessario è il più grande bisogno dell'uomo. E quando senti che l'intera esistenza

0: bisogno di te, altrimenti non saresti qui.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach.

tratto dal libro Luminosa Innocenza, il bambino e i suoi misteri. Se hai un figlio, proteggilo da te stesso e da tutti coloro che possono influenzarlo. Difendilo almeno fino ai 7 anni. È proprio come una giovane piantina, fragile e delicata, che può essere distrutta da una folata di vento più forte o divorata da qualsiasi animale. I bambini sono espressione di spontaneità e libertà, vivono una gioia, una giocosità e una creatività naturali. La nostra cultura tende a visualizzare l'infanzia attraverso la nostalgia che la trasforma in un mondo rosa, facile e perfetto. Ma la verità è che spesso, attraverso il condizionamento imposto dai genitori e da un'educazione istituzionale rigida, i doni preziosi e naturali dei bambini vengono sacrificati sull'altare della produttività e del buon comportamento.

Che se ricordiamo la nostra infanzia con affetto, pochi bambini vivono davvero la loro fanciullezza con gioia assoluta. Ogni bambino porta con sé la quiete primordiale del ventre materno e il silenzio originario dell'esistenza. Credo che questo sia il segreto che dobbiamo riscoprire. I bambini offrono molto al mondo perché possiedono una freschezza che li rende simili a esploratori appena arrivati sul pianeta. Tutto è nuovo, tutto è meraviglia. Hanno una capacità innata di sorprendersi, di giocare, di reinventare ogni cosa senza paura. Se lasciati liberi, vivono nel presente. Non si tormentano pensando al passato o al futuro. Ogni istante è per loro un universo, ogni esperienza una nuova conquista.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per

0: Benessere e medicina naturale. I quattro punti per vivere più a lungo. Dottor Enrico Dell'Olio, biologo, canale Border Knights.
1: Io sono stato colpito da un tuo post sulla tua pagina Facebook che inizia così: a 40 anni dovresti già aver capito questo per vivere a lungo senza farmaci, senza medici, con una buona attitudine. E il primo punto è: il tuo corpo non è progettato per stare fermo. Il secondo punto: non fidarti ciecamente dei medici. Il terzo: lo stress cronico che ti uccide lentamente. Mangia come un essere umano, il quarto punto, non come un prodotto dell'industria alimentare. Dormi bene o invecchierai il doppio più velocemente. Il sole è vita, non un nemico. Gli zuccheri e i cibi ultraprocessati sono veleni. Il tuo ambiente conta più dei tuoi geni. Smettila di cercare soluzioni facili, perché non ci sono scorciatoi. Le relazioni influenzano la tua longevità. E ci sono altri sensi, siccome sono 15, le leggo tutti e poi ti do la parola per fare così una panoramica. Il freddo e il caldo sono i tuoi alleati. Esporsi gradualmente al freddo e al caldo migliora la resilienza, il metabolismo e la longevità. Non delegare la tua salute a nessuno, nessuno ha più interesse della tua salute di te stesso. La qualità del tuo pensiero determina la qualità della tua vita, quindi smettila di lamentarti, elimina le negatività, prendi il controllo della tua mente. Non vivere con la paura, paura delle malattie, della vecchiaia, del giudizio altrui. Vivi con coraggio e fai ciò che ti rende felice. Goditi la vita, ma con saggezza. Non sprecare il tuo tempo con cose inutili, ma trova gioia nelle cose semplici: cibo, movimento, natura, relazioni, crescita personale. Ecco, questo è un po' una sorta di tuo manifesto della salute. Allora, raccontaci un po'.
2: Diciamo che un po' è un riassunto di quelli che sono i temi che tratto nei miei libri, nei miei videocorsi e in questi ultimi 15 anni. Farei una piccola premessa, Fabio, perché è bene parlare di quella che è la medicina occidentale in generale, per poi arrivare a quello che io tratto. Oggi sappiamo che la medicina occidentale ha fatto dei salti, direi quasi quantistici, per molte cose. Per esempio, nel caso dell'emergenza in acuto, la medicina occidentale è estremamente valida. Se io oggi faccio un incidente in moto e perdo una mano e me la mettono nel ghiaccio e me la portano in ospedale insieme a me, c'è chi me la può riattaccare, non sarà più funzionale come prima, ma ritorna a avere la mano. Così anche per un infarto, in questo momento, se portato in ospedale entro le prime 6 ore, probabilmente tornerò a vivere una vita, direi, quasi normale. Quindi la medicina occidentale nella chirurgia e nell'acuto ha fatto dei salti da gigante. Il problema nasce invece sul cronico. Quelle piccole o grandi malattie o patologie o problematiche che andremo a sperimentare un po' tutti noi nel corso della nostra vita, da un reflusso, problemi intestinali, ipertensione, ipercolesterolemia, tutto quello che sentiamo normalmente, di cui sentiamo normalmente parlare, non sono malattie dovute a una condizione specifica, traumatica, come può essere l'incidente, ma generalmente sono generate dal nostro stile di vita. E per stile di vita intendiamo, o si intendono, quei punti che hai letto. E io farei a questo punto una classifica. Come prima cosa in assoluto metterei l'esposizione al sole. I dermatologi ci dicono di non prenderlo, di prenderlo poco e prenderlo magari con un protettore. In realtà il sole è vita. La vitamina D che viene prodotta, per esempio, tra le altre cose, dall'irradiazione dei raggi UVB, non è la stessa vitamina D che abbiamo come integratore, perché viene sulfatata, cioè passa un processo a livello epatico che invece deve avvenire attraverso, per la vitamina D da integratore, e non sempre può avvenire per vari problemi. A livello enzimatico ci possono essere dei problemi. La vitamina D, per esempio, prodotta attraverso l'esposizione al sole, è immunoregolatrice, cioè regola il nostro sistema immunitario, mentre invece la vitamina D, presa come integratore, è immunosoppressore. E quindi attenzione quando utilizziamo gli integratori. Il sole è importantissimo anche per l'umore, la produzione di serotonina, è importantissimo per regolare i ritmi circadiani, cioè prendiamo il sole per dormire bene la sera. Primo quindi elemento: il sole non costa niente, ce l'hanno descritto come il male assoluto, anzi adesso per il cambio climatico ce lo vorrebbero anche coprire, e invece è fondamentale per la nostra salute. Dopo il sole abbiamo il sonno, quindi tutti pensano all'alimentazione,

all'allenamento. No, prima c'è il sole e poi il sonno. La qualità del sonno è fondamentale. Dormire un sonno qualitativo per un tempo sufficiente, 7-8 ore generalmente, è fondamentale per andare a regolare i nostri processi ormonali. Durante il sonno ci resettiamo e ripartiamo, abbassare i livelli di cortisolo, diminuire la resistenza insulinica, togliere la fame e da carboidrati. Tutto questo lo fa il sonno. E se, naturalmente, se fatto bene, pensate che nel mondo ci sono cliniche del sonno dove si paga per dormire, immaginate. E senza il sole che regola anche il sonno e il sonno, tutto il resto diventa in qualche modo meno efficace. Seguiamo poi, come tutti sanno, con l'alimentazione. L'alimentazione, in quel punto che tu citavi, poc'anzi, dico, mangia come un essere umano. Cosa vuol dire? Mangiare come un essere umano vuol dire mangiare alimenti specie specifici. Para un concetto, nella nostra società siamo stati tanto abituati ad alimenti prodotti dall'industria degli alimenti, quindi ultraprocessati, che li prendiamo come alimenti normali. In realtà, se fossimo in natura, mangeremmo quello che troveremmo in natura, frutta e verdura, o quello che potremmo cacciare o pescare. Questi sono gli alimenti fondamentalmente con cui la nostra specie si è evoluta. Pensate che negli zoo, quando noi vogliamo tenere il leone, la zebra, gli scimpanzé, farli vivere e riprodurre, andiamo a studiare l'ambiente dove vivono in modo da cercare di riprodurlo in termini naturalistici, ma anche di riprodurre quella che è la loro alimentazione. Perché se al leone diamo l'erba e alla mucca diamo la carne, la mucca sviluppa sindrome della mucca pazza e il leone diventa un'altra cosa. Si è visto quando vengono dati i cereali, i leoni ingrassano, non sembra neanche più un leone, diventano diabetici, eccetera. Lo stesso vale per gli esseri umani. Se gli alimenti non sono specie specifici, e quindi dobbiamo fare uno studio in termini evolutivi di quella che è la nostra alimentazione, e non tanto in percentuale di nutrienti, come sempre sentiamo, la dieta bilanciata. 40% di questo, 60% di quell'altro, 25% di quell'altro, un po' come andare dal meccanico e fare la bilanciatura delle gomme. In realtà l'unica maniera per parlare seriamente di alimentazione della nostra specie è in termini evolutivi. E noi biologi lo sappiamo bene. Quindi l'alimentazione è l'altra cosa importante. Direi poi un'altra cosa molto importante, uno dei punti che citavi, appunto, è la riduzione dello stress. La nostra società è una società che oggi che genera stress progressivamente. In natura, quando ci troviamo in pericolo, per esempio, stiamo camminando e vediamo la tigre, si innescano dei meccanismi di produzione, per esempio, di adrenalina, si blocca la digestione, viene attivato il sistema simpatico e si attiva quella che è la risposta fight and flight, viene detta, cioè combatti o scappa. Quindi in quel momento decidi se combattere scappa o scappare, se combatti o se scapperai, comunque sia il combattimento o la fuga sono determinati nel tempo, durerà 10 minuti, un quarto d'ora. Poi se sei riuscito a scappare, bene, se non sei scappato la tigre ti mangia e il problema è risolto. Nella nostra società questo meccanismo del fight and flight viene attivato costantemente da fattori che non sono pericoli veri e propri come quelli della tigre, ma sono contingenze della nostra vita. Il capo con cui non andiamo d'accordo, la lite con la moglie, il traffico della mattina che arriva in ritardo in ufficio, tutto questo attiva questo sistema nervoso simpatico che produce adrenalina e cortisolo. Il cortisolo abbassa i livelli di testosterone, diminuisce la capacità anche di far fronte alle malattie, sopprime il sistema immunitario. Lo sappiamo bene durante questi ultimi 5 anni, con la cosiddetta pandemia, che lo stress ha servito anche per generare una condizione in cui il sistema immunitario veniva depresso. La mancanza di sole faceva la stessa cosa e quindi ci predisponeva ad ammalarci. Quindi tecniche di meditazione o a volte cambiamenti di quella che è la nostra vita diventano importanti se pensiamo di voler ritardare i processi di invecchiamento e rimanere sani. E per ultimo l'allenamento. Anche l'allenamento è una cosa molto interessante. Tutti pensano che più mi alleno e meglio sia. Ve lo dice uno che è stato un campione della nazionale di bodybuilding. In realtà non tutti gli allenamenti sono uguali e l'allenamento, se eccessivo, diventa pro-aging, cioè
tende a farti invecchiare. Quindi l'allenamento, anche quello, deve essere strutturato in modo da creare uno stimolo adattativo, un miglioramento in quella che è la capacità antiossidativa del nostro organismo, eccetera, e di riadattamento in termini muscolari e funzionali del sistema cardiovascolare, ma non eccessivo, come nell'agonismo, perché allora diventerebbe pro-aging, incominci a usurare le articolazioni, si alzano i livelli di cortisolo, si abbassano di riflesso quelli di testosterone, sia nell'uomo che nella donna, e via di seguito. Quindi la cosa importante, tornando al discorso iniziale dove parlavo della medicina occidentale, è che noi sappiamo statisticamente che più invecchiamo, a mano che invecchiamo, più il rischio di morire o di ammalarci aumenta. Cioè invecchiare equivale a aumentare il rischio di morte, lo sappiamo perché arriviamo alla fine della nostra vita, e progressivamente anche di ammalarci, qualsiasi tipo di malattia, anche il cancro, eccetera, eccetera. Rallentare i processi di invecchiamento non solo ci fa sembrare più giovani o apparire più giovani fisicamente, mentalmente, cognitivamente, ma ritarda anche, ritardando l'invecchiamento, ritardiamo anche le malattie. Quindi la strada maestra per stare in salute fisica, mentale, non sono i farmaci, neanche gli integratori, ma è lo stile di vita nel suo complesso. Non so se mi sono spiegato, ho cercato di riassumere.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Quattro cose che la tua anima ha scelto prima di incarnarsi. Cecilia Sole, psicologa.
2: Prima di nascere, la tua anima ha scelto quattro cose precise e le stai vivendo tutte ora. La tua anima ha scelto i tuoi genitori e li ha scelti non per comodità, ma per le lezioni karmiche più importanti. I genitori, infatti, sono gli specchi delle tue ferite e dei tuoi doni. La tua anima ha scelto anche l'ambiente, sceglie il luogo, la cultura, il contesto energetico in cui nascere, perché è lì che alcune parti di te possono svegliarsi e altre essere messe alla prova. La tua anima inoltre sceglie il periodo storico nel quale incarnarsi, sceglie quest'epoca con le sue crisi, i suoi crolli e i suoi risvegli, perché è esattamente qui che il tuo dono serve. Infine, la tua anima sceglie la tua missione. Non un lavoro, ma ciò che risvegli negli altri solamente esistendo. Non sei qui per caso, sei esattamente dove la tua anima aveva scelto di essere.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno

0: giorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: Conoscere per sapere.
4: Perché sono sempre stanco? Valerio Rosso.
5: Perché sono sempre stanco? Perché sono sempre stanco? È una domanda che davvero tantissime persone si fanno spesso ogni giorno, finché poi non si abituano a essere sempre stanchi. E non è una domanda banale. Infatti, ti parlerò a breve dell'alimentazione sbagliata come problema che spesso è correlato alla stanchezza cronica e alla necessità di cambiare quindi il rapporto con il cibo. La stanchezza cronica può essere un sintomo vago. Alle volte la gente si abitua, ma stiamo parlando di qualcosa di davvero fondamentale, è una specie di campanello d'allarme che ci dice molto chiaramente che qualcosa nel nostro corpo, nella nostra vita in realtà, non sta funzionando bene come dovrebbe. Ed è proprio da qui che voglio partire, perché la stanchezza cronica non è solo, o per meglio dire, spesso lo è, ma non è solo un problema psicologico o legato allo stress. Alle volte è un segnale tangibile di una vera e propria condizione medica, questo è importante da sottolineare, è una vera e propria condizione medica e credo che sia il punto da affrontare subito, perché poi le persone e là fuori trovate un sacco di gente che non vi dice chiaramente questa cosa. La stanchezza cronica spesso è un problema medico, oppure un altro tema di cui parlo spesso, il tono dell'umore, nel particolare parlo spesso di disturbi dell'adattamento, no? In cui la risposta a uno stress persistente o a plurime sorgenti di stress, no? Anche se magari non così grave, così drammatico, poi si traduce in un logoramento mentale e fisico, che ha come conseguenza la stanchezza cronica. Ci sono poi patologie ormonali come l'ipotiroidismo, no? Le disfunzioni surrenali che modificano il metabolismo e la nostra vitalità quotidiana. Ovviamente, come ho detto più volte, ci sono anche forme di depressione concreta, forme di depressione magari atipiche, nascoste, che abbassano il tono dell'umore cronicamente, alcune persone poi la scambiano per stanchezza cronica, causa molto molto frequente da affrontare chiaramente con uno psichiatra. Ma ancora tante altre robe, anemia molto frequente nelle donne, no? Per motivi legati al ciclo mestruale o a diete sbilanciate, ma anche la celiachia non diagnosticata, malattie autoimmuni, mononucleosi non diagnosticata, condizioni neurologiche ci sono, possono essere alla base di una stanchezza profonda e persistente. Bene, questa è una premessa che va fatta. Detto questo, poi c'è un altro capitolo molto grande che spiega perché così tante persone oggi si sentano cronicamente spente, fianche, senza energia, e ovviamente sto parlando dello stile di vita, di quelle scelte che facciamo ogni giorno e che lentamente ci consumano. Dico subito che qua oggi non parlerò dell'attività fisica, ne parlerò in un altro contesto. In realtà il primo nemico della nostra energia, il primo divoratore energetico delle nostre vite probabilmente sono le dipendenze. Pensa un po' al paradosso, ai paradossi, la nicotina che sembra stimolare in realtà rovina il ritmo sonno-veglia, rovina parecchio il ritmo sonno-veglia, no? Aumenta l'ansia, ci rende più instabili emotivamente, l'alcol, spessissimo sottovalutato, interferisce pesantemente con l'architettura del sonno, anche a basso dosaggio, anche in modiche quantità, che modiche quantità non esistono, non ci sono, l'unica quantità corretta di alcol per la salute è zero, E inoltre promuove un'infiammazione generalizzata, è cancerogeno, l'acetaldeide vi fa male.

eccetera, eccetera. Caffeina, eh? Beh, la caffeina è la sostanza psicoattiva più usata al mondo e spesso la usiamo per compensare proprio quella stanchezza che essa stessa è la caffeina stessa, in un circolo vizioso poi contribuisce al generale. Dormo peggio, dormo male, prendo caffeina per stare sveglio, dormo ancora peggio, eccetera, eccetera. Soprattutto, ma non solo, ma soprattutto se assunta nel pomeriggio in maniera cronica ad alte quantità. Sono tutte abitudini che intaccano profondamente la qualità del sonno e alterano i ritmi biologici, i ritmi circadiani. Ma se andiamo ancora più a fondo, scopriamo che il cuore, uno dei cuori pulsanti del problema della stanchezza cronica, è in molti casi è l'alimentazione. E qui entriamo in un territorio molto delicato, ma anche molto interessante, molto trasformativo. La nostra energia quotidiana dipende ovviamente, direttamente, in modo forte da come ci nutriamo, no? Però ci sono delle situazioni connesse all'alimentazione che possono farci molto male da un punto di vista di energia, in particolar modo oscillazioni glicemiche continue. Oscillazioni glicemiche continue non ci fanno bene. Iperalimentazione serale, non ci fa bene perché avremo una digestione notturna che ostacola il sonno profondo. Bene, tutte queste cose compromettono il nostro metabolismo e generano quella sensazione cronica di testa nebbiata, mancanza di vitalità, fatica costante. Pensate un pochino a come il pasto di mezzogiorno può compromettere il resto della giornata di lavoro. L'alimentazione moderna, che spero che tutti lo sappiate, è ricca di cibi ultraprocessati, zuccheri semplici, farine raffinate, stimolanti nascosti, caffeina è ovunque, cioccolata, all'interno della cioccolata ci sono metilxantine, quindi stimolanti. Tutto questo ha un impatto diretto sulla nostra mente, sul nostro cervello, sull'infiammazione sistemica di basso grado anche, che è una condizione silenziosa ma devastante, oggi al centro di numerose patologie croniche, ma anche poi responsabile in parte di quello stato di affaticamento diffuso che tantissime persone ormai considerano normale, no? Stanchezza cronica, c'entra anche con quello l'infiammazione cronica. E la stanchezza cronica, ve lo ripeto, non è normale. È frequente, ma non è normale. Cioè, se tu alla mattina non puoi andare avanti nella giornata se non prendi un caffè, non rendi se non prendi un caffè, non è normale. Ok? Non è normale. Vuol dire che in questo momento tu stai usando una droga e sei dipendente da una droga. Perché ricordiamocelo che le droghe servono a quello, per cercare di controllare aspetti della vita che non controlliamo. Se io mi alzo la mattina e non posso non farmi una flebo di caffè, vuol dire che non sto bene. Che, non ho, che ho qualcosa che non quadra da un punto di vista energetico, magari connesso al sonno. E ovviamente quello che volevo dirvi oggi è l'altro aspetto, forse il più difficile poi da affrontare, il nostro rapporto con il cibo. Mangiamo per noia, per ansia, per solitudine, per stress, ipermangiamo, ci iperalimentiamo per queste ragioni. Siamo diventati dipendenti tutti. Quasi tutti da una gratificazione immediata che passa attraverso la bocca, le papille gustative e un dismetabolismo alla fine. La verità è che molti di noi devono riscrivere completamente il proprio legame emotivo e psicologico con l'alimentazione. Questo anche al fine di migliorare la stanchezza cronica che è direttamente connessa con tutte queste cose qua. Metabolismo alterato, oscillazioni glicemiche, iperalimentazione serale, un classico. La gente mangia, magari pensa di mangiare poco, però la sera prende 1 milione di calorie. Bene, quindi alimentazione compensatoria, alimentazione emotiva e dipendenza da cibo come motori della stanchezza cronica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan,

allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che per arricchire e rendere più simpatica la lingua inglese, i britannici usano i reduplicatives, quelle espressioni carinissime che uniscono due paroline uguali oppure molto simili tra loro. Ora vediamo dei casi quando si cambia semplicemente la prima consonante della seconda parola per creare una rima divertente. Per esempio, se una cosa è fantastica, si sente spesso la parola super, vero? Ma se è più di fantastica, si espande e diventa super duper. Non so, se un amico ti invita a Londra, puoi rispondergli super, ma poi se dice che il viaggio include un hotel a 5 stelle e due posti in prima fila al concerto di Harry Styles, allora diresti giustamente super duper. Anche perché così per un paio di giorni sfuggi dalla tua vita noiosa, monotona.

Your humdrum life. Questa è un'espressione molto antica che parte dalla parola hum, cioè ronzio, che è un rumore noioso, senza varietà, ripetitivo. E per avere i biglietti VIP, forse l'amico ha dovuto fare un po' di magia, hocus pocus. Ma non facciamogli troppe domande, non vogliamo entrare troppo nei dettagli, the nitty gritty. Per esempio, se qualcuno ti parla in modo troppo dettagliato ed intimo dei suoi problemi di salute, puoi dirgli skip the nitty gritty, salto pure i dettagli, perché troppe informazioni grafiche potrebbero provocarti gli heebie-jeebies, cioè ti vengono i brividi di paura, di ansia, ma anche di disgusto. Ok, altre espressioni di questo tipo sono higgledy-piggledy, per disordinato, ovviamente collegato a pig, maiale, lovey-dovey, per una coppia troppo affettuosa o romantica, fuddy-duddy, poi, è una persona all'antica, troppo quadrata, mentre namby-pamby si riferisce a qualcuno che è troppo debole, sentimentale. Willy nilly invece non è una persona, ma si usa per dire a casaccio. He leaves his clothes around the bedroom willy nilly. Lascia in giro per la camera i suoi vestiti a casaccio. Forse perché era troppo preso a combinare hanky panky. Questa è un'espressione che adoro perché significa sì fare qualche dispetto, fare il birichino, ma è anche un modo molto britannico e molto carino per parlare di sesso. Bene, ci sentiremo per altre espressioni simili qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Vigile attesa e paracetamolo? Ecco la verità. Marco Lisei.
1: Tachipirina e vigile attesa. Ve la ricordate la circolare del Ministro della Salute Speranza durante il Covid? Parliamo di questo. La commissione d'inchiesta, tempo fa, ha delegato all'unanimità un quesito alla dottoressa

0: Amato, una specialista in questo settore, con un master dirigente di molti ospedali, 3 specializzazioni in igiene, in medicina interna e soprattutto in malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo delegato questo quesito per chiedere alla dottoressa Amato se le indicazioni che sono state date in quella circolare emessa dal Ministero della Salute nel novembre del 2020 e reiterata nell'aprile del 2021, circolare contestata da tantissimi anche sulla stampa, fossero indicazioni corrette soprattutto alla luce delle conoscenze di quel momento. Ecco, è arrivato l'esito di quella consulenza tecnica scientifica che vi faccio vedere. Leggiamo assieme le conclusioni. L'approccio di vigilattesa e paracetamolo, che è il nome corretto, è sempre stata definita tachipirina e vigilattesa, ma è paracetamolo e vigilattesa, non ha tenuto conto delle prove scientifiche effettivamente a disposizione, con indicazioni non supportate da prove d'efficacia. Confusiva è stata poi l'allegata scheda dell'AIFA. La vigilattesa richiesta dalle circolari ha determinato uno stress nella popolazione che ha ricevuto un'assistenza non conforme a quanto previsto. Questo anche perché c'erano pochi saturimetri, c'erano pochi medici di base, quindi i pazienti facevano fatica a seguire paziente per paziente. E sicuramente nel novembre del 2020, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prescrizione di un mero antipiretico e antidolorifico come il paracetamolo non ha assicurato ai pazienti parasintomatici un trattamento conforme. L'approccio alla malattia doveva essere tempestivo per evitare la tempesta citochimica. Ovviamente nella perizia si racconta in maniera scientifica e poi vi leggo gli ultimi passaggi. La circolare ha sicuramente indotto i medici a seguire le indicazioni operative. È ragionevole pertanto presumere che il tasso di mortalità registrato in Italia sia anche correlabile alle indicazioni fornite dalle circolari del novembre 2020 e dell'aprile 2021. Ad aggravare si aggiunga il grave ritardo con le quali si è pervenuti all'emanazione della prima circolare. Il Covid era scoppiato a marzo, il Ministro della Salute ha emesso una circolare soltanto a novembre. Quindi oggi possiamo affermare con certezza quasi assoluta che quella circolare fu tardiva e fu sbagliata. Alla consulenza ovviamente si sommano le audizioni che abbiamo fatto in commissione Covid che vanno in questa direzione e si sommano ovviamente i tanti pareri scientifici che ci sono stati. Ovviamente di quella circolare sbagliata chiederemo conto sia a Conte sia a Speranza, che era il Ministro della Salute e l'hanno sempre difeso. Con l'esito di questa consulenza la commissione ha aggiunto un altro tassello alla verità di cosa è successo in quel periodo terribile.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson. Well, hello.

0: Hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, parliamo sempre di reduplicatives, quelle espressioni doppie che rendono l'inglese più divertente, più pittoresco. Oggi vediamo i casi dove cambia la vocale nella seconda parola, come per esempio chit-chat, cioè le chiacchiere. Ormai si usa chat quasi esclusivamente per lo scambio di messaggi sul cellulare, mentre chit-chat si riferisce alle chiacchiere informali, superficiali. Se invece la conversazione diventa una discussione, un litigio a voce alta, allora si chiama a ding-dong. Sì, proprio come il casino che fanno le campane della chiesa. Un suono molto più dolce invece è pitter-patter. Significa la musica della pioggia sui vetri. E infatti richiama quel battito così piacevole, pitter-patter. Ma imita anche un altro dolce battito, quello dei piedini di un bimbetto appena inizia a camminare. Infatti spesso, invece di chiedere direttamente ad una donna se è incinta, scegliamo una domanda più diplomatica. Do I hear the pitter-patter of tiny feet? Sento il passetto di piccoli piedini? E quando il bimbo inizia a girare per la casa in modo incerto, aggrappandosi ad ogni cosa, allora conviene mettere al riparo tutti i vostri knick-knacks, cioè i soprammobili o i gingilli. Ed è meglio nasconderli subito, senza indugi, don't dilly-dally. E devi farlo in modo deciso, non puoi permetterti di essere wishy-washy. Questa espressione dà l'idea di qualcosa senza sostanza, acquosa. Potrebbe essere per esempio il caffè. This coffee is too wishy-washy. Ma indica anche una persona debole, indecisa. She's too wishy-washy to make a decision. O magari un politico che non risponde in modo chiaro o deciso ad una domanda. The Prime Minister's answer was very wishy-washy. E come dilly-dally di prima abbiamo shilly-shally, che vuol dire perdere tempo, ma piuttosto nel senso di non arrivare mai ad una decisione. Ed è bella perché viene dalla ripetizione della domanda shall I, shall I, cioè lo faccio, quando una persona proprio non sa decidersi. Dovete invece decidervi voi di seguire sempre l'angolo inglese. Bene, alla prossima puntata su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi, reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso che, se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui il tuo nucleo autentico afferma: non siamo più questo. Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetti un lavoro che ti chiede di tacere invece di dire la verità, e la tua salute comincia a crollare in modi che nessun medico riesce a spiegare. Resti in una relazione che richiede di abbandonarti e il corpo si blocca ogni volta che sei vicino a quella persona. È come se la tua frequenza fosse diventata così raffinata da non poter più metabolizzare la falsità. Il tuo corpo diventa di fatto un rilevatore di menzogne, ma non in senso morale. Reagisce a livello energetico. La gola si stringe quando tenti di dire una piccola bugia. Il petto si comprime in stanze piene di finzione e manipolazione. Tutto il tuo sistema si rilassa e si apre quando resti nella tua verità, anche se è scomoda o

0: minaccia la tua vecchia identità. Il corpo smette di reagire al semplice stress e comincia a reagire a ciò che potremmo chiamare tradimento di frequenza. Questo segna una svolta nella tua vita. Non puoi più costringerti a situazioni per senso di colpa, dovere o paura senza pagarne il prezzo. La tua biologia protesta prima che la mente provi a giustificarsi. Potresti sentirti spinto a lasciare lavori, amicizie o stili di vita che un tempo ti sembravano abbastanza buoni, perché il tuo sistema non collabora più con l'autoinganno. Ciò che sembrava fragilità o ipersensibilità rivela invece forza, la forza di un corpo che ha deciso di difendere la tua autenticità. Se ti riconosci in questo, non sei rotto, non sei troppo sensibile. Stai entrando in un livello di coerenza in cui il corpo diventa, in termini junghiani, uno strumento del sé, il centro più profondo e organizzatore della tua psiche. E una volta formata questa alleanza, la tua vita non può più restare fondata sui vecchi compromessi. Segno 2. Densità e precisione della sincronicità. A un certo punto del cammino verso l'individuazione, il confine tra dentro e fuori comincia ad assottigliarsi. Pensi qualcosa, senti una domanda dentro di te e il mondo sembra rispondere con una precisione inquietante. Ciò che prima sembrava una semplice coincidenza diventa troppo denso, troppo coerente per essere ignorato. È ciò che Jung chiamava sincronicità. Coincidenze significative senza un legame causale evidente, come se psiche e materia fossero intrecciate da un disegno più profondo e non causale. Per chi vibra con alta coerenza, la sincronicità smette di essere un momento poetico raro e diventa una lingua quotidiana. Ti tormenti in silenzio su una decisione e una frase su un camion, un titolo di giornale o una canzone riflettono esattamente il tuo conflitto. Ricordi una persona che non vedi da decenni e il giorno dopo incontri suo fratello in un'altra città. Chiedi nel cuore una guida e le risposte arrivano sotto forma di simboli, numeri, incontri ed eventi che si allineano con precisione impossibile. All'inizio può sembrare magico ed esaltante, come se l'universo ti strizzasse l'occhio. Ma col tempo diventa qualcosa di molto più serio, una chiamata alla responsabilità. Se la realtà riflette il tuo stato interiore con tale accuratezza, non sei più solo uno spettatore passivo. Sei in dialogo costante con ciò che ti accade. I tuoi pensieri, le emozioni, le aspettative inconsce e le paure inespresse si propagano e modellano ciò che ti ritorna. Ecco perché vivere in sincronicità costante può essere scomodo. Non puoi più nasconderti da te stesso. Quando ti identifichi come vittima, la vita ti presenta situazioni che lo confermano. Quando scegli l'integrità, si aprono occasioni che rispecchiano quella scelta. Il mondo diventa un sistema di risposta che amplifica ciò che porti dentro, non in senso semplicistico di attiri tutto tu, ma come corrispondenza sottile e intima. Qui alta vibrazione non significa controllare i risultati o ottenere tutto ciò che l'ego desidera. Significa la caduta dell'illusione di essere separato dal campo in cui vivi. La mente cosciente, l'inconscio e l'ambiente intorno a te cominciano a funzionare come un unico sistema interconnesso. Non sei l'autore assoluto della realtà, ma ne fai parte in modo attivo. Ed è proprio qui che appare un pericolo sottile, che Jung mise in guardia dal chiamare con chiarezza, l'inflazione psichica. Più le tue sincronicità diventano vivide, più è facile che l'ego se ne appropri. Potresti credere che questi segni provino che sei speciale, prescelto, superiore. Cominci a parlarne non più come di un mistero interiore, ma come di un distintivo spirituale da mostrare. Questo è il bivio in cui si misura la maturità spirituale. La vera integrazione ti rende più silenzioso dentro, non più rumoroso. Più le tue sincronicità sono profonde, meno senti il bisogno di ostentarle. Riconosci di non essere la fonte del potere che attraversa la tua vita, ma il suo canale. Sei la lente, non la luce. I segni perdono il valore di trofei e diventano maestri che ti invitano a maggiore responsabilità e umiltà. Quando la sincronicità viene accolta con umiltà, ti raffina. Quando viene usata per gonfiare l'ego, ti distorce. L'alta vibrazione, da una prospettiva junghiana, non si misura in base al numero di segnali che ricevi, ma in base a come reagisci ad essi, con arroganza e distacco, o con riverenza e responsabilità.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento.

0: pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Come guarire la bassa autostima e il senso di inadeguatezza con il respiro consapevole. Marco Pino, Reboarding Motivazionale.
4: Liberi ascoltatori, ben trovati. Quante volte nella vita vi siete sentiti non abbastanza? Non abbastanza bravi, non abbastanza interessanti, non abbastanza degni di essere amati. Insomma, non abbastanza qualcosa. La bassa autostima e il senso di inadeguatezza sono ferite silenziose, ma profondissime, che condizionano ogni aspetto della nostra esistenza. Aspetti come le relazioni, il lavoro, le scelte che facciamo, la capacità di dire di no o di dire di sì alla vita. È importante sapere che queste sensazioni non sono difetti caratteriali, sono spesso schemi interiori radicati nel corpo e nella memoria emozionale. Schemi che possono avere origine nei primi anni di vita, quando ancora non avevamo strumenti per difenderci o comprendere ciò che accadeva intorno a noi. Schemi e memorie cellulari che si sono fortemente radicati nei nostri primi 9 mesi di vita dentro l'utero materno, periodo di gestazione, che nei successivi 9 mesi dopo essere nati, periodo di esogestazione, si chiama così. Ma la buona notizia è che è questa: attraverso il respiro possiamo trasformare e modificare questi schemi, praticando una specifica modalità di respirazione, detta respiro circolare consapevole, si riesce a entrare in contatto con le emozioni represse, le credenze limitanti e le memorie inconsce, che ancora oggi influenzano il modo in cui percepiamo e come ci comportiamo. Durante una sessione sia nell'acqua calda a 34-35 gradi o a secco, svariati su un tappetino per esempio, il respiro diventa continuo, fluido, senza pause tra inspirazione ed espirazione. Questo crea una condizione particolare nel sistema nervoso, capace di disattivare il controllo mentale e permettere a uno spazio interiore più autentico di esserci. Ed è in quello spazio che spesso emerge la voce interiore che ci giudica: non valgo abbastanza, non sono capace, gli altri sono meglio di me, non sono degno di, eccetera, eccetera. Ma questa voce non sei tu, è il riflesso dei vecchi messaggi, forse ricevuti da piccoli, forse mai detti, mai sentiti profondamente nel corpo. Quindi diventa essenziale respirare per lasciare andare il giudizio. Nel rebirthing non si lavora contro il sintomo, bensì si lavora per accogliere ciò che emerge. E quando il giudizio viene accolto con amore, quando viene ascoltata la parte ferita che si sente inadeguata, qualcosa si scioglie. Il corpo si rilassa, la nostra energia si muove, il cuore in qualche modo si apre e le nostre vibrazioni aumentano in maniera smisurata, e lì in quel momento può nascere una nuova percezione di se stessi, non più filtrata dalle vecchie ferite, ma radicata in un senso di pienezza, presenza e valore che parte da dentro. Difatti uno degli effetti più potenti del rebirthing è proprio questo: riscoprire il proprio valore, non come concetto mentale, ma come verità autentica. Non è necessario convincersi di essere degni, non è richiesto questo. È sufficiente respirare circolarmente, lasciare emergere ciò che c'è e attraversarlo con presenza e amorevolezza. Il resto lo fa il corpo, lo fa il respiro, lo fa l'energia della vita che in qualche modo torna a fluire. Se sentite che il vostro dialogo interiore è spesso critico o molto critico, se vi ritrovate a dubitare di voi anche quando fuori tutto sembra a posto, se sentite che state limitando la vostra vita per paura di non essere abbastanza, forse è il momento di fare spazio a una nuova esperienza. Con il rebirthing ci si può riconnettere a chi si è veramente, sciogliere gli stati di vergogna, paura e anche giudizio e tornare a sentire quella verità semplice e potente. Tu sei già abbastanza, così come sei. Questa è la verità potente. Se si vuole iniziare questo viaggio, si può partecipare a sessioni individuali o di gruppo. Io personalmente, come Brad Coach, vi accompagnerò passo dopo passo, con presenza, rispetto e cuore aperto soprattutto. Perché questo è un viaggio che non si fa da soli, ma è un viaggio che può cambiare la vita. Contattateci per scoprire come iniziare. Per il momento è tutto. Io vi auguro un felice respiro e a tutti gli ascoltatori di Radio Libera e Rainbow Television. Grazie.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Educare figli felici. Cristina Bari, sociologa, canale Educare Facile.
3: Noi genitori dovremmo trasferire fiducia nei nostri figli. I nostri figli dovrebbero respirare dall'atmosfera che creiamo per loro la fiducia, cioè quell'elemento assolutamente importante per vivere bene la propria vita. E quando parlo di avere fiducia mi riferisco ad avere fiducia in se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità, credere di farcela, credere di potere, credere di riuscire, credere di saper affrontare i momenti più sfidanti, le situazioni difficili, insomma a che fare con la nostra autostima. Naturalmente la fiducia è qualcosa che possiamo trasferire come genitori solo se ce l'abbiamo dentro, se esiste dentro di noi, nel nostro mondo interiore e se siamo delle persone che crediamo in noi stesse, altrimenti non possiamo semplicemente trasferire ai nostri figli ciò che non siamo. La fiducia è estremamente importante perché dal mio punto di vista è il più grande acceleratore di successo, semplicemente perché dove c'è fiducia si riesce meglio e si riesce prima in qualsiasi impresa, nelle relazioni con gli altri, nel lavoro, nella capacità di portare avanti un progetto, di realizzare un obiettivo, nelle attività sportive, nei propri hobby. Nella vita c'è bisogno di fiducia per riuscire, perché significa avere

0: l'atteggiamento mentale giusto per affrontare tutto quello che è necessario affrontare e quindi per realizzare la nostra vita. Ma non basta. Insieme alla fiducia serve anche la fermezza e questo è davvero un problema al giorno d'oggi. Io me ne rendo conto parlando dei miei coaching con i genitori che incontro in tutta Italia. Moltissimi genitori non ce la fanno in questo momento storico ad essere fermi con i loro figli. Forse qualche decennio fa i genitori erano fin troppo fermi, adesso però siamo passati all'estremo opposto e non riusciamo molto spesso a dire di no, anche quando questi no sono assolutamente utili. No, non si può, non è possibile in questo momento. Non si può perché? Per me dire no ai propri figli, naturalmente in determinate occasioni, quando è necessario e non come abitudine, è una cosa assolutamente importante, perché quando un bambino riceve un no e entra nell'attesa, in delle dinamiche innescate proprio da quel no, sviluppa una capacità fondamentale, che è la capacità che si chiama resilienza, cioè la capacità di affrontare al meglio i momenti più duri e sfidanti della vita. Pensaci un po', quanto è importante, soprattutto al giorno d'oggi, con la realtà difficile e complessa che viviamo, quanto è importante insegnare ai nostri figli ad essere forti, ad essere autonomi, ad essere sicuri di sé, ad avere una buona autostima. E questo dipende soprattutto dal tuo modo di relazionarti con tuo figlio o con tua figlia o dal tuo modo di comunicare.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Parental Coach.
1: I genitori emotivamente assenti. Francesca Cardini, psicologa.
2: Un approfondimento sui genitori emotivamente assenti? I genitori emotivamente assenti lasciano ferite sui figli molto più difficili da guarire rispetto ai genitori che sono attivamente maltrattanti. Che i maltrattamenti, che siano stati fisici o che siano stati emotivi, quindi episodi in cui magari il genitore ha colpito il bambino oppure che ha ridicolizzato il bambino, lo ha criticato, giudicato negativamente, è molto più facile che vengano ricordati e quindi che si possa costruire una narrazione, dare un senso e andare a lavorare sull'effetto di quelle esperienze che la persona ha presente di solito. Mentre come si fa ad aver presente l'assenza? È un casino. Per la persona è molto più difficile, soprattutto quando appunto magari c'era la presenza fisica. Ancora di più, quando materialmente non veniva fatto mancare niente, il genitore era presente fisicamente, ma c'era una costante disconnessione emotiva. E quindi il figlio ha sentito quella disconnessione, ma non ha riuscito a dargli un'immagine a questa disconnessione, a questa perdita di presenza, a questa mancanza, a questo lutto che non ha un corpo da piangere. Genitori emotivamente assenti sono genitori emotivamente trascuranti. E la trascuratezza emotiva è stata vista essere associata a disturbi dell'umore, a disturbi del comportamento, a disturbi psicologici in età adulta, perché la mancanza di cura emotiva fa tanto male quanto l'abuso. Crea spesso una disconnessione continua del bambino che poi diventa adolescente nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stesso. Perché la connessione emotiva con il proprio genitore permette al bambino fin da piccolo di conoscersi, di sentire che esiste e che quello che ha dentro ha un valore. Mentre imparare qualcosa del tipo io non esisto, o io non sono importante, oltre a lasciare una grande sofferenza, è molto più difficile da collocare, da individuare.

0: Conoscere per sapere.
1: Vuoi un equilibrio mentale perfetto? Ecco cosa devi sapere. Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta.
2: Hai mai desiderato di raggiungere l'equilibrio mentale perfetto, una vita senza ansie, senza stress, capace di gestire qualsiasi emozione senza avere dubbi? Beh, scordatelo. No, non perché sia impossibile stare bene, ma perché l'equilibrio, la definizione stessa di equilibrio, non è qualcosa di statico. È un po' come quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta. In realtà noi pensiamo di restare, tra virgolette, fermi sulla bicicletta, ma in realtà se lo facessimo continueremmo a cadere. In realtà continuiamo ad adattarci ai movimenti della bicicletta. Dunque, oggi vi insegnerò ad accettare i piccoli e grandi movimenti della vita per ottenere un vero equilibrio psicologico. Molti credono che l'equilibrio mentale sia uno stato stabile e permanente. In realtà, in psicologia e anche in biologia, esistono due concetti che smentiscono questo dato. Il primo concetto è un termine che probabilmente ti risuonerà tra le orecchie se a scuola hai studiato biologia, ed è il termine omeostasi. Tutti gli organismi viventi, compreso il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, cercano di mantenere una sorta di stabilità interna, regolando continuamente pensieri ed emozioni. Nel caso ovviamente della vita, regolando le piccole quantità di determinate sostanze chimiche all'interno dell'ambiente, ad esempio della cellula citoplasmatico, del neurone, dell'ambiente citoplasmatico, con le differenze tra, vi ricordate, la pompa sodio-potassio e cose del genere, eccetera, eccetera. Quindi tutta la vita funziona attraverso il costante adattamento all'ambiente. Questo adattamento richiede una sorta di range di equilibrio interno. Facciamo

Un piccolo esempio. Tutti noi sappiamo che sopra una certa temperatura corporea entriamo in uno stato di febbre che, se esagera, se supera un certo range, deve essere riequilibrato, ed è ciò che fa il nostro corpo costantemente. La stessa cosa però accade anche al contrario: non possiamo andare al di sotto di una certa temperatura. Quindi diciamo che il nostro corpo è tutto il tempo e tutto il giorno impegnato nel tentativo di creare questo equilibrio. Ma non esiste una temperatura fissa. In ogni istante la tua temperatura sale di un pochino, scende di un pochino in base alle richieste dell'ambiente che ti circonda. Dunque è un po' come se tu cercassi costantemente di adattarti tra destra e sinistra, avanti e indietro, trovando un equilibrio interiore. Il secondo principio è il fratellino dell'omeostasi, che si chiama allostasi, cioè dove allochiamo le nostre energie. Invece di restare statici, il cervello continua a prevedere che cosa accadrà e si adatta continuamente ai cambiamenti dell'ambiente. Se ad esempio hai già visto un mio video, probabilmente il tuo cervello sa più o meno come inizia, più o meno come si sviluppa e anche come finisce. Questo gli consente di prevedere al meglio dove allocare bene le proprie risorse. Dunque, alla luce di omeostasi e allostasi, che fanno parte, ti ripeto, di tutta la vita, potremmo dire che l'equilibrio vero è un continuo adattamento e che nulla nella natura che ci circonda è realmente in un equilibrio statico. Uno studio apparso su Nature Neuroscience di McEwan e Wingfield del 2003 mostra che il cervello umano è fatto per regolare lo stress in modo dinamico. Troppo controllo porta a un paradosso del burnout mentale. Più cerchiamo di evitare gli stress, in altre parole, più diventiamo vulnerabili. Più ricerchiamo gli stress con una certa cautela e più diventiamo forti, diciamo così, tra virgolette, con quella brutta parola che ormai è resilienza, ci siamo capiti. Si racconta che una volta l'allievo del leggendario fondatore dell'Aikido andò da lui e gli disse: «Maestro, mi dica qual è il suo segreto per non perdere mai l'equilibrio. Come fa a mantenere un equilibrio così perfetto?» Il maestro lo guardò e gli disse: «No, non è vero. Io perdo l'equilibrio, anzi io perdo l'equilibrio anche più di te, solo che sono bravissimo a ripristinarlo». Devi sapere che questa piccola leggenda, questa piccola storiella, ha molto a che fare con la realtà. Noi sappiamo che le vere relazioni che durano nel tempo non sono quelle che non si incrinano mai, cioè che non perdono mai l'equilibrio, ma sono quelle che più velocemente vengono riparate. Pensaci, pensa a un tuo più grande amico, pensa al tuo partner o all'amore più grande della tua vita, meno che non sia durato meno di 2 anni, ecco, teniamo a mente questo piccolo dettaglio, se durato almeno 3 o 4 anni, lo è stato perché siete riusciti a riparare i conflitti. Non è stato un amore sicuramente privo di disequilibri. Ora, torniamo un po' sulla nostra bicicletta. Immaginiamo quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta. All'inizio cadiamo di continuo, poi il cervello registra ogni piccolo errore, migliora l'equilibrio e piano piano, grazie alla famosa plasticità neurale, impariamo a restare in equilibrio. Il cervello riesce ad imparare questo complessissimo sistema motorio solo se continuiamo a perdere l'equilibrio. La stessa cosa accade con le nostre emozioni. Se cerchi di controllarle troppo, diventano più intense. Se invece accetti i piccoli sbilanciamenti che naturalmente avvengono nel sistema emotivo, inizia a sviluppare maggiore capacità di gestione della tua vita interiore. In uno studio del 2008, Fredrickson e Taylor hanno dimostrato che le persone più resilienti sono quelle che riescono ad adattarsi rapidamente alle proprie fluttuazioni emotive, ovviamente senza tentare di bloccare o controllare queste fluttuazioni emotive. In pratica, più permettiamo alle nostre emozioni di fluttuare, più il nostro cervello impara a gestirle e, tra virgolette, l'incapacità di gestire i disequilibri che ci rendono meno capaci di gestire l'equilibrio. Quindi permette al tuo cervello di avere piccole o anche medio-grandi fluttuazioni emotive. Ricordati, le emozioni non sono lì per comandarti, le emozioni sono lì per distribuire l'energia nel tuo corpo. Ne abbiamo parlato un sacco di volte. Ora vediamo 3 strategie per allenarci a mantenere un equilibrio. La prima strategia è facilissima ed è
facilissima. Facilissima da capire, non tanto da applicare, ma è l'esposizione graduale. Cosa significa esposizione? Beh, significa esporci alle cose che ci danno fastidio, che ci fanno perdere l'equilibrio. Se evitiamo sempre le situazioni difficili, il nostro cervello le percepirà come

0: e sempre più pericolose. Esporci gradualmente a piccoli squilibri, come ad esempio parlare in pubblico, affrontare un cambiamento, tollerare delle emozioni spiacevoli, costruisce via via una maggiore tolleranza, flessibilità mentale, aumenta quella che spesso viene chiamata finestra di tolleranza emotiva. Seconda tecnica, meditazione. E che te lo dico a fare? La pratica della meditazione, dell'autoconsapevolezza, aiuta nella capacità di riconoscere quando stiamo perdendo l'equilibrio per recuperarlo immediatamente. Ed è una capacità molto grande, ci sono tantissimi studi che indicano che quando porti attenzione al tuo corpo, al tuo respiro, in realtà stai attaccando delle parti del tuo cervello che ti consentono di aumentare quella che viene chiamata interocezione, cioè la sensazione di ciò che sta accadendo dentro di te, e non solo dentro, intero e anche estero, vabbè, lasciamo stare, ma ci siamo capiti. Questa interocezione aumenta la tua intelligenza emotiva, ti fa riconoscere prima questi cambiamenti per adattarti più rapidamente. E infine abbiamo la tecnica più sopravvalutata, ma che se viene utilizzata correttamente può aiutare parecchio. E si tratta del reframing cognitivo. In altre parole, quando ti senti fuori equilibrio, invece che pensare «Oddio, sto sbagliando tutto, sto per impazzire», potresti dire a te stesso «Ok, questa sensazione che sento è il mio corpo che si sta allenando, si sta preparando a superare il peggio. È l'adattamento del mio corpo che migliora». Un po' come quando il giorno dopo della palestra o subito dopo essere andato in palestra ad alzare dei pesi, senti del dolore e invece di pensare «Oh mio Dio, sto morendo», pensi «Ok, questi sono i miei muscoli che stanno crescendo». Ma stiamo attenti, perché il reframing dovrebbe essere l'ultima scelta tra queste. L'abbiamo visto molte volte. Raccontarci le cose in modo diverso è molto meno efficace delle prime due tecniche, cioè dell'esposizione e della meditazione. E la meditazione è una specie di esposizione, ma lasciamo stare. Dunque, l'abbiamo visto tante volte, più cerchiamo di controllare rigidamente il nostro mondo interiore e più ne perdiamo il controllo. Il motivo, i motivi sono tanti, ma quello più semplice è che tu sei quella parte lì, che tu non hai bisogno di controllarti per fare le cose. La maggior parte delle cose che fai, meravigliose e tantissime, le fai senza il bisogno della tua, tra virgolette, attenzione, che non significa consapevolezza, sono due cose diverse. Attenzione inteso come controllo ossessivo di ciò che sta accadendo. Riuscire invece ad osservarti con quegli occhi di chi osserva qualcosa che accade nella natura, riuscendo a non essere troppo duro o dura con te stessa quando perdi l'equilibrio, la nostra self-kindness, sono dei piccoli ingredienti che ti aiuteranno a notare ancora più rapidamente le piccole perdite di equilibrio e quindi a recuperare questo equilibrio. Ricordati, ogni volta che recuperi l'equilibrio stai migliorando te stesso.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King!

0: Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Osho, la gratitudine è la vera religione.
3: Siamo molto ingrati con l'esistenza. Ci ha dato così tanto e senza che lo chiedessimo. Eppure siamo creature così ingrate, come esseri umani, veramente, che non ci degniamo neppure di guardare intorno a noi ciò che l'esistenza sta facendo per noi, senza mai fermarsi. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli uccelli, gli animali, le persone. Stai vivendo in un incredibile e bellissimo sogno, davvero quasi come se fosse realtà. Ma tu devi essere sveglio per coglierlo. Solo in quel caso affiora la gratitudine. Io ritengo quella gratitudine vera religione. Non occorre essere un cristiano per essere religioso, né essere un indù per esserlo. Tutto ciò che occorre è una profonda gratitudine verso l'esistenza. Non occorre credere in Dio. Non è necessario credere nel paradiso e nell'inferno. Basta un semplice elemento, una gratitudine sentita nel profondo per il fatto che questa esistenza mancherebbe di qualcosa senza di te. Questa immensa esistenza aveva bisogno di te, non di qualcun altro. E il tuo posto era vacante prima di te e sarà vuoto dopo di te. Sei insostituibile. Questo dona un profondo appagamento. Essere necessario è il più grande bisogno dell'uomo. E quando senti che l'intera esistenza ha bisogno di te, altrimenti non saresti qui.
4: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale. I quattro punti per vivere più a lungo. Dottor Enrico Dell'Olio, biologo, canale Border Knights.
1: Io sono stato colpito da un tuo post sulla tua pagina Facebook che inizia così: a 40 anni dovresti già aver capito questo per vivere a lungo senza farmaci, senza medici, con una buona attitudine. E il primo punto è: il tuo corpo non è progettato per stare fermo. Il secondo punto: non fidarti ciecamente dei medici. Il terzo: lo stress cronico che ti uccide lentamente. Mangia come un essere umano, il quarto punto, non come un prodotto dell'industria alimentare. Dormi bene o invecchierai il doppio più velocemente. Il sole è vita, non un nemico. Gli zuccheri e i cibi ultraprocessati sono veleni. Il tuo ambiente conta più dei tuoi geni. Smettila di cercare soluzioni facili, perché non ci sono scorciatoi. Le relazioni influenzano la tua longevità. E ci sono altri sensi, siccome sono 15, le leggo tutti e poi ti do la parola per fare così una panoramica. Il freddo e il caldo sono i tuoi alleati. Esporsi gradualmente al freddo e al caldo migliora la resilienza, il metabolismo e la longevità. Non delegare la tua salute a nessuno, nessuno ha più interesse della tua salute di te stesso. La qualità del tuo pensiero determina la qualità della tua vita, quindi smettila di lamentarti, elimina le negatività, prendi il controllo della tua mente. Non vivere con la paura, paura delle malattie, della vecchiaia, del giudizio altrui. Vivi con coraggio e fai ciò che ti rende felice. Goditi la vita, ma con saggezza. Non sprecare il tuo tempo con cose inutili, ma trova gioia nelle cose semplici: cibo, movimento, natura, relazioni, crescita personale. Ecco, questo è un po' una sorta di tuo manifesto della salute. Allora, raccontaci un po'.
2: Diciamo che un po' è un riassunto di quelli che sono i temi che tratto nei miei libri, nei miei videocorsi e in questi ultimi 15 anni. Farei una piccola premessa, Fabio, perché è bene parlare di quella che è la medicina occidentale in generale, per poi arrivare a quello che io tratto. Oggi sappiamo che la medicina occidentale ha fatto dei salti, direi quasi quantistici, per molte cose. Per esempio, nel caso dell'emergenza in acuto, la medicina occidentale è estremamente valida. Se io oggi faccio un incidente in moto e perdo una mano e me la mettono nel ghiaccio e me la portano in ospedale insieme a me, c'è chi me la può riattaccare, non sarà più funzionale come prima, ma ritorno ad avere la mano. Così anche per un infarto, in questo momento, se portato in ospedale entro le prime 6 ore, probabilmente tornerò a vivere una vita, direi, quasi normale. Quindi la medicina occidentale nella chirurgia e nell'acuto ha fatto dei salti da gigante. Il problema nasce invece sul cronico. Quelle piccole o grandi malattie o patologie o problematiche che andremo a sperimentare un po' tutti noi nel corso della nostra vita, da un reflusso, problemi intestinali, ipertensione, ipercolesterolemia, tutto quello che sentiamo normalmente, di cui sentiamo normalmente parlare, non sono malattie dovute a una condizione specifica, traumatica, come può essere l'incidente, ma generalmente sono generate dal nostro stile di vita. E per stile di vita intendiamo o si intendono quei punti che hai letto. E io farei a questo punto una classifica. Come prima cosa in assoluto metterei l'esposizione al sole. I dermatologi ci dicono di non prenderlo, di prenderlo poco e prenderlo magari con un protettore. In realtà il sole è vita. La vitamina D che viene prodotta, per esempio, tra le altre cose, dall'irradiazione dei raggi UVB, non è la stessa vitamina D che abbiamo come integratore, perché viene sulfatata, cioè passa un processo a livello epatico che invece deve avvenire attraverso per la vitamina D da integratore, e non sempre può avvenire per vari problemi. A livello enzimatico ci possono essere dei problemi. La vitamina D, per esempio, prodotta attraverso l'esposizione al sole, è immunoregolatrice, cioè regola il nostro sistema immunitario, mentre invece la vitamina D, presa come integratore, è immunosoppressore. E quindi attenzione quando utilizziamo gli integratori. Il sole è importantissimo anche per l'umore, la produzione di serotonina, è importantissimo per regolare i ritmi circadiani, cioè prendiamo il sole per dormire bene la sera. Primo quindi elemento: il sole non costa niente, ce l'hanno descritto come il male assoluto, anzi adesso per il cambio climatico ce lo vorrebbero anche coprire, e invece è fondamentale per la nostra salute. Dopo il sole abbiamo il sonno, quindi tutti pensano all'alimentazione, all'allenamento. No, prima c'è il sole e poi il sonno. La qualità del sonno è fondamentale. Dormire un sonno qualitativo per un tempo sufficiente, 7-8 ore generalmente, è fondamentale per andare a regolare i nostri processi ormonali. Durante il sonno ci resettiamo e ripartiamo, abbassare i livelli di cortisolo, diminuire la resistenza insulinica, togliere la fame da carboidrati. Tutto questo lo fa il sonno, e se, naturalmente, se fatto bene, pensate che nel mondo ci sono cliniche del sonno dove si paga per dormire, immaginate. E senza il sole, che regola anche il sonno, e il sonno, tutto il resto diventa in qualche modo meno efficace. Seguiamo poi, come tutti sanno, con l'alimentazione. L'alimentazione, in quel punto che tu citavi poc'anzi, dico mangia come un essere umano. Cosa vuol dire? Mangiare come un essere umano vuol dire mangiare alimenti specie specifici. Nella nostra società siamo stati tanto abituati ad alimenti

prodotti dall'industria degli alimenti, quindi ultraprocessati, che li prendiamo come alimenti normali. In realtà, se fossimo in natura, mangeremmo quello che troveremmo in natura, frutta e verdura, o quello che potremmo cacciare o pescare. Questi sono gli alimenti fondamentalmente con cui la nostra specie si è evoluta. Pensate che negli zoo, quando noi vogliamo tenere il leone, la zebra, gli scimpanzé, farli vivere e riprodurre, andiamo a studiare l'ambiente dove vivono in modo da cercare di riprodurlo in termini naturalistici, ma anche di riprodurre quella che è la loro alimentazione. Perché se al leone diamo l'erba e alla mucca diamo la carne, la mucca sviluppa la sindrome della mucca pazza e il leone diventa un'altra cosa. Si è visto quando vengono dati i cereali ai leoni, ingrassano, non sembra neanche più un leone, diventano diabetici, eccetera. Lo stesso vale per gli esseri umani. Se gli alimenti non sono specie specifici, e quindi dobbiamo fare uno studio in termini evolutivi di quella che è la nostra alimentazione, e non tanto in percentuale di nutrienti, come sempre sentiamo, la dieta bilanciata, 40% di questo, 60% di quell'altro, 25% di quell'altro, un po' come andare dal meccanico e fare la bilanciatura delle gomme. In realtà l'unica maniera per parlare seriamente di alimentazione della nostra specie è in termini evolutivi. E noi biologi lo sappiamo bene. Quindi l'alimentazione è l'altra cosa importante. Direi poi un'altra cosa molto importante, uno dei punti che citavi, appunto, è la riduzione dello stress. La nostra società è una società che genera stress progressivamente. In natura, quando ci troviamo in pericolo, per esempio stiamo camminando e vediamo la tigre, si innescano dei meccanismi di produzione, per esempio, di adrenalina, si blocca la digestione, viene attivato il sistema simpatico e si attiva quella che è la risposta fight and flight, viene detta, cioè combatti o scappa. Quindi in quel momento decidi se combattere scappare, se combatti o se scapperai, comunque sia il combattimento o la fuga sono determinati nel tempo, durerà 10 minuti, un quarto d'ora, poi se sei riuscito a scappare bene, se non sei scappato la tigre ti mangia e il problema è risolto. Nella nostra società questo meccanismo del fight and flight viene attivato costantemente da fattori che non sono pericoli veri e propri come quelli della tigre, ma sono contingenze della nostra vita. Il capo con cui non andiamo d'accordo, la lite con la moglie, il traffico della mattina che arriva in ritardo in ufficio, tutto questo attiva questo sistema nervoso simpatico che produce adrenalina e cortisolo. Il cortisolo abbassa i livelli di testosterone, diminuisce la capacità anche di far fronte alle malattie, sopprime il sistema immunitario. Lo sappiamo bene durante questi ultimi 5 anni con la cosiddetta pandemia che lo stress ha servito anche per generare una condizione in cui il sistema immunitario veniva depresso, la mancanza di sole faceva la stessa cosa e quindi ci predisponeva ad ammalarci. Quindi tecniche di meditazione o a volte cambiamenti di quella che è la nostra vita diventano importanti se pensiamo di voler ritardare i processi di invecchiamento e rimanere sani. E per ultimo l'allenamento. Anche l'allenamento è una cosa molto interessante. Tutti pensano che più mi alleno e meglio sia. Ve lo dice uno che è stato un campione della nazionale di bodybuilding. In realtà non tutti gli allenamenti sono uguali e l'allenamento, se eccessivo, diventa pro-aging, cioè tende a farti invecchiare. Quindi l'allenamento, anche quello, deve essere strutturato in modo da creare uno stimolo adattativo, un miglioramento in quella che è la capacità antiossidativa del nostro organismo, eccetera, e di riadattamento in termini muscolari e funzionali del sistema cardiovascolare, ma non eccessivo, come nell'agonismo, perché allora diventerebbe pro-aging, incomincia a usurare le articolazioni, si alzano i livelli di cortisolo, si abbassano di riflesso quelli di testosterone, sia nell'uomo che nella donna, e via di seguito. Quindi la cosa importante, tornando al discorso iniziale dove parlavo della medicina occidentale, è che noi sappiamo statisticamente che più invecchiamo, a mano che invecchiamo, più il rischio di morire o di ammalarci aumenta. Cioè invecchiare equivale a aumentare il rischio di morte, lo sappiamo perché arriviamo alla fine della nostra vita, e progressivamente anche di ammalarci, qualsiasi tipo di malattia, anche il cancro, eccetera, eccetera. Rallentare i processi di invecchiamento non solo ci fa sembrare più giovani o apparire più giovani fisicamente, mentalmente, cognitivamente, ma ritarda anche, ritardando l'invecchiamento,

0: l'invecchiamento ritardiamo anche le malattie. Quindi la strada maestra per stare in salute fisica e mentale non sono i farmaci, neanche gli integratori, ma è lo stile di vita nel suo complesso. Non so se mi sono spiegato, ho cercato di riassumere.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Perché capricci e litigi di tuo figlio possono aiutarti a gestire le sue emozioni? Cristina Bari, Educare Facile.
3: Il capriccio è un'alterazione emotiva che manifestano le persone quando il mondo non va secondo i loro desideri. Allora, la prima cosa veloce che mi viene da dirvi è questa. Noi non accettiamo, non tolleriamo i capricci dei nostri figli. Perché crediamo che i capricci siano una cosa da bambini.

Il mio input in questo momento è perché noi adulti non siamo capricciosi? Quando siamo nel traffico e ci stiamo sbrigando per arrivare al lavoro e uno ci taglia la strada e ci incazziamo e suoniamo il clacson, è un capriccio? O è legittimo, si fa e assolutamente deve andare così? È un capriccio, cioè io vivevo uno stato di calma, di tranquillità, a un certo punto le mie emozioni hanno fatto così. Cioè si sono proprio alterate. Hanno schizzato via, c'è cioè un livello emotivo che l'emozione funziona così più o meno, eh? Calma, calma, stress. Ci siamo? Cioè va tutto bene, a un certo punto le mie emozioni schizzano via e poi a un certo punto accade qualcosa tale per cui ritorna uno stato di equilibrio e più o meno la vita di tutti noi è così, alti e bassi emotivi, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, giusto? Anche per un bambino è così, un bambino si arrabbia, sta bene finché le sue aspettative sono soddisfatte. Quando le sue aspettative non sono più soddisfatte, sta male, entra in stress e diventa capriccioso. Proprio come noi. Qualcuno ci doveva chiamare, ci aveva promesso una telefonata, non ci ha più chiamato, non ha soddisfatto, non è stato ad un accordo. Noi ci arrabbiamo, quello è anche un capriccio, cioè un'alterazione del nostro stato emotivo. Quindi i capricci non hanno a che fare con il mondo dei bambini, hanno a che fare con l'essere umano. Partiamo da questo. E già cambia un po' la visione delle cose. Perché se per noi è legittimo poterci arrabbiare, poter entrare in stress, poter sentire frustrazione, paura, delusione o ansia, non vedo perché non deve essere possibile per nostro figlio. Nostro figlio ha il diritto di manifestare i suoi capricci. Perché il capriccio è un campanello d'allarme. Ovviamente quello frequente, quello che si ripete, non quello che avviene normalmente fra i bambini. Ma se c'è un capriccio che si ripete costantemente, che accade tutti i giorni, anche per un periodo, o che dura da un po', quello è un bisogno. Mio figlio mi sta chiedendo qualcosa. Io non ho ancora capito che cos'è. Non sono ancora riuscita ad ascoltare esattamente cosa mi vuole chiedere e quindi non so come agire perché mi manca il tassello a cui agganciarmi e sentirsi delusi, arrabbiati e frustrati. Ed è questo capriccio un momento utilissimo per insegnare a tuo figlio come gestire le emozioni e le relazioni. Se quello che vogliamo è evitare che i nostri figli litighino con gli altri o che i nostri figli siano capricciosi, quello che in realtà dovremmo desiderare è che i nostri figli litighino con gli altri e che i nostri figli siano capricciosi. Nel primo caso del litigio perché strutturano la loro personalità. Il litigio è fondamentale per strutturare la personalità di un individuo. Lo vedremo fra poco. Nel secondo caso, quello dei capricci, perché ci sta chiedendo qualcosa. È la manifestazione di un'emozione. Meno male che ce la chiede con il capriccio. Se non ce la chiedesse col capriccio, significa che mio figlio non sta esprimendo le sue emozioni. È lì abbiamo un altro tipo di problema. Qual è il cambiamento che noi possiamo fare da genitori leader? Quello di accettare il capriccio, di accettare il contrasto con un altro bambino, quindi il litigio, e sfruttare al massimo quella situazione per
per insegnare a mio figlio come gestire le emozioni e le relazioni, cioè la cosa più importante per la sua vita. Un adulto veramente soddisfatto, veramente felice, un adulto che possa dirsi: io riesco a conquistare i miei obiettivi, riesco a raggiungere le mie mete, è un adulto che sa gestire le sue emozioni e sa gestire le sue relazioni. Sono gli aspetti più importanti.

0: per la loro vita enorme. È il regalo più grande che possiamo fare come genitori. Se cambiamo modo di vedere il capriccio e il litigio, prima di tutto, poi attiviamo anche altre strategie che adesso faremo. Però prima di tutto è questo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

tratto dal libro Luminosa Innocenza, il bambino e i suoi misteri. Se hai un figlio, proteggilo da te stesso e da tutti coloro che possono influenzarlo. Difendilo almeno fino ai 7 anni. È proprio come una giovane piantina, fragile e delicata, che può essere distrutta da una folata di vento più forte o divorata da qualsiasi animale. I bambini sono espressione di spontaneità e libertà, vivono una gioia, una giocosità e una creatività naturali. La nostra cultura tende a visualizzare l'infanzia attraverso la nostalgia che la trasforma in un mondo rosa, facile e perfetto. Ma la verità è che spesso, attraverso il condizionamento imposto dai genitori e da un'educazione istituzionale rigida, i doni preziosi e naturali dei bambini vengono sacrificati sull'altare della produttività e del buon comportamento. Anche se ricordiamo la nostra infanzia con affetto, pochi bambini vivono davvero la loro fanciullezza con gioia assoluta. Ogni bambino porta con sé la quiete primordiale del ventre materno e il silenzio originario dell'esistenza. Credo che questo sia il segreto che dobbiamo riscoprire. I bambini offrono molto al mondo perché possiedono una freschezza che li rende simili a esploratori appena arrivati sul pianeta. Tutto è nuovo, tutto è meraviglia. Hanno una capacità innata di sorprendersi, di giocare, di reinventare ogni cosa senza paura. Se lasciati liberi, vivono nel presente. Non si tormentano pensando al passato o al futuro. Ogni istante è per loro un universo, ogni esperienza una nuova conquista.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach.
2: A volte un voto non è solo un voto. Francesca Cardini.
3: Quando andai a dire a mio padre che avevo preso uno in matematica, che mia madre, molto simpatica, disse: questa la dici a tuo padre. Io ero un po' così, gli devo dire una cosa, perché lui veniva a pranzo a casa. Io glielo dicevo alla mamma: ma perché questo viene sempre a mezz'ora? Perché gli devi dire com'è andata a scuola? Se viene alle 7 già abbiamo assimilato. Guarda, devo dire una cosa, ho preso uno in matematica. Cala il giornale, mi guarda e mi dice: beh, perché i quattro li danno a tanti, vero? Beh sì, è più frequente. Quindi tu hai fatto una cosa molto impegnativa. Io ho detto: beh, adesso come lo dici effettivamente non è facile prendere uno, arrivare proprio all'uno. Quindi c'è del talento in te. Poi si alza, mi dà la mano, mi dice: cerca di portarlo al 6 entro giugno, se no per te l'estate sarà il tuo Vienna.
4: Understand? Salve dottor Crepè, io lavoro come psicologa e psicoterapeuta, ma sa che ascoltando la sua storia ci ho rivisto un pochino la mia. Ricordo quando ho preso il mio primo 3 in matematica al liceo scientifico. Fu uno shock. Io avevo scelto il liceo scientifico perché mi piaceva la matematica, ero brava in matematica. E anche quando l'ho riportato a casa, il 3 in matematica. E devo dire, dottor Crepè, che io in realtà ringrazio i miei genitori per non aver avuto la reazione che hanno avuto i suoi. Eppure voglio dire, era già da un po' di tempo che passavo tanti pomeriggi al buio, sul divano, nella mia stanza. Avrebbero potuto tranquillamente pensare che fosse pigrizia e non voglia di studiare. Loro non sapevano che quella era depressione. Però non pensarono nemmeno che fosse pigrizia. E questo mi è stato sicuramente molto di aiuto. Anche perché effettivamente, al netto delle ore che passavo sul divano al buio, congelata nel terrore di accendere la luce e di affrontare la giornata, io ci provavo a studiare. Non capivo assolutamente niente di quello che stavo studiando e quindi chiudevo il libro e dicevo: ok, sono deficiente, sono scema, non capisco niente. È stato soltanto quando sono uscita dalla depressione che il mio 3 in matematica è diventato 6. E probabilmente non sarebbe stato possibile per me uscire dalla depressione se avessi avuto anche una risposta punitiva e minacciosa come quella che è stata la risposta di suo padre di fronte all'uno. Anche se non sapevano come aiutarmi, sapevano che avevo bisogno di aiuto. No, non capivano che avevo un disturbo psicologico, pensavano solo che non capissi la matematica. E per questo non essere punitivi, minacciosi o dare per scontato che quel 3 fosse sinonimo di pigrizia, io oggi i miei genitori li ringrazio, perché altrimenti io oggi non sarei qui. Io penso che il suo messaggio, per quanto possa incontrare una fetta della popolazione che ha dei figli semplicemente pigri ma che stanno bene, vada a escludere tutto il resto che invece ha un disturbo di qualche tipo, Potrebbe essere un disturbo dell'apprendimento non diagnosticato oppure un disturbo dell'umore non diagnosticato. Perché a volte i voti non sono soltanto voti. A volte un voto è lo specchio della salute mentale del ragazzo che lo prende. Spero che possa arrivarle questo mio messaggio, che con rispetto vorrebbe semplicemente farle vedere anche l'altra fetta di quei ragazzi o di quei genitori che magari nelle sue parole ci trovano una colpa o una vergogna per non essere abbastanza impegnati nello studio e quindi essere dei pigroni che pensano a divertirsi soltanto. E con questo la saluto con rispetto e con stima.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30.

e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano

0: comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Quattro cose che la tua anima ha scelto prima di incarnarsi. Cecilia Sole, psicologa.
2: Prima di nascere, la tua anima ha scelto quattro cose precise e le stai vivendo tutte ora. La tua anima ha scelto i tuoi genitori e li ha scelti non per comodità, ma per le lezioni karmiche più importanti. I genitori, infatti, sono gli specchi delle tue ferite e dei tuoi doni. La tua anima ha scelto anche l'ambiente, sceglie il luogo, la cultura, il contesto energetico in cui nascere, perché è lì che alcune parti di te possono svegliarsi e altre essere messe alla prova. La tua anima inoltre sceglie il periodo storico nel quale incarnarsi, sceglie quest'epoca con le sue crisi, i suoi crolli e i suoi risvegli, perché è esattamente qui che il tuo dono serve. Infine, la tua anima sceglie la tua missione. Non un lavoro, ma ciò che risvegli negli altri solamente esistendo. Non sei qui per caso, sei esattamente dove la tua anima aveva scelto di essere.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi. Reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso.

Penso che se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui il tuo nucleo autentico afferma «Non siamo più questo». Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetti un lavoro che ti chiede di tacere invece di dire la verità, e la tua salute comincia a crollare in modi che nessun medico riesce a spiegare. Resti in una relazione che richiede di abbandonarti e il corpo si blocca ogni volta che sei vicino a quella persona. È come se la tua frequenza fosse diventata così raffinata da non poter più metabolizzare la falsità. Il tuo corpo diventa di fatto un rilevatore di menzogne, ma non in senso morale. Reagisce a livello energetico. La gola si stringe quando tenti di dire una piccola bugia. Il petto si comprime in stanze piene di finzione e manipolazione. Tutto il tuo sistema si rilassa e si apre quando resti nella tua verità, anche se è scomoda o minaccia la tua vecchia identità. Il corpo smette di reagire al semplice stress e comincia a reagire a ciò che potremmo chiamare tradimento di frequenza. Questo segna una svolta nella tua vita. Non puoi più costringerti a situazioni per senso di colpa, dovere o paura senza pagarne il prezzo. La tua biologia protesta prima che la mente provi a giustificarsi. Potresti sentirti spinto a lasciare lavori, amicizie o stili di vita che un tempo ti sembravano abbastanza buoni, perché il tuo sistema non collabora più con l'autoinganno. Ciò che sembrava fragilità o ipersensibilità rivela invece forza, la forza di un corpo che ha deciso di difendere la tua autenticità. Se ti riconosci in questo, non sei rotto, non sei troppo sensibile. Stai entrando in un livello di coerenza in cui il corpo diventa, in termini junghiani, uno strumento del sé, il centro più profondo e organizzatore della tua psiche. E una volta formata questa alleanza, la tua vita non può più restare fondata sui vecchi compromessi. Segno 2. Densità e precisione della sincronicità. A un certo punto del cammino verso l'individuazione, il confine tra dentro e fuori comincia ad assottigliarsi. Pensi qualcosa, senti una domanda dentro di te e il mondo sembra rispondere con una precisione inquietante. Ciò che prima sembrava una semplice coincidenza diventa troppo denso, troppo coerente per essere ignorato. È ciò che Jung chiamava sincronicità. Coincidenze significative senza un legame causale evidente, come se psiche e materia fossero intrecciate da un disegno più profondo e non causale. Per chi vibra con alta coerenza, la sincronicità smette di essere un momento poetico raro e diventa una lingua quotidiana. Ti tormenti in silenzio su una decisione e una frase su un camion, un titolo di giornale o una canzone riflettono esattamente il tuo conflitto. Ricordi una persona che non vedi da decenni e il giorno dopo incontri suo fratello in un'altra città. Chiedi nel cuore una guida e le risposte arrivano sotto forma di simboli, numeri, incontri ed eventi che si allineano con precisione impossibile. All'inizio può sembrare magico ed esaltante, come se l'universo ti strizzasse l'occhio. Ma col tempo diventa qualcosa di molto più serio, una chiamata alla responsabilità. Se la realtà riflette il tuo stato interiore con tale accuratezza, non sei più solo uno spettatore passivo. Sei in dialogo costante con ciò che ti accade. I tuoi pensieri, le emozioni, le aspettative inconsce e le paure inespresse si propagano e modellano ciò che ti ritorna. Ecco perché vivere in sincronicità costante può essere scomodo. Non puoi più nasconderti da te stesso. Quando ti identifichi come vittima, la vita ti presenta situazioni che lo confermano. Quando scegli l'integrità, si aprono occasioni che rispecchiano quella scelta. Il mondo diventa un sistema di risposta che amplifica ciò che porti dentro, non in senso semplicistico di attiri tutto tu, ma come corrispondenza sottile e intima. Qui, alta vibrazione,
non significa controllare i risultati,

0: o ottenere tutto ciò che l'ego desidera. Significa la caduta dell'illusione di essere separato dal campo in cui vivi. La mente cosciente, l'inconscio e l'ambiente intorno a te cominciano a funzionare come un unico sistema interconnesso. Non sei l'autore assoluto della realtà, ma ne fai parte in modo attivo. Ed è proprio qui che appare un pericolo sottile, che Jung mise in guardia dal chiamare con chiarezza: l'inflazione psichica. Più le tue sincronicità diventano vivide, più è facile che l'ego se ne appropri. Potresti credere che questi segni provino che sei speciale, prescelto, superiore. Comincia a parlarne non più come di un mistero interiore, ma come di un distintivo spirituale da mostrare. Questo è il bivio in cui si misura la maturità spirituale. La vera integrazione ti rende più silenzioso dentro, non più rumoroso. Più le tue sincronicità sono profonde, meno senti il bisogno di ostentarle. Riconosci di non essere la fonte del potere che attraversa la tua vita, ma il suo canale. Sei la lente, non la luce. I segni perdono il valore di trofei e diventano maestri che ti invitano a maggiore responsabilità e umiltà. Quando la sincronicità viene accolta con umiltà, ti raffina. Quando viene usata per gonfiare l'ego, ti distorce. L'alta vibrazione, da una prospettiva junghiana, non si misura in base al numero di segnali che ricevi, ma in base a come reagisci ad essi, con arroganza e distacco, o con riverenza e responsabilità.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una

0: serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Vigile attesa e paracetamolo? Ecco la verità. Marco Lisei.
1: Tachipirina e vigile attesa. Ve la ricordate la circolare del Ministro della Salute Speranza durante il Covid? Parliamo di questo. La commissione d'inchiesta, tempo fa, ha delegato all'unanimità un quesito alla dottoressa Amato, una specialista in questo settore, con un master dirigente di molti ospedali, 3 specializzazioni in igiene, in medicina interna e soprattutto in malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo delegato questo quesito per chiedere alla dottoressa Amato se le indicazioni che sono state date in quella circolare

0: emessa dal Ministero della Salute nel novembre del 2020 e reiterata nell'aprile del 2021, circolare contestata da tantissimi anche sulla stampa, fossero indicazioni corrette, soprattutto alla luce delle conoscenze di quel momento. Ecco, è arrivato l'esito di quella consulenza tecnica scientifica che vi faccio vedere. Leggiamo assieme le conclusioni. L'approccio di vigilattesa e paracetamolo, che è il nome corretto, è sempre stata definita tachipirina e vigilattesa, ma è paracetamolo e vigilattesa, non ha tenuto conto delle prove scientifiche effettivamente a disposizione, con indicazioni non supportate da prove di efficacia. Confusiva è stata poi l'allegata scheda dell'AIFA. La vigilattesa richiesta dalle circolari ha determinato uno stress nella popolazione che ha ricevuto un'assistenza non conforme a quanto previsto. Questo anche perché c'erano pochi saturimetri, c'erano pochi medici di base, quindi i pazienti facevano fatica a seguire paziente per paziente. E sicuramente nel novembre del 2020, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prescrizione di un mero antipiretico e antidolorifico come il paracetamolo non ha assicurato ai pazienti parasintomatici un trattamento conforme. L'approccio alla malattia doveva essere tempestivo per evitare la tempesta citochimica. Ovviamente nella perizia si racconta in maniera scientifica e poi vi leggo gli ultimi passaggi. La circolare ha sicuramente indotto i medici a seguire le indicazioni operative. È ragionevole pertanto presumere che il tasso di mortalità registrato in Italia sia anche correlabile alle indicazioni fornite dalle circolari del novembre 2020 e dell'aprile 2021. Ad aggravare si aggiunga il grave ritardo con le quali si è pervenuti all'emanazione della prima circolare. Il Covid era scoppiato a marzo, il Ministro della Salute ha emesso una circolare soltanto a novembre. Quindi oggi possiamo affermare con certezza quasi assoluta che quella circolare fu tardiva e fu sbagliata. Alla consulenza ovviamente si sommano le audizioni che abbiamo fatto in commissione Covid, che vanno in questa direzione, e si sommano ovviamente i tanti pareri scientifici che ci sono stati. Ovviamente di quella circolare sbagliata chiederemo conto sia a Conte sia a Speranza, che era il Ministro della Salute, che l'hanno sempre difeso. Con l'esito di questa consulenza la commissione ha aggiunto un altro tassello alla verità di cosa successe in quel periodo terribile.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema,

0: curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli. Educare figli felici. Cristina Bari, sociologa, canale Educare Facile.
3: Noi genitori dovremmo trasferire fiducia nei nostri figli. I nostri figli dovrebbero respirare dall'atmosfera che creiamo per loro la fiducia, cioè quell'elemento assolutamente importante per vivere bene la propria vita. E quando parlo di avere fiducia mi riferisco ad avere fiducia in se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità, credere di farcela, credere di potere, credere di riuscire, credere di saper affrontare i momenti più sfidanti, le situazioni difficili, insomma a che fare con la nostra autostima. Naturalmente la fiducia è qualcosa che possiamo trasferire come genitori solo se ce l'abbiamo dentro, se esiste dentro di noi, nel nostro mondo interiore e se siamo delle persone che crediamo in noi stesse, altrimenti non possiamo semplicemente trasferire ai nostri figli ciò che non siamo. La fiducia è estremamente importante perché dal mio punto di vista è il più grande acceleratore di successo, semplicemente perché dove c'è fiducia si riesce meglio e si riesce prima in qualsiasi impresa, nelle relazioni con gli altri, nel lavoro, nella capacità di portare avanti un progetto, di realizzare un obiettivo, nelle attività sportive, nei propri hobby. Nella vita c'è bisogno di fiducia per riuscire, perché significa avere l'atteggiamento mentale giusto per affrontare tutto quello che è necessario affrontare e quindi per realizzare la nostra vita. Ma non basta. Insieme alla fiducia serve anche la fermezza e questo è davvero un problema al giorno d'oggi. Io me ne rendo conto parlando nei miei coaching con i genitori che incontro in tutta Italia. Moltissimi genitori non ce la fanno in questo momento storico ad essere fermi con i loro figli. Forse qualche decennio fa i genitori erano fin troppo fermi, adesso però siamo passati all'estremo opposto e non riusciamo molto spesso a dire di no, anche quando questi no sono assolutamente utili. No, non si può, non è possibile in questo momento. Non si può perché? Per me dire no ai propri figli, naturalmente in determinate occasioni, quando è necessario e non come abitudine, è una cosa assolutamente importante, perché quando un bambino riceve un no e entra nell'attesa, in delle dinamiche innescate proprio da quel no, sviluppa una capacità fondamentale, che è la capacità che si chiama resilienza, cioè la capacità di affrontare al meglio i momenti più duri e sfidanti della vita. Pensaci un po', quanto è importante, soprattutto al giorno d'oggi, con la realtà difficile e complessa che viviamo, quanto è importante insegnare ai nostri figli ad essere forti, ad essere autonomi, ad essere sicuri di sé, ad avere una buona autostima. E questo dipende soprattutto dal tuo modo di relazionare.

0: comportarti con tuo figlio o con tua figlia o dal tuo modo di comunicare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Osho, la gratitudine è la vera religione.
2: Siamo molto ingrati con l'esistenza. Ci ha dato così tanto e senza che lo chiedessimo. Eppure siamo creature così ingrate, come esseri umani, veramente, che non ci degniamo neppure di guardare intorno a noi ciò che l'esistenza sta facendo per noi, senza mai fermarsi. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli uccelli, gli animali, le persone. Stai vivendo in un incredibile e bellissimo sogno, davvero quasi come se fosse realtà. Ma tu devi essere sveglio per coglierlo. Solo in quel caso affiora la gratitudine. Io ritengo quella gratitudine vera religione. Non occorre essere un cristiano per essere religioso, né essere un indù per esserlo. Tutto ciò che occorre è una profonda gratitudine verso l'esistenza. Non occorre credere in Dio. Non è necessario credere nel paradiso e nell'inferno. Basta un semplice elemento, una gratitudine sentita nel profondo per il fatto che questa esistenza mancherebbe di qualcosa senza di te. Questa immensa esistenza aveva bisogno di te, non di qualcun altro. E il tuo posto era vacante prima di te e sarà vuoto dopo di te. Sei insostituibile. Questo dona un profondo appagamento. Essere necessario è il più grande bisogno dell'uomo. E quando senti che l'intera esistenza ha bisogno di te, altrimenti non saresti qui.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach.

tratto dal libro Luminosa Innocenza, il bambino e i suoi misteri. Se hai un figlio, proteggilo da te stesso e da tutti coloro che possono influenzarlo. Difendilo almeno fino ai 7 anni. È proprio come una giovane piantina, fragile e delicata, che può essere distrutta da una folata di vento più forte o divorata da qualsiasi animale. I bambini sono espressione di spontaneità e libertà, vivono una gioia, una giocosità e una creatività naturali. La nostra cultura tende a visualizzare l'infanzia attraverso la nostalgia che la trasforma in un mondo rosa, facile e perfetto. Ma la verità è che spesso, attraverso il condizionamento imposto dai genitori e da un'educazione istituzionale rigida, i doni preziosi e naturali dei bambini vengono sacrificati sull'altare della produttività e del buon comportamento. Anche se ricordiamo la nostra infanzia con affetto, pochi bambini vivono davvero la loro fanciullezza con gioia assoluta. Ogni bambino porta con sé la quiete primordiale del ventre materno e il silenzio originario dell'esistenza. Credo che questo sia il segreto che dobbiamo riscoprire. I bambini offrono molto al mondo perché possiedono una freschezza che li rende simili a esploratori appena arrivati sul pianeta. Tutto è nuovo, tutto è meraviglia. Hanno una capacità innata di sorprendersi, di giocare, di reinventare ogni cosa senza paura. Se lasciati liberi, vivono nel presente. Non si tormentano pensando al passato o al futuro. Ogni istante è per loro un universo, ogni esperienza una nuova conquista.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra un stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. Pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino, qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Cetro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale. I quattro punti per vivere più a lungo. Dottor Enrico Dell'Olio, biologo, canale Border Knights.
3: Io sono stato colpito da un tuo post sulla tua pagina Facebook che inizia così: a 40 anni dopo

0: dovresti già aver capito questo per vivere a lungo senza farmaci, senza medici, con una buona attitudine. E il punto è che il tuo corpo non è progettato per stare fermo. Il secondo punto, non fidarti ciecamente dei medici. Il terzo, lo stress cronico che ti uccide lentamente. Mangia come un essere umano. Il quarto punto, non come un prodotto dell'industria alimentare. Dormi bene o invecchierai il doppio più velocemente. Il sole è vita, non un nemico. I zuccheri e i cibi ultraprocessati sono veleni. Il tuo ambiente conta più dei tuoi geni. Smettila di cercare soluzioni facili che non ci sono scorciatoi. Le relazioni influenzano la tua longevità. E ci sono altri sentenze, siccome sono 15, te le leggo tutti e poi ti do la parola per fare così una panoramica. Il freddo e il caldo sono tuoi alleati. Esporsi gradualmente al freddo e al caldo migliora la resilienza, il metabolismo e la longevità. Non delegare la tua salute a nessuno, nessuno ha più interesse della tua salute di te stesso. La qualità del tuo pensiero determina la qualità della tua vita, quindi smetti di lamentarti, elimina le negatività, prendi il controllo della tua mente. Non vivere con la paura delle malattie, della vecchiaia, del giudizio altrui. Vivi con coraggio e fai ciò che ti rende felice. Goditi la vita con saggezza, non sprecare il tuo tempo in cose inutili. Trova gioia nelle cose semplici: cibo, movimento, natura, relazioni, crescita personale. Ecco, questo è un po' una sorta di tuo manifesto della salute. Allora, raccontaci un po'.
1: Diciamo che un po' è un riassunto di quelli che sono i temi che tratto nei miei libri, nei miei videocorsi e in questi ultimi 15 anni. Fai una piccola premessa, Fabio, perché è bene parlare di quella che è la medicina occidentale in generale per poi arrivare a quello che io tratto. Oggi sappiamo che la medicina occidentale ha fatto dei salti quasi quantistici per molte cose. Per esempio, nel caso dell'emergenza in acuto, la medicina occidentale è estremamente valida. Se io oggi faccio un incidente in moto e perdo una mano e me la mettono nel ghiaccio e me la portano in ospedale insieme a me, c'è chi me la può riattaccare, non sarà più funzionale come prima, ma ritorno ad avere la mano. Così anche per un infarto, in questo momento, se portato in ospedale entro le prime 6 ore, probabilmente tornerò a vivere una vita, direi, quasi normale. Quindi la medicina occidentale nella chirurgia e nell'acuto ha fatto dei salti giganti. Il problema nasce invece sul cronico. Quelle piccole o grandi malattie o patologie o problematiche che andremo a sperimentare un po' tutti noi nel corso della nostra vita, da un reflusso, problemi intestinali, ipertensioni, colesterolemia, tutto quello che sentiamo normalmente, di cui sentiamo normalmente parlare, non sono malattie dovute a una condizione specifica, traumatica, come può essere l'incidente, ma generalmente sono generate dal nostro stile di vita. E per stile di vita intendiamo, si intendono, quei punti che hai letto. Io farei questo punto una classifica. Come prima cosa in assoluto metterei l'esposizione al sole. I dermatologi ci dicono di non prenderlo, di prenderlo poco e prenderlo magari con un protettore. In realtà il sole è vita. La vitamina D che viene prodotta, per esempio, tra le altre cose, dall'irradiazione dei raggi UVB, non è la stessa vitamina D che abbiamo come integratore. Perché viene surfattata, cioè passa un processo a livello epatico che invece deve avvenire attraverso con la vitamina D da integratore. E non sempre può avvenire per vari problemi. A livello enzimatico ci possono essere dei problemi. La vitamina D, per esempio, prodotta attraverso l'esposizione al sole, è immunoregolatrice, cioè regola il nostro sistema immunitario, mentre invece la vitamina D presa come integratore è immunosoppressore. E quindi attenzione quando utilizziamo gli integratori. Il sole è importantissimo anche per l'umore, la produzione di serotonina, è importantissimo per regolare i ritmi circadiani, cioè prendiamo il sole per dormire bene la sera. Primo qui l'elemento, il sole non costa niente, ce l'hanno fatto, ce l'hanno descritto come male assoluto, anzi adesso per il cambio climatico ce lo dovrebbero anche coprire, e invece è fondamentale per la nostra salute. Dopo il sole abbiamo il sonno, quindi tutti pensano all'alimentazione, all'allenamento. No, prima c'è il sole e poi il sonno. La qualità del sonno è fondamentale. Dormire un sonno qualitativo per un tempo sufficiente, 7-8 ore generalmente, è fondamentale per andare a regolare i nostri processi ormonali. Durante il sonno ci resettiamo e ripartiamo, abbassare i livelli di cortisolo, diminuire la resistenza insulinica, togliere la fame da carboidrati. Tutto questo lo fa il sonno, e naturalmente se fatto bene, pensate che nel mondo ci sono cliniche.

del sonno, dove si paga per dormire, immaginate. E senza sole che regola il sonno e il sonno, tutto il resto diventa in qualche modo meno efficace. Seguiamo poi, come tutti sanno, con l'alimentazione. L'alimentazione, in quel punto che tu citavi poc'anzi, mangia come un essere umano. Cosa vuol dire? Mangiare come un essere umano vuol dire mangiare alimenti specifici. Fare un concetto, nella nostra società sono stati tanto abituati ad alimenti prodotti dall'industria degli alimenti, quindi ultraprocessati, che prendiamo come alimenti normali. In realtà, se fossimo in natura, mangeremo quello che troveremo in natura, frutta, verdura, o quello che potremmo cacciare o pescare. Questi sono gli alimenti fondamentalmente con cui la nostra specie si è evoluta. Pensate che negli zoo, quando noi vogliamo tenere il leone, la zebra, gli scimpanzé, farli vivere e riprodurre, andiamo a studiare l'ambiente dove vivono, in modo da cercare di riprodurlo in termini naturalistici, ma anche di riprodurre quella che è la loro alimentazione. Perché se al leone diamo erba e alla mucca diamo la carne, la mucca sviluppa la sindrome della mucca pazza e il leone diventa un'altra cosa. Si è visto quando vengono dati i cereali, il leone ingrassano, non serve neanche più un leone, diventano diabetici, eccetera. Lo stesso vale per gli esseri umani. Se gli alimenti non sono specie specifici, e quindi dobbiamo fare uno studio in termini evolutivi di quella che è la nostra alimentazione, e non tanto in percentuale di nutrienti, come sempre sentiamo, la dieta bilanciata, 40% di questo, 60% di quell'altro, 25% di quell'altro, un po' come andare dal meccanico e fare la bilanciatura delle gomme. In realtà l'unica maniera per parlare seriamente di alimentazione della nostra specie è in termini evolutivi. E noi biologi lo sappiamo bene. Quindi l'alimentazione è l'altra cosa importante. Direi poi un'altra cosa molto importante, uno dei punti che citavi, appunto, è la riduzione dello stress. La nostra società è una società che oggi genera stress progressivamente. In natura, quando ci troviamo in pericolo, per esempio, stiamo camminando e vediamo la tigre, si innescano meccanismi di produzione, per esempio, di adrenalina, si blocca la digestione, viene attivato il sistema simpatico e si attiva quella che è la risposta fight and flight, viene detta, cioè combatti o scappa. In quel momento decidi se combattere scappa o scappare, se combatti o se scapperai, comunque sia il combattimento o la fuga sono determinati il tempo, durerà 10 minuti o un quarto d'ora, poi se sei riuscito a scappare bene, se non sei scappato la tigre ti manda e il problema è risolto. Nella nostra società questo meccanismo, il fight and flight, viene attivato costantemente da fattori che non sono pericoli veri e propri come quelli della tigre, ma sono contingenze della nostra vita, il capo con cui non andiamo d'accordo, la lite con la moglie, il traffico della mattina, che arriva in ritardo in ufficio, tutto questo attiva questo sistema nervoso simpatico che produce adrenalina, cortisolo a bassi livelli di testosterone, diminuisce la capacità anche di far fronte alle malattie, sopprime il sistema immunitario. Lo sappiamo bene durante questi ultimi 5 anni con la cosiddetta pandemia, che lo stress ha servito anche per generare una condizione in cui il sistema immunitario era depresso. La mancanza di sole faceva la stessa cosa e quindi ci predisponeva ad ammalarci. Quindi tecniche di meditazione o a volte cambiamenti di quella che è la nostra vita diventano importanti se pensiamo di voler ritardare il processo di invecchiamento e rimanere sani. E per ultimo l'allenamento. Anche l'allenamento è una cosa molto interessante. Tutti pensano che più mi alleno meglio sia. Ve lo dice uno, è stato un campione della nazionale di bodybuilding. In realtà non tutti gli allenamenti sono uguali e l'allenamento, se eccessivo, diventa pro-aging, cioè tende a farti invecchiare. Quindi l'allenamento, anche quello, deve essere strutturato in modo da creare uno stimolo adattativo, un miglioramento in quella che è la capacità antiossidativa del nostro organismo, eccetera, e di riadattamento in termini muscolari e funzionali del sistema cardiovascolare, ma non eccessivo, come nell'agonismo, perché allora diventerebbe pro-aging, comincia a usurare le articolazioni, si alzano i livelli di cortisolo, si abbassano di riflesso quelli di testosterone, sia nell'uomo che nella donna, e via di seguito. Quindi, la cosa importante, tornando al discorso iniziale dove parlavo della medicina occidentale, è che noi sappiamo statisticamente che più invecchiamo, mano a mano che invecchiamo, più il rischio di morire o di ammalarsi.

aumenta. Cioè, invecchiare equivale a aumentare il rischio di morte, lo sappiamo perché andiamo alla fine della nostra vita, e progressivamente anche ammalarci, qualsiasi tipo di malattia, anche il cancro, eccetera, eccetera. Rallentare i processi di invecchiamento non solo ci fa sembrare più giovani, apparire più giovani fisicamente, mentalmente, cognitivamente, ma ritarda anche, ritardando l'invecchiamento, ritardiamo anche le malattie. Quindi la strada maestra per stare in salute fisica e mentale non sono i farmaci, neanche gli integratori, ma è lo stile di vita nel suo complesso. Non so se mi sono spiegato, ho cercato di riassumere.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Quattro cose che la tua anima ha scelto prima di incarnarsi. Cecilia Sole, psicologa.
2: Prima di nascere la tua anima ha scelto quattro cose precise e le stai vivendo tutte ora. La tua anima ha scelto i tuoi genitori e li ha scelti non per comodità ma per le lezioni karmiche più importanti. I genitori infatti sono gli specchi delle tue ferite e dei tuoi doni. La tua anima ha scelto anche l'ambiente, sceglie il luogo, la cultura, il contesto energetico in cui nascere, perché è lì che alcune parti di te possono svegliarti e altre essere messe in prova. La tua anima inoltre sceglie il periodo storico nel quale incarnarsi, sceglie quest'epoca con le sue crisi, i suoi crolli e i suoi risvegli, perché è esattamente qui che il tuo dono serve. Infine, la tua anima sceglie la tua missione, non un lavoro, ma ciò che risvegli negli altri solamente esistendo. Non sei qui per caso, sei esattamente dove la tua anima aveva scelto di essere.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.
5: Was in another life, man of toil and blood. When black was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of sheila death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Burned out from exhaustion, buried in the hail.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno

0: È un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché sono sempre stanco? Valerio Rosso.
4: Perché sono sempre stanco? Perché sono sempre stanco? È una domanda che davvero tantissime persone si fanno spesso ogni giorno, che poi non si abituano a essere sempre stanchi. E non è una domanda banale. Infatti, ti parlerò a breve dell'alimentazione sbagliata come problema che spesso è correlato alla stanchezza cronica e alla necessità di cambiare quindi il rapporto con il cibo. La stanchezza cronica può essere un sintomo vago. Alle volte la gente si abitua, ma stiamo parlando di qualcosa di davvero fondamentale, è una specie di campanello d'allarme che ci dice molto chiaramente che qualcosa nel nostro corpo, nella nostra vita in realtà, non sta funzionando bene come dovrebbe. Ed è proprio da qui che voglio partire, perché la stanchezza cronica non è solo, o per meglio dire, spesso lo è, ma non è solo un problema psicologico o legato allo stress. Alle volte è un segnale tangibile di una vera e propria condizione medica, questo è importante da sottolineare, una vera e propria condizione medica. Credo che sia il punto da affrontare subito, perché poi le persone, e là fuori trovate un sacco di gente che non vi dice chiaramente questa cosa. È la stanchezza cronica, spesso un problema

un logoramento mentale e fisico, che ha come conseguenza stanchezza cronica. Ci sono poi patologie ormonali, come il ipotiroidismo, no? Le disfunzioni surrenali, che modificano il metabolismo e la nostra vitalità quotidiana. Ovviamente, come ho detto più volte, ci sono anche forme di depressione concreta, forme di depressione magari atipiche, nascoste, che abbassano il tono dell'umore cronicamente. Alcune persone poi la scambiano per stanchezza cronica, causa molto molto frequente da affrontare chiaramente con uno psichiatra. Ancora tante altre robe, anemia molto frequente nelle donne, no? Per motivi legati al ciclo mestruale o diete sbilanciate, ma anche la celiachia non diagnosticata, malattie autoimmuni, mononucleosi non diagnosticata, condizioni neurologiche ci sono, possono essere alla base di una stanchezza profonda e persistente. Bene, questa è una premessa che va fatta. Detto questo, poi c'è un altro capitolo molto grande che spiega perché così tante persone oggi si sentono cronicamente spente, fianche, senza energia. E ovviamente sto parlando dello stile di vita, di quelle scelte che facciamo ogni giorno e che lentamente ci consumano. Dico subito che qua oggi parlerò dell'attività fisica e ne parlerò in un altro contesto. In realtà il primo nemico della nostra energia, il primo divoratore energetico delle nostre vite probabilmente sono le dipendenze. Penso un po' al paradosso. Ai paradossi, la nicotina che sembra stimolare in realtà rovina il ritmo sonno-veglia, rovina parecchio il ritmo sonno-veglia, no? Aumenta l'ansia, ci rende più instabile emotivamente. L'alcol, spessissimo sottovalutato, interferisce pesantemente con l'architettura del sonno, anche a basso dosaggio, anche in modiche quantità, è che modiche quantità non esistono, non ci sono. L'unica qualità corretta di alcol per la salute è zero, E inoltre promuove un'infiammazione generalizzata, cancerogeno, la cittadella vi fa malissimo, eccetera, eccetera. Caffeina, beh, la caffeina è la sostanza psicoattiva più usata al mondo e spesso la usiamo per compensare proprio quella stanchezza che essa stessa è la caffeina stessa in un circolo vizioso poi contribuisce al generale. Dormo peggio, dormo male, prendo caffeina per sveglio, dormo ancora peggio, eccetera, eccetera. Soprattutto, ma non solo, ma soprattutto se assunta al pomeriggio in maniera cronica, ad alte quantità, sono tutte attitudini che intaccano profondamente la qualità del sonno e alterano i ritmi biologici, i ritmi circadiani. Ma se andiamo ancora più a fondo, scopriamo che il cuore, uno dei cuori pulsanti del problema della stanchezza cronica, in molti casi è l'alimentazione. E qui entriamo in un territorio molto delicato, ma anche molto interessante e molto trasformativo. La nostra energia quotidiana dipende, ovviamente, direttamente, in modo forte, da come ci nutriamo, no? Però ci sono delle situazioni connesse all'alimentazione che possono farci molto male da un punto di vista di energia. In particolar modo oscillazioni glicemiche continue. Oscillazioni glicemiche continue non ci fanno bene. Iperalimentazione serale non ci fa bene perché avremo una gestione notturna che ostacola il sonno profondo. Bene, tutte queste cose compromettono il nostro metabolismo e generano quella sensazione cronica di testa nebbiata, mancanza di vitalità, fatica costante. Pensate un pochino a come il pasto di mezzogiorno può compromettere il resto della giornata di lavoro. L'alimentazione moderna, che è, spero che tutti lo sappiate, ricca di cibi ultraprocessati, zuccheri semplici, farine raffinate, stimolanti nascosti, caffeina è ovunque, cioccolata, all'interno del cioccolato sono metilxantine e quindi stimolanti. Tutto questo ha un impatto diretto sulla nostra mente, sul nostro cervello, sull'infiammazione sistemica di basso grado anche. È una condizione silenziosa ma devastante, oggi al centro di numerose patologie croniche, ma anche poi è responsabile in parte di quello stato di affaticamento diffuso che tantissime persone ormai considerano normale, no? Stanchezza cronica, c'entra con quello l'infiammazione cronica. E la stanchezza cronica, ve lo ripeto, non è normale. È frequente, ma non è normale. Cioè, se tu la mattina non puoi andare avanti nella giornata, se non prendi un caffè, non è normale. Ok? Non è normale. Vuol dire che in questo momento tu stai usando una droga e sei dipendente da una droga. Perché ricordiamoci che le droghe servono a quello, per cercare di controllare aspetti della vita che non controlliamo. Se io mi alzo la mattina e non posso non farmi una flebo di caffè, vuol dire che non sto bene, che non ho, che ho qualcosa che non quadra da un punto di vista energetico, magari connesso al sonno. E ovviamente quello che volevo dirvi oggi è l'altro aspetto, forse più difficile poi da affrontare, il nostro rapporto con il cibo. Mangiamo per noi.

noia, per ansia, per solitudine, per stress, ipermangiamo, ci iperalimentiamo per queste ragioni. Siamo diventati dipendenti tutti, quasi tutti, da una gratificazione immediata che passa attraverso la bocca, le papille gustative. È un dismetabolismo alla fine. La verità è che molti di noi devono riscrivere completamente il proprio legame emotivo e psicologico con l'alimentazione. Questo anche al fine di migliorare la stanchezza cronica, che è direttamente connessa con tutte queste cose qua: metabolismo alterato, oscillazioni glicemiche, iperalimentazione serale, un classico. La gente mangia, magari pensa di mangiare poco, però la sera prende 1 milione di calorie. Bene, quindi alimentazione compensatoria, alimentazione emotiva e dipendenza da cibo come motori della stanchezza cronica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21.30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi stare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasi color smeraldo, piccole cascate, wadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75

km da Milano, un'ora da OVA4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei ghetti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti da turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di stazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24, ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Si incontra uno stile moderna, vieni e un sertento, per farvi giurare, ricoprite le rosa con la colatio, pari preparani, torno spezza, e ricord...
1: John.
2: Well, hello, entrati a lingua inglese, e peg, qui si uli, levi, insomma, cura, e mu visto, per rire, ring, e duple, si unili, loro, a voi, quadrigement, la prima consonante della seconda parola, per creare un rima divertente. Per esempio, se una cosa è fantastica, si sente spesso la parola su, vero, ma se è più fantastica, si espande e diventa super uppa. Non so se un amico ti invita a Londra, onderi super, ma poi se dice un viaggio include un tè 5 stelle e due posti in prima fila al concerto di Harry Styles, allora diresti giustamente super duper. Anche perché così per un paio di giorni sfuggi dalla tua vita noiosa, monotona, your humdrum life. Questa è un'espressione molto antica che parte dalla parola hum, cioè ronzio, che è un rumore noioso senza varietà, ripetitivo. E per i biglietti VIP, forse l'amico ha dovuto fare un po' di magia. Hocus pocus. Ma non facciamoli troppe domande, non vogliamo entrare troppo nei dettagli. The nitty gritty. Per esempio, se qualcuno ti parla in modo troppo dettagliato ed intimo dei suoi problemi di salute, puoi dire skip the nitty gritty, salto pure i dettagli, perché troppe informazioni grafiche potrebbero provocarti gli heebie-jeebies, cioè ti vengono i brividi di paura, di ansia, ma anche di disgusto. Ok, altre espressioni di questo tipo sono higgledy-piggledy, per disordinato, ovviamente collegato a pig, maiale. Lovey-dovey, per una coppia troppo affettuosa o romantica. Fuddy-duddy, poi, è una persona all'antica, troppo quadrata, mentre namby-pamby si riferisce a qualcuno che è troppo debole, sentimentale. Willy-nilly, invece, non è una persona, ma si usa per dire accasaggio. He leaves his clothes around the bedroom willy-nilly. Lascia in giro per la camera i suoi vestiti accasaggio. Forse perché era troppo preso a combinare hanky-panky. Questa è un'espressione che adoro, perché significa sì fare qualche dispetto, fare birichino, ma è anche un modo molto britannico e molto carino per parlare di sesso. Bene, ci sentiremo per altre espressioni simili qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: vigile attesa e paracetamolo? Ecco la verità. Marco Lisei.
1: Tachipirina e vigile attesa. Ve la ricordate la circolare del ministro della Salute Speranza durante il Covid? Parliamo di questo. La commissione d'inchiesta, tempo fa, ha delegato all'unanimità un quesito alla dottoressa Amato, una specialista in questo settore, con un master dirigente di molti ospedali, 3 specializzazioni in igiene, in medicina interna e soprattutto in malattie dell'apparato respiratorio. Abbiamo delegato questo quesito per chiedere alla dottoressa Amato se le indicazioni che sono state date in quella circolare emessa dal Ministero della Salute nel novembre del 2020 e reiterata nell'aprile del 2021, circolare contestata da tantissimi anche sulla stampa, fossero indicazioni corrette soprattutto alla luce delle conoscenze di quel momento. Ecco, è arrivato l'esito di quella consulenza tecnica scientifica che vi faccio vedere. Leggiamo assieme le conclusioni. L'approccio di vigile attesa e paracetamolo, che è il nome corretto, è sempre stata definita tachipirina e vigile attesa, ma è paracetamolo e vigile attesa, non ha tenuto conto delle prove scientifiche effettivamente a disposizione, con indicazioni non supportate da prove di efficacia. Confusiva è stata poi l'allegata scheda dell'AIFA. La vigile attesa richiesta dalle circolari ha determinato uno stress nella popolazione che ha ricevuto un'assistenza non conforme a quanto previsto. Questo anche perché c'erano pochi saturimetri, c'erano pochi medici di base, quindi i pazienti facevano fatica a seguire paziente per paziente. E sicuramente nel novembre del 2020, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prescrizione di un mero antipiretico e antidolorifico come il paracetamolo non ha assicurato ai pazienti parasintomatici un trattamento conforme. L'approccio alla malattia doveva essere tempestivo per evitare la tempesta citochimica. Ovviamente nella perizia si racconta in maniera scientifica e poi vi leggo gli ultimi passaggi. La circolare ha sicuramente indotto i medici a seguire le indicazioni operative. È ragionevole pertanto presumere che il tasso di mortalità registrato in Italia sia anche correlabile alle indicazioni fornite dalle circolari del novembre 2020 e dell'aprile 2021. Ad aggravare si aggiunga il grave ritardo con le quali si è pervenuti all'emanazione della prima circolare. Il Covid era scoppiato a marzo, il Ministro della Salute ha emesso una circolare soltanto a novembre. Quindi oggi possiamo affermare con certezza quasi assoluta che quella circolare fu tardiva e fu sbagliata. Alla consulenza ovviamente si sommano le audizioni che abbiamo fatto in commissione Covid che vanno in questa direzione e si sommano ovviamente i tanti pareri scientifici che ci sono stati. Ovviamente di quella circolare sbagliata chiederemo conto sia a Conte sia a Speranza, che era il Ministro della Salute, che l'hanno sempre.
2: Radio Libera, seguici in viso.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti,

0: il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, parliamo sempre di reduplicatives, quelle espressioni doppie che rendono l'inglese più divertente, più pittoresco. Oggi vediamo i casi dove cambia la vocale nella seconda parola, come per esempio chit-chat, cioè le chiacchiere. Ormai si usa chat quasi esclusivamente per lo scambio di messaggi sul cellulare, mentre chit-chat si riferisce alle chiacchiere informali, superficiali. Se invece la conversazione diventa una discussione, un litigio a voce alta, allora si chiama a ding-dong. Sì, proprio come il casino che fanno le campane della chiesa. Un suono molto più dolce invece è pitter-patter. Significa la musica della pioggia sui vetri. E infatti richiama quel battito così piacevole, pitter-patter. Ma imita anche un altro dolce battito, quello dei piedini di un bimbetto appena inizia a camminare. Infatti spesso, invece di chiedere direttamente ad una donna se è incinta, scegliamo una domanda più diplomatica. Do I hear the pitter-patter of tiny feet? Sento il passetto di piccoli piedini? E quando il bimbo inizia a girare per la casa in modo incerto, aggrappandosi ad ogni cosa, allora conviene mettere al riparo tutti i vostri knick-knacks, cioè i soprammobili o i gingilli. Ed è meglio nasconderli subito, senza indugi. Don't dilly-dally. E devi farlo in modo deciso. Non puoi permetterti di essere wishy-washy. Questa espressione dà l'idea di qualcosa senza sostanza, acquosa. Potrebbe essere, per esempio, il caffè. This coffee is too wishy-washy. Ma indica anche una persona debole, indecisa. She's too wishy-washy to make a decision. O magari un politico che non risponde in modo chiaro o deciso ad una domanda. The Prime Minister's answer was very wishy-washy. E come dilly-dally di prima abbiamo shilly-shally, che vuol dire perdere tempo, ma piuttosto nel senso di non arrivare mai ad una decisione. Ed è bella perché viene dalla ripetizione della domanda shall I, shall I, cioè lo faccio, quando una persona proprio non sa decidersi. Dovete invece decidervi voi di seguire sempre l'angolo inglese. Bene, alla prossima puntata su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera, per un'informazione libera. Radio Libera, seguici.
1: True, you ride the finest horse.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Le persone con alta vibrazione mostrano questi segni. Canale dose mentale.
2: Ti è mai capitato di dire sì a qualcosa mentre ogni cellula del tuo corpo urlava no? E subito dopo, all'improvviso, sentirti male, esausto o pieno di dolori? Ti è mai successo di pensare a qualcuno che non vedevi da anni e di incontrare il suo migliore amico il giorno dopo? O di entrare in una stanza e percepire che le persone erano o immediatamente attratte da te o stranamente infastidite, senza che tu avessi fatto nulla? Se esperienze come queste si ripetono nella tua vita, è molto probabile che ciò che senti non sia casuale, non sia coincidenza e non sia stranezza tua. Da una prospettiva junghiana, potrebbero essere tracce di qualcosa di molto più profondo, una psiche che sta diventando coerente, uno stato di alta vibrazione in cui il corpo, l'ambiente e le persone cominciano a rispondere direttamente alla verità che porti dentro. Segno 1. Il rifiuto fisiologico del corpo. A un certo punto del processo di integrazione interiore, il tuo corpo smette di comportarsi come un veicolo neutro che puoi spingere con la forza di volontà e inizia ad agire come un guardiano inflessibile della tua verità. Non assorbe più in silenzio i tuoi compromessi. Reagisce, forte e in modo inequivocabile, ogni volta che ti allontani da ciò che sei davvero. Non si tratta solo di sentirsi un po' a disagio o un po' stressati. Può manifestarsi come un'emicrania improvvisa nel momento stesso in cui accetti qualcosa che va contro i tuoi valori, o come una nausea che arriva appena prima di dire sì a una situazione che il tuo sé più profondo rifiuta. Può mostrarsi come una stanchezza pesante e inspiegabile, che emerge solo in presenza di certe persone o in ambienti dove devi indossare una maschera o fingere. Il tempismo è così preciso che, se sei onesto, puoi collegare i sintomi a momenti specifici di disonestà interiore. Da un punto di vista junghiano, questo accade quando la frattura tra la tua personalità cosciente e il tuo sé profondo comincia a chiudersi. La psiche e il corpo non sono più due domini separati, entrano in alleanza. Il tuo organismo smette di esprimere soltanto traumi non risolti e inizia a difendere attivamente la tua integrità. Non ti punisce, ti protegge. Il tuo sistema nervoso, la risposta immunitaria e i tuoi livelli di energia diventano strumenti attraverso cui il tuo nucleo autentico afferma: non siamo più questo. Puoi sentire la differenza. I sintomi nevrotici, nati dalla frammentazione, sono spesso caotici, confusi e scollegati dalle scelte presenti. Ma questa risposta di livello più alto è precisa e mirata. Accetta